0: è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
1: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
2: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Era

0: Notte di notte. La notte con noi. La notte con la tua radio.
1: La notte con la tua radio.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
1: Dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio. Scatman's World.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Cosa

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Quando lancio

0: vera. Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Notte di note.
1: Salida del vuelo con destino a la

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Select. Solo bella musica.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

Grado anche senza un'anima in giro. So che a tuo il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: vita.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
1: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
2: Già.
1: Voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
2: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
1: Dove?
2: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
1: Come?
3: DoctorCarWash.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. I want to rock with you.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
4: Amore, vai a correre?
3: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
4: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
3: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
4: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Giornale orario, edizione locale.
9: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Oltre 300 kg di hashish nascosti in un deposito a Sirmione. A trovarli è stata la polizia nell'ambito di un'operazione della squadra mobile di Bologna condotta in collaborazione con i colleghi di Brescia. L'operazione è partita dal monitoraggio di due fratelli residenti in Emilia. Uno dei due è stato fermato a bordo di un furgone guidato da un giovane moldavo. Nascosti in un doppio fondo, gli agenti hanno trovato oltre 100 kg di hashish e 63.000 euro in contanti. La successiva perquisizione dell'abitazione dei due fratelli ha portato al ritrovamento di altri 6 kg di hashish e 5.760 euro in contanti. Gli elementi hanno permesso di individuare inoltre un deposito a Sirmione dove erano nascosti altri 305 kg di hashish. 6 persone sono state arrestate. Non ci sono stati feriti, ma solo importanti disagi alla viabilità per il ribaltamento avvenuto ieri mattina nella galleria Montecovolo tra Villanuova e Salò. La galleria è stata chiusa per consentire i rilievi da parte della polizia locale intervenuta sul posto con ANAS. L'incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti, è avvenuto quasi all'uscita di Villanuova. Il ribaltamento ha causato forti rallentamenti e la galleria è stata chiusa per i rilievi. La riapertura è avvenuta intorno alle 13. Dalle parole sono passati alle mani e poi la lite è degenerata nel sangue. È successo ieri in città, ancora una volta teatro dell'episodio violento è stata via Milano. Per capire cosa sia effettivamente successo a pochi passi dall'uscita dell'Esselunga bisognerà attendere gli accertamenti della polizia di

0: arrestato, che stanno indagando sull'episodio. La cosa certa è che un uomo di circa 30 anni è stato ferito con un'arma da taglio o con una bottiglia di vetro. Elemento ancora da chiarire. Il ferito è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Dalla maxi rissa scoppiata mentre stavano organizzando una partita di calcio alla chiusura per 15 giorni del bar in cui due fazioni si erano picchiate con tanto di bottiglie di vetro spaccate in testa. La sospensione dell'attività è scattata ieri mattina ed è stata disposta dal questore di Brescia Paolo Sartori. Il provvedimento è arrivato dopo la proposta dei carabinieri della compagnia di Chiari che avevano segnalato i gravi episodi avvenuti nel locale. Sabato i militari erano intervenuti per sedare una rissa tra 30 persone. Le indagini sulla rissa sono ancora in corso. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Siamo arrivati al venerdì, buongiorno Brescia, eccoci qua insieme anche oggi per trascorrere tre ore da adesso fino alle ore 10 qui su Radio Brescia 7 con la musica e l'informazione. È venerdì, mamma mia ragazzi, vola il tempo, è già il 9, è il 9 di ottobre oggi, sì, ragazzi miei. Allora godiamoci questo ultimo giorno di lavoro e di scuola per il 90% delle persone. Sì, lo so che qualcuno lavora anche di sabato e domenica, ma anch'io in realtà, e magari non qua in radio, però con le serate, le cose, e si lavora anche nel weekend. Però il venerdì c'è comunque quell'atmosfera lì, no? Di weekend in arrivo, con tante iniziative, magari si dorme un pochino di più, si cerca di ricaricare le energie per poi ripartire, si passa il tempo con le persone a cui si vuol bene, quindi comunque il venerdì è una giornata speciale e la voglio dedicare a voi con tante cose belle, perché questa mattina parleremo proprio di un po' di cose che succedono nel weekend. Ripeto, la musica è la grande protagonista, quella di ieri, quella di oggi, quella italiana, internazionale. Adesso ci siamo ascoltati l'ultimo singolo di Biagio Antonacci, ma ascolteremo anche brani che arrivano dalla storia della musica, e poi l'informazione, quella locale e quella nazionale. Quindi rimanendo con me questa mattina vi lascerete accompagnare in un viaggio nel quale non vi mancherà nulla. Tra poco anzi ci facciamo anche la solita piccola rassegna stampa con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, e poi naturalmente aspetto voi, aspetto la vostra presenza concreta attraverso il numero WhatsApp 334 907 9007. Fatemi sentire che ci siete, anche semplicemente mandandomi un messaggio con scritto ciao, con un vostro saluto. Però più che altro approfittate di questo numero per fare magari gli auguri a qualcuno, qualcuno che compie gli anni, ascolta la radio e poi ricevi gli auguri in radio, che è una cosa bellissima. Io quando ero bambino lo facevo proprio con Radio Brescia 7, tra l'altro già all'epoca non c'erano i messaggi WhatsApp, bisognava telefonare, però era una bella la tradizione. Segnalatemi anche eventuali anomalie stradali, se ne trovate, rallentamenti, code, incidenti, così che possiamo avvisare tutti, e godetevi questa mattinata, questo venerdì mattina, rimanendo con me qui sulle frequenze di Radio Brescia 7. Saranno tre ore come sempre molto belle, parleremo del meteo con Riccardo Paroni, parleremo con l'assessore Maione, insomma sarà un bel venerdì come sempre con tutti voi. Buongiorno Brescia!

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Mamma mia, what is love? Siamo tornati in una discoteca degli anni 90. Comunque ci portiamo nella prima pagina, ovvero andiamo a esaminare la prima pagina del giornale di Brescia di oggi, così scopriamo quali sono le notizie principali che poi, se avete voglia, potete approfondire acquistando il giornale in edicola per gli amanti della versione cartacea oppure leggendolo su www.giornaledibrescia.it. C'è anche la app, volendo, per leggere il giornale, per guardare l'ultima edizione del TG, ma anche per ascoltare Radio Brescia 7, l'app del GDB che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone e sul vostro tablet. Allora, giornale di Brescia di oggi, venerdì 9 ottobre, l'Italia ha una nuova legge elettorale. Questo è il taglio alto del giornale di oggi. La maggioranza fa quadrato e vota l'approvazione finale. Opposizione critica, lo scoglio saranno i ricorsi costituzionali. Naturalmente nel centrodestra e nel centrosinistra ci sono due opinioni, diciamo così, diametralmente opposte su questa legge, ma è normale che sia così. Gli scenari nella spalla di Luca Tentoni sono sempre quelli della nuova legge elettorale: Meloni vince tra incognite politiche e della consulta. E poi vediamo un po' quante notizioli piccoline che ci sono su questa prima pagina. Non ce l'ha fatta purtroppo il tredicenne colpito da malore mentre giocava a calcetto, ne abbiamo parlato anche ieri. Coppia di settantenni tenevano in casa oltre 300 kg di droga. Va bene. Bene, l'aria migliora, la bassa però resta ancora sotto esame. Nell'ultimo anno smog in discesa in 140 comuni, ma restano forti divari territoriali. E poi politica, Sigfrido Ranucci: passerò la vita a fare denunce, io candidato? Non è in agenda. Economia, Vittorio Moretti: il debito scende, noi investiamo. E Contadi Castaldi: non è in vendita. Cultura, Palazzo Ceccagnoli: io, traduttore del premio Nobel, Ann Carson, vi racconto chi è. E poi ancora la fotonotizia dedicata a Il Testimone: avevo 11 anni e trovai l'arma dell'omicidio dell'alabarda, un delitto, pensate, avvenuto quasi 80 anni fa ad Esenzano, e oggi c'è Albino Venturini, che ha 90 anni, figlio dei custodi della villa del conte Giovanni Pellegrini Malfatti, che fu appunto la vittima dell'omicidio. Lui aveva 11 anni all'epoca e fu proprio lui a trovare la vera arma, una pistola, e non l'alabarda come ipotizzato all'inizio. E se ne parla nel podcast Delitti Bresciani di Andrea Cittadini. Molto interessante però, devo dire, questa prima pagina, perché si spazia in tanti argomenti diversi. Comunque ve l'ho letta tutta, adesso se avete voglia potete approfondire attraverso la lettura del giornale digitale o, se preferite, come il sottoscritto, cartaceo. Si può andare avanti con la musica di Radio Brescia 7? Certamente sì, sono le 7:27. Di nuovo buongiorno a chi si sta svegliando in questo momento. Che bello svegliarsi con la voce di Elisa, che è quella che ascoltiamo adesso.

va bene, 7:33 minuti, dov'è il sole? Dov'è il sole? Non c'è ancora stamattina, ma uscirà? Non lo so, dopo con Riccardo Paroni parleremo del meteo. Adesso invece volevo leggere il pensiero del giorno che oggi ci manda il nostro amico Gabriele di Botticino. Ciao Alex e a tutta la tua tribù, ecco il mio pensiero. Un'amicizia è bella quando non è invidiosa, quando non è opportunista o di convenienza. Un'amicizia è bella quando sa di avere qualcuno lì pronto che ti porge la mano, che ti ascolta e ti consiglia. Un'amicizia è bella, è vera, quando regna la sincerità. Devo dire, sembrano parole banali a prima vista, ma non lo sono, perché se ragionate, se ci pensate, e pensiamo a tutte le persone che chiamiamo, tra virgolette, amici, ecco, allora scoprirete che gli amici veri sono veramente pochi e bisogna basarsi proprio su quanto detto dal nostro Gabriele, cioè la sincerità. Invece abbiamo tanti amici per opportunismo, abbiamo amici che, insomma, ci sono soltanto quando conviene loro esserci e non quando invece diventa più scomodo, e lì si vedrebbe, no, la vera amicizia. Grazie Gabriele che ci racconti cose che magari già sappiamo, ma che è sempre importante ricordare. Ciao Alex, buona giornata e buon weekend anche da Roby Iveco. Ciao Roby, mamma mia ragazzi, saluto Roby e tutti quelli che ci ascoltano mentre lavorano, non adesso magari, ma qualcuno magari anche sì, c'è qualcuno che sta già lavorando alle 7:30 come il sottoscritto? Oppure state aspettando che inizino le 8 per timbrare il cartellino? C'è chi inizia 8:30, c'è chi inizia alle 9. Dai, intanto ci ascoltiamo Miguel Bosé, poi ne riparliamo.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot.

0: Prix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmarket è tempo di grandi marche.
5: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmarket, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Radio Brescia 7, meteo.
2: Grazie a Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
3: Ed eccoci nello spazio meteo di questo venerdì 9 ottobre, 7.45, siamo puntualissimi e puntualissimo è anche il nostro Riccardo Paroni. Buongiorno!
4: Buongiorno a tutti, ciao Alex.
3: Oh, allora, caro Riccardo, ti ho pensato in questi ultimi due giorni perché è successo quello che ci avevi detto, quindi l'instabilità è arrivata, la pioggerellina fastidiosa in alcuni casi è arrivata e adesso vogliamo capire che cosa succederà oggi e nel weekend.
4: Adesso vi dirò tutto. Intanto la perturbazione che ci ha coinvolto negli ultimi giorni, devo dire che per quanto riguarda la nostra provincia, in particolar modo la pianura bresciana, si è rivelata un po' meno intensa del previsto, perché gli accumuli a conti fatti sono stati veramente di pochi millimetri. Ieri nella zona di Lodi sono caduti oltre 70 millimetri di pioggia, parliamo di Lodi, quindi non l'altra parte del mondo, mentre a Brescia e, come dicevo, in buona parte della pianura bresciana siamo rimasti intorno ai 5-10 millimetri, per cui differenze notevoli a seconda delle province lombarde. Per quanto ci riguarda, possiamo considerarlo un peggioramento piuttosto debole, che ha portato giusto qualche millimetro di pioggia. Ecco, non sono queste le classiche perturbazioni atlantiche estese, organizzate, tipicamente autunnali, che portano piogge diffuse, abbondanti. È stato solo un primo piccolo assaggio. Ecco, l'autunno ha fatto un piccolo passo avanti, però non siamo ancora di fronte alle perturbazioni estese, che vi dico subito non arriveranno neanche nei prossimi giorni, perché le previsioni per oggi e soprattutto per il fine settimana faranno felici gli amanti del bel tempo. Ma andiamo con ordine. Oggi potrebbe esserci ancora un po' di instabilità pomeridiana, quindi nelle ore centrali della giornata non è escluso che si formi qualche isolato rovescio, qualche piovasco, ma dovrebbe trattarsi di fenomeni di breve durata e tra l'altro neanche sicuri, quindi c'è questa possibilità, ma riguarda solo il pomeriggio di oggi. Poi domani e domenica l'alta pressione garantirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, quindi ci aspetta un fine settimana stabile. In pianura avremo il sole, in montagna qualche nube di passaggio a tratti, ma non sono previste precipitazioni, e le temperature massime aumenteranno un po'. Avremo un lieve rialzo, niente di particolare, non tornerà di certo il gran caldo, ma avremo temperature massime un pochino più alte, mentre le minime tenderanno a diminuire un po'. Quando i cieli sono sereni o poco nuvolosi fa un po' più caldo di giorno e un po' più freddo di notte, perché i cali termici sono più rapidi, più consistenti. A parte questo, ecco, fine settimana stabile. Anche l'inizio della prossima settimana non porterà grandi novità, per cui l'autunno, quello vero, quello molto piovoso, instabile, per il momento non si vede ancora, a parte la breve parentesi di ieri.
3: Aspettiamo ancora volentieri, insomma, perché sai che io invece amo queste giornate senza pioggia, ma più che altro perché la pioggia mi dà un po' fastidio, no? Quando sei in giro, poi in auto, che ti sporca su tutto, specialmente quando piove poco, perché poi quando piove tanto, vabbè, uno si abitua, però quelle pioggerelline comunque
4: non ti piacciono, le vie di mezzo,
3: non mi piace,
4: o piove tanto oppure
3: oppure niente. E invece, come ci hai detto, insomma, sarà un weekend bene o male di bel tempo. Chiaramente non possiamo aspettarci il caldo estivo, però questo è un caldino che a me non dispiace. Anche la mattina e la sera che fa freschino ci si mette sul giubbino. Sai che io ho cominciato a venire in radio con un piccolo giubbinetto in questi giorni, perché la mattina comunque fa freschino. Anche se ti dirò,
4: è comprensibile,
3: che stamattina mi ha colpito perché nell'uscire di casa erano più o meno un quarto alle sei, c'era un cielo stellato pazzesco, c'erano un sacco, quindi vuol dire che c'era bello limpido stamattina.
4: Sì, è vero, era molto limpido. Tra l'altro mi sono alzato presto anch'io, quindi ho avuto modo di ammirare questo cielo così limpido. Sai cosa non mi piace molto di queste giornate? Le zanzare. Non so da te, ma nella mia zona di pomeriggio, soprattutto di giorno, c'è una quantità spropositata di zanzare. Questo non è che mi piaccia poi tanto, però prima o poi se ne andranno anche loro.
3: Si stanno vendicando, stanno allungando la loro stagione di attività.
4: Sì, decisamente.
3: Detto questo, ci regali la curiosità del giorno?
4: Volentieri, anche perché tu mi hai dato i compiti, io li ho fatti, ovvero quando è andata in onda la prima trasmissione di previsioni meteo in televisione in Italia. Ho fatto questa piccola e semplice ricerca per dirvi che le prime previsioni meteo ufficiali sono andate in onda praticamente con la nascita della televisione, quindi ancora nel 1954, però erano previsioni molto scarne, molto, proprio poche parole in cui si spiegava che cosa sarebbe accaduto in Italia, si chiamavano proprio Il Tempo in Italia. Poi qualche anno dopo, l'8 gennaio del 1960, invece è andata in onda la prima trasmissione proprio dedicata al mondo della meteorologia. Sono state, mi pare, due puntate curate dal famosissimo Bernacca, che poi è diventato un volto noto della televisione italiana. Si chiamava La Fabbrica del Tempo ed è stata una trasmissione molto interessante, molto particolare, perché si trattava proprio di un approfondimento su come nascono le previsioni del tempo, il mondo della meteorologia, quindi è stato il primo vero approfondimento a livello televisivo italiano del mondo della meteorologia. Poi da lì è nata la famosissima trasmissione curata da Bernacca, poi da Baroni, poi da Caroselli, Che Tempo Fa, la conoscerete tutti, è andata in onda per tantissimi anni. Era un appuntamento fisso, devo dire, anche per me. Quando ero bambino aspettavo proprio che arrivasse la sigla delle previsioni meteo, perché alla fine, quando io ero piccolo, era l'unica fonte, non c'erano i siti web, non c'erano le mille possibilità, che da un lato, come dicevo l'altra volta, è un bene, dall'altro è un male, perché in passato avevamo queste poche figure di riferimento, ascoltavamo solo loro e quindi non c'era il rischio di sbagliare, o meglio, anche loro sbagliavano le previsioni, però era l'unica fonte. Adesso abbiamo centinaia, se non migliaia, di siti, e quindi il rischio di scegliere anche male le fonti è elevato, perché si trova un po' di tutto, nel bene e nel male.
3: Assolutamente. Va detto che la figura di Bernacca è proprio entrata nell'immaginario collettivo, perché ancora oggi i nostri vecchi ogni tanto lo dicono: guarda cosa dice Bernacca, per intendere, no? Guarda le previsioni del tempo, quindi è una di quelle figure pazzesche. Ecco, ci hai regalato appunto questa prima volta in televisione. Sarebbe interessante, però sarebbe una ricerca probabilmente molto più complessa, capire se magari già in radio, prima dell'avvento della televisione italiana, c'erano degli spazi dedicati al meteo, perché la radio in Italia esiste da molto prima, no?
4: Questo sarebbe molto interessante.
3: Niente, ti do anche questo compito, va, visto che ormai
4: volentieri. Poi magari cercherò anche qualche curiosità su Bernacca, Baroni, Caroselli, c'è proprio un mondo da scoprire, da riscoprire, anzi, quindi ne parleremo.
3: Assolutamente. Intanto, caro Riccardo, ti ringrazio, noi ci sentiamo martedì mattina e ti auguro naturalmente un buon weekend.
4: Buon weekend a tutti, ciao Alex.
1: Radio Brescia 7, meteo.
0: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

0: codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ma è nuova, Doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
3: Come?
5: doctorcarwash.it.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Oltre 300 kg di hashish nascosti in un deposito a Sirmione. A trovarli è stata la polizia nell'ambito di un'operazione della squadra mobile di Bologna condotta in collaborazione con i colleghi di Brescia. L'operazione è partita dal monitoraggio di due fratelli residenti in Emilia. Uno dei due è stato fermato a bordo di un furgone guidato da un giovane moldavo. Nascosti in un doppio fondo, gli agenti hanno trovato oltre 100 kg di hashish e 63.000 euro in contanti. La successiva perquisizione dell'abitazione dei due fratelli ha portato al ritrovamento di altri 6 kg di hashish e 5.760 euro in contanti. Gli elementi hanno permesso di individuare inoltre un deposito a Sirmione dove erano nascosti altri 305 kg di hashish. 6 persone sono state arrestate. Non ci sono stati feriti, ma solo importanti disagi alla viabilità per il ribaltamento avvenuto ieri mattina nella galleria Montecovolo tra Villanuova e Salò. La galleria è stata chiusa per consentire i rilievi da parte della polizia locale intervenuta sul posto con ANAS. L'incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti, è avvenuto quasi all'uscita di Villanuova. Il ribaltamento ha causato forti rallentamenti e la galleria è stata chiusa per i rilievi. La riapertura è avvenuta intorno alle 13. Dalle parole sono passati alle mani e poi la lite è degenerata nel sangue. È successo ieri in città, ancora una volta teatro dell'episodio violento è stata via Milano. Per capire cosa sia effettivamente successo a pochi passi dall'uscita dell'Esselunga bisognerà attendere gli accertamenti della Polizia di Stato che stanno indagando sull'episodio. La cosa certa è che un uomo di circa 30 anni è stato ferito con un'arma da taglio o con una bottiglia di vetro, elemento ancora da chiarire. Il ferito è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Dalla maxi rissa scoppiata mentre stavano organizzando una partita di calcio alla chiusura per 15 giorni del bar in cui due fazioni si erano picchiate con tanto di bottiglie di vetro spaccate in testa. La sospensione dell'attività è scattata ieri mattina ed è stata disposta dal questore di Brescia Paolo Sartori. Il provvedimento è arrivato dopo la proposta dei carabinieri della compagnia di Chiari che avevano segnalato i gravi episodi avvenuti nel locale. Sabato i militari erano intervenuti per sedare una rissa tra 30 persone. Le indagini sulla rissa sono ancora in corso. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie.

0: grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Le 8 e 12 minuti, entriamo nella seconda ora di Buongiorno Brescia, anche in questo venerdì 9 ottobre, e come ogni venerdì a quest'ora andiamo a scomodare l'assessore all'ambiente e al clima della regione Lombardia, Giorgio Maione, che è al telefono con me, che saluto. Buongiorno!
1: Buongiorno, è un piacere, non mi scomodate mai, anzi...
0: È un piacere anche per me, anche perché ogni venerdì parliamo sempre di cose belle. Lo faremo anche questa mattina per quanto riguarda i lavori del suo assessorato, però prima non posso non chiederle, insomma, da politico un commento sulla nuova legge elettorale che abbiamo in Italia, perché è stata approvata praticamente ieri.
1: È
0: un passo avanti o un passo indietro?
1: Ma le leggi sono sempre cose un po' neutre, o meglio dovrebbero esserle. Io ho un auspicio che vedo in questa legge, che sia garantita la governabilità, posto che c'è un premio di maggioranza per la coalizione che vincerà le elezioni, si introducono, seppur timidamente, le preferenze, che consentono ai cittadini di scegliere la persona che ritengono più vicina al loro territorio, pur essendoci il capolista indicato dai partiti. E poi c'è questa novità, che non so se è un segno dei tempi o altro, ma il fatto che i nomi delle persone da preferenziare saranno scritti sulla scheda, e quindi basterà fare una crocetta vicino al nome, che dovrebbe evitare l'errore. Io personalmente, mi è già capitato in molte elezioni di perdere qualche preferenza perché mi hanno scritto Maioni o hanno fatto degli errori, o hanno sbagliato il nome di battesimo, magari hanno scritto Gregorio Maione o Giovanni Maione. È capitato, seppur magari in verità il voto dell'elettore si dovrebbe comprendere bene anche l'intenzione, però a volte nei seggi succedono questi errori. Questo dovrebbe evitare errori. Però il dato principale, a mio avviso, che è degno di nota e che mi fa dire che è un passo avanti, è che con un'introduzione chiara di un premio di maggioranza insieme al proporzionale saranno rispettati i due principi, che sono quelli della rappresentatività e della governabilità. Quindi, se mi chiede un parere, per me è un passo avanti.
0: Perfetto, devo dire che la governabilità è sempre stato un po' il punto debole anche delle scorse leggi elettorali, ma poi in realtà, al di là della legge elettorale, la governabilità dovrebbe esserci tra le coalizioni che si devono voler bene, cosa che mi sembra non stia succedendo tantissimo né a destra né a sinistra in questo momento.
1: Vale sempre il principio che chi ha il cervello lo deve usare bene, ecco.
0: Va bene, allora cercheremo i cervelli, andremo a cercare dove sono finiti i cervelli di qualcuno. Detto questo, invece, torniamo a noi, torniamo alle sue deleghe come assessore all'ambiente e al clima, e parliamo di efficientamento energetico, perché continua il lavoro di Regione Lombardia per dare una mano ai comuni in questa, diciamo così, crociata positiva importante, che è appunto la sostenibilità energetica.
1: Sì, siamo in un'epoca in cui bisogna da un certo punto di vista ridurre i consumi e quelli che ci sono renderli più efficienti, quindi meno sprechi, abbattere anche i costi delle bollette energetiche, perché è sotto gli occhi di tutti che insomma siamo in un momento storico in cui, per ragioni anche internazionali, il costo dell'energia cresce troppo, ma anche a causa di scelte del passato che, a mio avviso, ci hanno penalizzato rispetto a altri paesi, che se penso alla Francia, che ha fatto una politica industriale ed energetica basata sul nucleare e che oggi ha un vantaggio, o la Spagna, che ha fatto una politica molto intensiva, seppur non avendo reti solide sul sull'energia rinnovabile o sui degassificatori, e quindi non avere la rete stabile come c'è in Italia ha provocato i noti blackout degli anni scorsi, però hanno un costo dell'energia che rende più competitivo il sistema paese in generale. Noi come Regione Lombardia abbiamo fatto una scelta, quella di investire molte decine di milioni in efficientamento energetico degli enti, sia per gli enti locali sia per le nostre aziende. In questo momento ha aperto un bando da 20 milioni di euro per le piccole e medie imprese per far sì che i cicli produttivi siano basati sull'economia circolare e su una razionalizzazione dei costi dell'energia, e pochi giorni fa in giunta abbiamo licenziato la graduatoria che finanzia invece tanti comuni per far sì che si possano rendere scuole, municipi, palazzi, appunto immobili di proprietà dei comuni più efficienti. E sulla provincia di Brescia sono arrivati dei bei soldini, 6 milioni e mezzo di euro per una molteplicità di comuni, soprattutto collocati in Valtrompia, penso a Polameno, penso a Lumezzane e alla comunità montana di Valle Trompia, Lodrino, ma anche sono stati premiati anche il comune di Padenghe, quindi zona Lago di Garda, e il comune di Chiari, che quindi tutte queste realtà hanno presentato progetti che saranno finanziati con questi 6 milioni e mezzo di euro, che sono cifre importanti e riteniamo che possano rendere più belli i nostri comuni.
0: Assolutamente.
1: Anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, perché sapete che se si rifà il cappotto, si mettono i pannelli fotovoltaici, si rifà l'impianto elettrico, sono meno anche le emissioni, quelle che si chiamano climalteranti, cioè quelle che inquinano, e anche la bolletta per questi comuni scende. Quindi credo che sia un segnale importante, utile, di vicinanza, e permettetemi, in questi 5 anni tutte queste politiche hanno occupato su tutta la regione Lombardia per quanto riguarda imprese, sostegno ai comuni e politiche di vicinanza anche ai cittadini, circa 900 milioni di euro. Quindi sono risorse importantissime, ma con un grande obiettivo: ridurre gli inquinanti e rendere meno costose le bollette in Lombardia.
0: Assolutamente, io vorrei anche dire che ben vengano questi incentivi dall'alto, poi però io delegherei anche un po' di responsabilità al singolo cittadino, perché poi sta a tutti noi cercare di essere virtuosi, no? Senza aspettare sempre che ci pensi qualcun altro, senza dare sempre la colpa o la responsabilità alle istituzioni. I passi, i primi passi, quelli piccolini ma fondamentali, dobbiamo farli noi nel nostro quotidiano. Assessore, io volevo un'ultimissima battuta invece su una buona notizia che arriva oggi e che troviamo sul Giornale di Brescia, perché in 140 comuni sono calate le polveri sottili, c'è anche un bello schema. Questa è un'altra vittoria, e come si sta lavorando in tal senso? Cosa si è fatto e cosa si continua a fare?
1: Beh, è una bella vittoria, perché vuol dire che le politiche che sono in capo proprio a Regione Lombardia, che sono in capo proprio all'assessorato all'ambiente, che ho l'onore e l'onere di coordinare, stanno portando questi risultati, che è un trend. Se pensiamo che gli ultimi 3 anni sono stati gli anni migliori di sempre sulla qualità dell'aria, e in 20 anni abbiamo ridotto del 40% le emissioni di particolato in atmosfera. Questo vuol dire che quello che stiamo facendo per sostenere le famiglie, per le piccole e medie imprese, per il rinnovamento del parco auto, per i bandi che stiamo facendo per gli impianti a biomassa di riscaldamento nelle case, nei condomini, stanno funzionando. gli aiuti che stiamo dando al mondo agricolo per abbattere le emissioni che derivano dagli dagli effluenti degli animali che provocano appunto azoto e NOx stanno funzionando. Tutta la politica che stiamo facendo, i centinaia di nuovi autobus, i treni, il potenziamento del parco rotante dei nostri treni del sistema regionale, insomma tutte queste misure stanno portando risultati che sono misurabili, e quindi non è un'opinione, sono dati misurabili, e sono contento che ogni tanto ci diamo anche una pacca sulla spalla evidenziando che i risultati ci sono e non lasciandoci solo a qualche valutazione emotiva che dice ma l'aria non è buona. L'aria deve sempre di più migliorare, l'impegno è costante, è quotidiano e tutti i giorni, però questi dati danno l'idea di un grande sforzo che parte dai cittadini, perché è chiaro che questi risultati si raggiungono perché le istituzioni fanno la loro parte, il mondo dell'impresa, che sia manifatturiero, industriale, agricolo, sta facendo la loro parte, ma anche i singoli cittadini. Quindi bravi tutti.
0: Assolutamente, devo dire, sono molto contento anche della chiacchierata di oggi, perché abbiamo parlato di cose concrete e per fortuna di cose positive. Non che non esistano le cose negative, per carità, però io vorrei sempre cercare di guardare quello che viene fatto, cioè il bicchiere mezzo pieno, e guardare poi i numeri, che quelli non possono mentire e vanno al di là di ogni slogan. Quindi anche oggi ci siamo regalati, devo dire, assessore, 10 minuti positivi per dire, per raccontare le cose che stanno migliorando, e io spero che sia così ogni venerdì, caro assessore.
1: Caramanticamente, auguriamoci che sia così.
0: Grazie all'assessore all'ambiente e al clima Giorgio Maione, le auguro una buona giornata, un buon weekend, e noi ci risentiamo venerdì prossimo.
1: Alla settimana prossima, una buona giornata a tutti.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Affari perfetti.
5: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Giornale Orario, edizione nazionale.
12: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
13: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio, che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
12: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli alle accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
14: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, questo è lo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus, che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
12: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
15: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
16: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
15: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
16: Trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
15: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

mia, ragazzi! Giova, Alfa, Alex, Ale, siamo tutti qui, siamo tutti qui. Ci piace questo clima di festa, che viene, come dire, trasmesso dalla positività, dall'energia di Jovanotti e Alfa, con questa buon vento che ci ha accompagnato per tutta l'estate 2026, ma che continua ad accompagnarci anche in questo autunno e ci restituisce un po', no, quell'energia lì che quest'estate era facile avere, perché venivamo ricaricati. A parte che quest'estate, ve lo ricordo, abbiamo patito un caldo fuori di testa che quindi ci spegneva le energie e quindi dovevamo comunque recuperarle dalla musica. Poi quando arriva l'autunno, l'inverno, il tempo umogeo, il tempo grigio, non è ancora il caso, perché ancora per qualche giorno avremo bel tempo, però e quando c'è bisogno, insomma, di cercare l'energia da qualche parte, ecco che la musica ci viene in aiuto, e questa canzone sicuramente ce la restituisce in pieno. Adesso invece andiamo avanti sempre con la musica, ma con un'atmosfera decisamente diversa. Un brano, quello che stiamo per ascoltare, che a me piace moltissimo, Inside My Soul, anche lui ci ha accompagnato per tutta l'estate. Secondo me è affascinantissimo questo incrocio di voci.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
3: Come?
5: doctorcarwash.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: sogni altro mondo.
1: Karol G insieme a Manu Chao con questa Viajando por el Mundo, le 8:47 minuti. Allora, non sta viaggiando per il mondo, ma sta viaggiando comunque per l'Italia con il suo tour Sigfrido Ranucci, protagonista suo malgrado di una vicenda che ha fatto parlare di lui praticamente e del suo amico, tra virgolette, La Vitola per tutta l'estate. Una vicenda partita con l'attentato appunto a Ranucci e tutto quello che sapete, non sto qua a raccontarvelo. Intanto appunto l'ex conduttore di Report è in giro con il suo spettacolo e arriverà anche a Brescia, perché sarà a Calcinato al Teatro Marconi proprio con lo show Diario di un trapezista, cronache di resilienza di un reporter. E ve lo dico perché oggi sul Giornale di Brescia c'è una bella e lunga intervista a Sigfrido Ranucci fatta dal nostro Andrea Cittadini, e vi invito proprio ad andare a leggervela, un po' come antipasto anche della tappa bresciana del ex conduttore di Report, perché è un personaggio che è diventato anche suo malgrado ancora più noto di quello che era prima, e la sua vicenda ha fatto peraltro dividere l'opinione pubblica ancora una volta tra colpevolisti e innocentisti, non tanto sulla Vitola quanto su lui, che in realtà personaggio che in qualche modo non c'entra nulla, anzi dovrebbe essere la vittima di un attentato, dovrebbe ricevere la solidarietà, e invece dopo appunto un inizio di solidarietà si è cominciati un po' a guardarlo storto, comunque sia, noi ci esimiamo da qualsiasi tipo di commento che sarebbe comunque fuori luogo. Vi segnalo soltanto, diciamo così, la presenza di Sigfrido Ranucci a Brescia, anzi in provincia di Brescia, il prossimo 29 ottobre al Teatro Marconi di Calcinato. Avanti con la musica, perché c'è l'ultimo singolo di Ultimo. Bella battuta, bella, bella, si intitola Tutto.

0: Luce riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Dalle parole sono passati alle mani e poi la lite è degenerata nel sangue. È successo ieri in città, ancora una volta teatro dell'episodio violento, è stata via Milano. Per capire cosa sia effettivamente successo a pochi passi dall'uscita dell'Esselunga bisognerà attendere gli accertamenti della Polizia di Stato che stanno indagando sull'episodio. La cosa certa è che un uomo di circa 30 anni è stato ferito con un'arma da taglio o con una bottiglia di vetro, elemento ancora da chiarire. Il ferito è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. 15 giovani sono indagati per due tentate rapine avvenute nella stessa serata di fine agosto nella Bassa Bresciana. Ieri mattina sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, tutti residenti nella zona, ad eccezione di uno che oggi vive in provincia di Alessandria, ma che all'epoca dei fatti abitava nel Bresciano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due vittime erano state attirate separatamente in un luogo appartato e poco illuminato dopo aver concordato l'incontro attraverso app e social network. Una volta arrivate sarebbero state circondate da un gruppo di giovani che le avrebbero spinte e minacciate nel tentativo di farsi consegnare del denaro. In uno dei due episodi la vittima sarebbe stata anche aggredita e ferita, riuscendo poi ad allontanarsi e a chiedere aiuto. L'ex moglie e la figlia di 4 anni sono al sicuro. Con l'uomo ancora a piede libero, le autorità hanno pensato soprattutto alla protezione della donna e della bambina, non solo perché l'ex marito, 38 anni, albanese, da mercoledì, giorno in cui ha aggredito con un coltello la ex in un bar a Orzi Nuovi, è ricercato per tentato femminicidio, ma soprattutto perché si tratta di un individuo molto pericoloso. Continuano le ricerche da parte dei carabinieri di Verola Nuova e di Brescia. Ieri la zona è stata sorvolata anche da un elicottero dell'arma. Un dispiego di forze notevole proprio per la gravità dell'episodio e la pericolosità dell'uomo che, stando a fonti investigative, anche in carcere si era reso protagonista di episodi violenti. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

canta Brescia in questa bella canzone Serenamente, ed è proprio una canzone da mattina secondo me questa, perché ci restituisce proprio la bellezza della luce mattutina, del sole, della positività. Anche bisogna cercare al mattino di svegliarsi positivi per affrontare la giornata. C'è la nostra Tea che ci scrive un messaggio: buon weekend caro Alex e a tutti voi di Radio Brescia 7. Dice Martin Luther King: se non puoi essere una via maestra, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di quello che sei. Bellissima questa frase che Tea condivide con noi. È di Martin Luther King, che era uno, insomma, che sapeva esattamente quello che diceva e ha perfettamente ragione. Infatti cerchiamo tutti di puntare ad essere il massimo, però poi di accontentarci anche di essere qualcosa comunque di positivo, sempre. Diceva qualcun altro, di cui adesso però non ricordo il nome dell'autore, punta sempre a conquistare la luna, male che vada avrai vagabondato tra le stelle. E anche questa è una frase molto bella. Buongiorno Alex, buon weekend, ciao da Massimo, forza Brescia. Massimo, dove vai questo weekend? Valle Camonica, vai a fare un giretto, trekking, visto che comunque ci ha detto Riccardo Paroni che sarà un weekend bello, di sole, comunque non di pioggia, non caldissimo, ma sicuramente non freddo, bisogna approfittarne. Va bene, sapete cosa facciamo adesso? Ci regaliamo questo pezzo pazzesco di Rosanna. A me riporta indietro nel tempo di 30 anni, penso che sia di 30 anni fa infatti questa canzone, però ha sempre la stessa energia. El Talisman su Radio Brescia 7.

0: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
6: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
5: Amore, non credo che funzioni proprio così.
6: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
5: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica alla sua Milano, la voce di Ernie. Alle 9:23 minuti ci saluta anche Luca da Bovezzo. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia, buon fine settimana e per stasera forza Brescia. Un saluto da Luca di Bovezzo. E non ci spostiamo molto da Bovezzo, andiamo un pochino più su, andiamo a Lumezzane dove c'è la nostra Fulvia che mi scrive: buongiorno, oggi è venerdì 9 ottobre 2026. Un caffè, un sorriso e tanta dolcezza, che questa giornata abbia un inizio speciale e un seguito ancora più bello. Ma grazie, grazie Fulvia, mamma mia, che bel messaggio.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo Vitoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97 a 79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna vittoriosa 94 a 87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: 2 giornate, 2 vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
2: Amore, vai a correre?
1: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
2: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
1: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
2: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Doctor! La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, Doctor!
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
3: Come?
5: doctorcarwash.it.
6: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: scusa, lo siento. Questa è la voce dei Pinguini Tattici Nucleari, il loro ultimo singolo, alle 9.42 minuti su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Ritroviamo anche lo Zuccone che ci consiglia i mercati di oggi.
1: Allora, buongiorno, ciao Mitico, buon venerdì. Dove si va oggi al mercato con lo Zuccone? Si va in una svalangata di posti. A Montichiari, a Borgo Sottollo, Erbusco, a Sirmione, a Carpenedolo, Piazza Europa, Mercato Agricolo, chilometri zero. A Lino, sotto la Torre, anche lì un bellissimo mercato agricolo. A Manerba del Garda, Gradone Riviera, Pilzone, Roncadelle, anche lì mercato contadino al venerdì. Pullula il venerdì di mercati contadini. Grazie mille, sempre bellissimo ascoltarti, e il weekend con Marina Brognoli l'aspettiamo da lunedì che lo stiamo aspettando. Ciao spettacolo, buona giornata, buon weekend, fotonico.
0: Grande Zuccone che ha ricordato anche l'appuntamento del weekend, weekend con Marina, il sabato mattina e la domenica mattina con la mitica Marina Brognoli. Devo salutare anche Davide da Gussago, buongiorno Alex, buongiorno Brescia, sempre forza Brescia, ma certo. Poi c'è Gabriella che ci dice: lascia fuori la fretta, il fine settimana è fatto per respirare. Buon venerdì e buon fine settimana a tutti. Grazie Gabriella, ci hai ricordato una cosa importante, almeno nel weekend rilassiamoci un attimo. Buongiorno Alex, potresti salutare mio padre Alessandro che sta caricando tanti camion con la pala. Allora salutiamo Alessandro, saluto anche Filippo naturalmente, buon lavoro a voi, che bello sapere di tenervi compagnia mentre caricate con la pala tanti camion. Ma quanti però? Questa è la domanda vera, ma quanti camion sta caricando Alessandro? Va bene, buona musica e buon proseguimento. Adesso ci sono gli U2 o U2 come dicono quelli bravi, ce li ascoltiamo con il loro ultimo singolo, Silenzio.

Che brano, The Great Pretender, la voce di Freddie Mercury, qui senza i Queen, nel suo progetto solista Mr. Bad Guy del 1986, che diede vita a un album pazzesco di cover in realtà, e quindi non pezzi suoi come questa, che è una cover, però reinterpretati dal mitico Freddie Mercury e dalla sua voce inconfondibile, che purtroppo ci porta ai saluti finali. Anche questo venerdì si conclude qui la mia personale rubrica, ma naturalmente adesso vi lascio in buona compagnia. Come ogni giorno arriva Maddalena Damini con il suo magazine, che vi accompagnerà fino alle ore 13, poi ci sarà Fabrizio Valli con Linea Diretta, e poi Andrea Lombardi e gli Armadilli e Forever Young con Tony Biemi. Insomma, tutta la giornata siete in buona compagnia, e nel weekend, come vi ho già detto, Marina Brognoli e il suo Weekend con Marina. Io torno lunedì mattina alle 7 puntuali per ricominciare un'altra settimana insieme, ma nel frattempo godiamoci questo weekend e cerchiamo di stabilire più contatti possibili, come dicono gli stadio. Grazie di cuore, buon

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
8: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
7: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
9: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
10: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale Orario, edizione locale.
2: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Oltre 300 kg di hashish nascosti in un deposito a Sirmione, a trovarli è stata la polizia nell'ambito di un'operazione della squadra mobile di Bologna condotta in collaborazione con i colleghi di Brescia. L'operazione è partita dal monitoraggio di due fratelli residenti nell'Emilia. Uno dei due è stato fermato a bordo di un furgone guidato da un giovane moldavo. Nascosti in un doppio fondo, gli agenti hanno trovato 100 kg di hashish e 63.000 euro in contanti. La successiva perquisizione dell'abitazione dei due fratelli ha portato al ritrovamento di altri 6 kg di hashish e 5.700 euro in contanti. Gli elementi raccolti hanno permesso di individuare inoltre un deposito a Sirmione dove erano nascosti altri 305 kg di hashish. 6 persone sono state arrestate. Due furti nel giro di pochi giorni con lo stesso bersaglio, la cooperativa Il Vomere di Travagliato, dove il ladro prima ha rubato poche decine di euro, poi un furgone utilizzato per il trasporto dei disabili. Il primo episodio è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre nella sede di Via Lograto. Immortalato dalla videosorveglianza, il ladro è arrivato in bicicletta, ha scavalcato la ringhiera della cooperativa dove l'allarme perimetrale era stato disattivato per consentire il via vai dei volontari impegnati nella festa degli alpini. Una volta all'interno ha forzato una finestra e una porta antipanico entrando negli uffici amministrativi. Nella notte tra il 7 e l'8 ottobre il nuovo furto. Dal garage infatti è sparito un Mercedes da circa 9 posti attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina, un mezzo fondamentale per la cooperativa che ora deve arrangiarsi con altri veicoli. Dalla maxi rissa scoppiata mentre stavano organizzando una partita di calcio alla chiusura per 15 giorni del bar in cui due fazioni si erano picchiate con tanto di bottiglie di vetro spaccate in testa. La sospensione dell'attività è scattata ieri mattina ed è stata disposta dal questore di Brescia Paolo Sartori. Il provvedimento è arrivato dopo la proposta dei carabinieri della compagnia di Chiari che avevano segnalato i gravi episodi avvenuti nel locale. Sabato i militari erano intervenuti per sedare una rissa tra 30 persone. Le indagini sulla rissa sono ancora in corso. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
3: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
0: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a...
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: vedi che ci avevo preso quando vi avevo detto che secondo me i nuovi Max Pezzali sono i pinguini tattici nucleari, per la scrittura ovviamente di Zanotti, del loro leader. Ho sentito recentemente un'intervista di Max che diceva proprio questa cosa, quindi siamo in linea con quello che è il senso che la musica sia di Max Pezzali che dei pinguini tattici nucleari danno, cioè il racconto molto figurativo della normalità, della provincia, di un mondo fatto di cose semplici, di sentimenti e di realtà molto vicine a tutti noi. Max Pezzali con la nuova Le Ali, buongiorno, sono le 10:13 minuti, siamo pronti per dare il via all'ultima puntata della settimana del magazine.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
0: E allora partiamo en français con Dance, Dance, Dance, la prima canzone di questo magazine, e poi vi racconto tutto di quello che accade oggi in puntata.

I Can Swim con Dance Dance Dance, primo disco di questa mattina dopo aver salutato poco fa il nostro Alex Rusconi, che è stato con noi fino a poco fa e che torna lunedì come sempre a partire dalle 7. Sarà un weekend ovviamente per noi dedicato molto anche allo sport. Sapete che siamo radio ufficiale della nostra Leonessa Pallacanestro A2A. Leonessa Pallacanestro e anche ovviamente di Union Brescia, per cui le radiocronache delle partite le ascoltate qui su Radio Brescia 7. Ma ci concentriamo su questo venerdì, seconda parte della mattinata con il magazine fino alle 13. Musica, informazione, interazione con voi attraverso i numeri che vi ricordo subito. Ci sono lo 030 28 84 544, numero di telefono. Invece per i messaggi WhatsApp c'è il 334 907 9007. La musica si interrompe alle 10.30, ancora una volta per informarvi con il nostro giornale orario. Ma subito c'è Robbie Williams che ritroviamo con Phil.

Robbie Williams, riascoltato con Phil. Attenzione se magari studiate a Parma, perché è arrivato, non so se lo sapete, il bici velox. E già fa molto discutere. Questo dispositivo è adottato dalla polizia locale per individuare monopattini e bici elettriche che non sono a norma, quei mezzi che vengono truccati per superare limiti di velocità e sfrecciare nel traffico, diventando evidentemente un pericolo per la sicurezza. Da qui la decisione di questo bici velox, che identifica le bici elettriche e i monopattini che sfrecciano a una velocità evidentemente assolutamente fuori norma. C'è Malika. Okay.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
8: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
7: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
9: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: sei.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
2: Giornale Orario. Edizione nazionale.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza, in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica, la protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco. E riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia su i propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20.30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

alle 11 appuntamento con naturalmente l'informazione dedicata alle notizie da Brescia e dalla provincia. Oggi vengono a trovarmi l'attrice Susanna Zanolli e il regista Pietro Arrigoni, perché c'è un appuntamento importante la prossima settimana.

E con Flamenco Paranoia vi dicevo che oggi sono con noi l'attrice Susanna Zanoli e il regista Pietro Arrigoni per presentare questa performance che si chiama La Vittoria Alata, Storia e Fabula nelle confidenze di una dea, che è in programma il 13 di ottobre, quindi martedì della prossima settimana, al Teatro Idra. Ci piace fare salti indietro con la musica perché ci ricordano cose belle o comunque cose che hanno fatto parte del nostro mondo, come questa, la ricordate, Moby.

Lift Me Up di Moby. Ultimamente, è la seconda volta che ve ne parlo negli ultimi mesi, si ruba molto il vino e infatti c'è la notizia che parla di un furto da 5 milioni di euro nella sede di Cortona, che è in provincia di Arezzo, di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via, ovviamente un furto su commissione, 30.000 bottiglie prodotte da un'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, fra cui 10.000 di Solaia. E quanto riportato da un paio di quotidiani nazionali, in realtà dal Corriere della Sera e dal Financial Times, e si tratta del furto di vino con più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via questo carico di Solaia Tignanello e Guado al Tasso, costo da 120 a 300 euro a bottiglia. Se fate i conti, il valore di questo furto è di 5 milioni di euro.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
3: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.

0: esco a fare. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 11.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata.

0: gli 11 anni di reclusione. Secondo la ricostruzione investigativa, nella zona operavano due gruppi criminali che collaboravano per rifornirsi di droga, ma si scontravano per il controllo della piazza di spaccio. Le indagini, supportate dalle intercettazioni, hanno documentato un traffico di cocaina e hashish con migliaia di cessioni a clienti abituali. Un uomo di 43 anni pregiudicato è stato arrestato a Gussago dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gardone Valtrompia per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata dall'uso di armi. Mercoledì sera il 43enne era stato bloccato dai militari dopo aver minacciato di morte in stato di alterazione i vicini di casa nel cortile dell'edificio in cui abita. L'uomo aveva anche tentato di aggredire i carabinieri, che hanno dovuto ricorrere al taser per contenerlo. Il coltello utilizzato dall'uomo per minacciare i vicini di casa, lungo 30 centimetri, è stato sequestrato. Questa mattina, dopo l'udienza, il GIP ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo la misura cautelare in carcere. Dalle parole sono passati alle mani e poi la lite è degenerata nel sangue. È successo ieri in città, ancora una volta a teatro dell'episodio violento è stata via Milano. Per capire cosa sia effettivamente successo a pochi passi dall'Esselunga bisognerà attendere gli accertamenti della Polizia di Stato, che stanno indagando sull'episodio. La cosa certa è che un uomo di circa 30 anni è stato ferito con un'arma da taglio o con una bottiglia di vetro, elemento ancora da chiarire. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. L'ex moglie e la figlia di 4 anni sono al sicuro. Con l'uomo ancora a piede libero, le autorità hanno pensato soprattutto alla protezione della donna e della bambina. Non solo perché l'ex marito, 38 anni, albanese, da mercoledì ricercato per tentato femminicidio, ma soprattutto perché si tratta di un individuo molto pericoloso. Continuano le ricerche da parte dei carabinieri di Verolanuova e di Brescia. Ieri la zona è stata sorvolata anche da un elicottero dell'arma. Un dispiego di forza è notevole proprio per la gravità dell'episodio e la pericolosità dell'uomo, che, stando a fonti investigative, anche in carcere si era reso protagonista di episodi violenti. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

canzone di rap riproposta da Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Lo incontrai molti anni fa all'Arena di Verona nell'ambito di una finale del Festival Bar Eagle Eye Cherry. I'm so tired.

mi ricordo ancora di quell'incontro, perché arrivai e dissi: ma come lo devo chiamare? Eagle? Eagle Eye? Mr. Cherry? Eagle Eye Cherry con Falling in Love Again. Le 11:15 in diretta su Radio Brescia 7 parliamo del mitico Gabry Ponte, che ha aggiunto una nuova data romana al suo prossimo tour nei Palasport. La data è il 13 marzo del 2027 al Palazzo dello Sport di Roma. Si chiama Circotron The Dance Show ed è infatti ufficialmente sold out, quindi per rispondere alla richiesta del pubblico lo spettacolo tornerà nella capitale anche il 12 di marzo. Quindi i biglietti per la nuova data sono disponibili su livenation.it. La data del 13 marzo è sold out e quindi si aggiunge il giorno prima il 12 marzo. Il tour prenderà il via il 27 di febbraio in realtà all'Unipol Arena di Bologna e proseguirà il 6 marzo all'Inalpi Arena di Torino. Dopo le due date romane 12 e 13, quest'ultima già esaurita, il calendario si chiude a Milano con gli appuntamenti del 19 e del 20 marzo all'Unipol Dome. Anche il 20 marzo è già sold out, mentre il 19 rappresenta la nuova data milanese aggiunta in calendario. Il programma dunque prevede 27 febbraio Bologna, 6 marzo Torino, 12 e 13 Roma, 19 e 20 marzo a Milano. Ed è un programma molto particolare perché Circotron nasce dall'idea di unire per la prima volta le grandi hit dance con l'arte circense.

Abbiamo anche ascoltato questo pezzo con Danti, che è Che ne sanno i 2000. Tra poco l'informazione, alle 11.30 torna l'appuntamento con il giornale orario dedicato allo sport, ma subito arriva Zenare, te conosci.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot.
2: Brics, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
3: Brics, fatti furbo, vieni Quicks.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Brics della Lombardia.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
6: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria, litri 0,66 79 centesimi, prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro, petto di pollo a fette 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
3: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
2: Domani attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo serale Cagliari-Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipo pasto del sesto turno, alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket. Si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
4: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
5: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
7: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007. Let's go.

Cyrus con il suo nuovo singolo. A mezzogiorno vengono a trovarci due amici, un'attrice bravissima che è Susanna Zanolli e il regista Pietro Arrigoni.

è la versione di Giuliano Palma. 11:42 minuti, buone notizie, quando le troviamo non vediamo l'ora di potervele dire perché non ce ne sono tante. Parlo di carburanti, Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio che torna a 2,19, che è comunque 2,19. Il price cap resta 2,25 euro al litro, come segnalato dalla compagnia, nonostante il balzo delle quotazioni petrolifere internazionali. E quindi questo è quanto vi dovevo. Intanto la musica continua, quella di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

quale città di mare raccontate da due che queste città le vivono da sempre? Napoli ovviamente raccontata da Gigi D'Alessio e Genova da Alfa. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli nel magazine qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Oggi vi ho già segnalato quali sono gli ospiti della puntata, volevo anticiparvi anche gli ospiti della settimana prossima. Avremo due libri da presentare lunedì con la scrittrice Sara Giacomelli che presenta il suo libro La montagna degli dei, frutto dei suoi viaggi. Martedì Mario Mistretta, che è il presidente di Fondazione della Comunità Bresciana, per presentare Sui passi di Francesco, che è una rassegna culturale di musica, parole e fraternità. Mercoledì cambiamo argomento e parliamo di una cosa molto utile, cioè il Trova Artigiano. Elena Calvetti, la presidente dell'Associazione Artigiani di Brescia, insieme a Michele Crescini parlano di questa novità, che è un sistema via WhatsApp per trovare i professionisti, e sapete che sempre non è facile. Giovedì arriva a trovarci Lisa Sarno, che è la mamma di Luca, questo bimbo che è scomparso purtroppo a causa di una gravissima malattia, e presenta il libro Il principe inaspettato, che è una fiaba di gentilezza e di coraggio dedicata appunto a Luca. Chiudiamo venerdì con l'attore comico Vincenzo Regis, che finalmente torna a teatro con il nuovo spettacolo che si chiama Certe robe non si scherza, che debutta al Teatro delle Muse di Flero il 7 di novembre.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
2: Ci siamo, come accade ogni giorno a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì, siamo pronti per dare il buongiorno e il benvenuto anche agli amici di Teletutto che sono connessi con Radio Brescia 7 da questo momento per 20 minuti abbondanti di chiacchierata. Oggi chiacchieriamo di teatro, di storia, di Brescia e lo facciamo con due amici e due professionisti straordinari, l'attrice Susanna Zanoli. Ciao Susanna, ben trovata.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Come stai?
3: Bene, grazie.
2: Sono molto contenta di averti qui e anche di respirare, grazie a te, l'emozione di un debutto che avverrà la settimana prossima. Il regista di questo debutto, entreremo tra poco nei dettagli, è Pietro Arrigoni. Buongiorno Pietro.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Come stai, caro Pietro?
4: Bah, direi bene, tutto sommato.
2: Chi patisce di più l'ansia della performance? Chi è più agitato prima di un debutto, Susanna o te?
4: Ah, in contemporanea.

0: Uffa è che quando c'è un momento di tranquillità o apparente tranquillità, magari lui mi dice: ma tu non sei agitata.
1: Cioè, e io sono giusto per alimentare il tutto.
0: E poi al contrario, quando vedo tranquillo lui gli dico:
1: ma tu non sei agitato.
2: Però la tensione è bella, no? La tensione
1: è faresti un'altra cosa, esatto. Faresti un'altra cosa se non, esatto. Se non vivessi, chi a un certo punto nella vita ha la grande fortuna di salire su un palco ed esprimersi, se non vivesse la paura, il mal di pancia, la tensione, la paura di fallire, la paura di svegliare, farebbe un'altra cosa, perché è parte integrante della professione performativa, no?
2: Assolutamente, è alla base proprio, no? Credo che davvero serve questo humus, perché è generativo di responsabilità, di attenzione, di volontà anche di capire che cosa accade, no? Certo. C'è un doppio sguardo.
1: Allora, parliamo di La Vittoria Alata, storia e fabula nelle confidenze di una dea, e la dea è qui presente, non è che capita tutti i giorni di avere una dea al microfono della radio e in visione televisiva, quindi mi piacerebbe sapere, Susanna, proprio l'inizio di questa storia, come avete cominciato a pensare, perché poi questa è una cosa scritta da te o da voi?
0: Da me.
1: Da te?
0: Sì.
1: Allora, diciamolo.
2: Sì, no,
1: tu curi la regia.
2: Ha fatto un lavoro in mano.
1: Giustamente. Susanna, oltre essere una straordinaria attrice, vi assicuro che è anche una raffinatissima scrittrice. Noi non ci conosciamo da tanti anni, ma dopo averla vista recitare e aver saputo che quello che stava portando sul palco ed era legato alla violenza di genere era scritto da lei, lei mi ha conquistata. Da quel momento in poi mi ha tra i suoi fans. Detto questo, come ti è venuto in mente di far parlare La Vittoria Alata?
0: Sì, in un anno in cui si celebra il 200° anno dalla sua scoperta, è stato detto e fatto un po' di tutto.
1: Certo.
0: E a un certo punto mi è venuto un flash, ho immaginato di essere lei che si guarda intorno e sente tutto quello che gli altri stanno facendo e dicendo, no? E allora ho detto: ma in effetti, perché non prendere il suo punto di vista?
1: Che è interessante, ecco. Perché in genere tutti parlano di tutti e magari pensano di sapere o pretendono di sapere e magari non sanno. In genere spesso non sanno.
0: Sì, ecco, e quindi attraverso quello che ho ipotizzato che lei potesse sapere e sentire, ho cercato di ripercorrere la vera storia. Infatti nel titolo ho scritto Historia e Fabula. L'istoria è la storia con la S maiuscola, quindi
1: ci sono elementi, dati che fanno parte della storia, quindi è una narrazione che consentirà anche chi questa storia la conosce poco di conoscerla meglio. Cominciamo,
0: esatto,
1: da questo.
0: Sì, sì, sono dati appunto della storia con la S maiuscola, quindi che stanno nei libri, che stanno nella scientificità della ricerca. E poi però c'è anche la fabula, perché grande parte di tutto questo lo fa il sentimento, quindi quello che una persona, semidio, statua, non saprei come definirla, può provare osservando gli umani nelle varie fasi di questa storia.
1: Quindi non è da un punto di vista temporale, c'è una linearità, un tempo che passa, oppure in un preciso contesto storico, come l'hai scritta?
0: Allora, il racconto nasce dal suo risveglio. Quindi dal momento in cui nel 1826 gli archeologi la trovano e percorre questi 200 anni che ci separano, quindi dal 1826.
1: Una narrazione lunga 200
0: anni, non quella sera naturalmente, lo spettacolo.
1: quanto dura
0: lo spettacolo? 55 minuti.
1: Perfetto.
0: Ah, perché sennò uno, anche se ha già prenotato, diciamo, non vengo.
1: A proposito, scusa, do un'informazione di ordine pratico, perché sì, chi magari dice: io devo scendere dalla macchina, potete dire quand'è, per favore? Ecco, è martedì prossimo, 13 di ottobre, l'appuntamento è al Teatro Idra, quindi in via Moretto, nella sede del MOCA, per renderla ancora più chiara. Da che ora?
0: Dalle ore 21.
1: L'ingresso è libero, ma vi dovete prenotare. Io ho già fatto, appena sono arrivata.

0: arrivati, ho detto sto prenotandomi con voi.
1: Benissimo. E quindi se scriverete a riservaalposto@gmail.com vedrete lo spettacolo e sentirete narrare questi 200 anni di storia, dove appunto vengono percorsi momenti della storia, in particolare di Brescia, perché ovviamente la vittoria alata è Brescia, ma che naturalmente è inserito in una storia più globale.
0: Certo.
1: Perché naturalmente poi si attraversano periodi come la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, che non riguardano soltanto Brescia, fino ad arrivare al restauro del 2018, quindi il suo spostamento presso l'opificio e il rientro con il nuovo allestimento dell'architetto Baldeweg. Nelle sue parole io ho trasposto quello che in alcune interviste all'architetto doveva essere evidenziato in questo nuovo allestimento.
0: È una storia che conosco molto bene, perché grazie a Teletutto e al rapporto con Fondazione Brescia Musei ho avuto un grande onore, cioè a statua appena posizionata in quel nuovo contesto, perché se non lo avete ancora fatto andate a vedervi la cella che ospita al Capitolium la vittoria alata, perché la trovate anche ad un'altezza adeguata per poter veramente godere di questa opera. E dicevo che ho avuto veramente l'onore, insieme a una squadra affiatatissima e molto efficace di Teletutto, di poter raccontare tutto quello che era successo con le immagini che sono arrivate dall'opificio fino ad arrivare a Topolino, che dedicò all'interno esatto. Una storia della vittoria alata.
1: Sì, sì, è vero. Infatti anche il capitolo del restauro ha un suo ampio spazio nel quale lei soffre, si meraviglia, sperimenta queste azioni che vengono compiute sul suo corpo, dentro al suo corpo, in modo insomma come quando uno di noi va all'ospedale e viene per dire girato e pirlato e non capisce bene cosa gli sta succedendo. E quindi il rientro. E alla fine di questa excursus dei 200 anni scatta un momento poetico, perché invece porto gli spettatori nel primo secolo d.C. e vado a narrare come lei è stata creata. E qui appunto poi ci sarà la chiusa che non svegliamo.
0: Non spoileriamo.
1: No.
0: È giusto,
1: però,
0: che tu crei delle suggestioni, ecco, ma che ci lasci anche un pochino di
1: meraviglia,
0: attesa.
1: Ecco,
0: esatto.
1: Comunque viene in qualche modo presentata anche la Brescia del primo secolo d.C.
0: Quindi una bella passeggiata, grazie, sì. Accompagnati per mano, vorrei dire, dalla vittoria alata in quello che Brescia è e rappresenta per se stessa, ma anche a livello nazionale un suo collocamento anche a livello storico.
1: Sì.
0: 30 secondi per noi, poi torniamo e chiamiamo in causa il regista per farci raccontare come ha costruito quello che è il luogo d'accoglienza della nostra dea, fra poco.
2: A calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
3: È uguale.
4: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
0: Rieccoci in diretta. Dicevo, Pietro, adesso mi piacerebbe che tu raccontassi come hai costruito la regia di questo evento che mette al centro, abbiamo detto, la dea. Abbiamo riso l'ultima volta, ci siamo sentite al telefono con Susanna, perché in una precedente intervista lei mi ha detto: ti avevo detto che avrei voluto interpretare una regina, si è superata qua addirittura. Ciao, una dea, capito?
6: Si è montata la testa,
0: caro Pietro, è così.
6: No, quello che mi piace, ringrazio Susanna, ma non ho bisogno di fare i complimenti, cioè, ha saputo creare una scrittura, una narrazione, uno stupore, un incanto. Infatti, ma giusto per spiegare ed essere sincero, non è per niente noioso, perché ha davvero delle sfumature, ha dei cambi repentini, quindi vuol dire la narrazione ha un pedale recitativo affascinante. Ci sono anche davvero delle situazioni di grande stupore. È stata brava lei, perché la narrazione l'ha spalmata su più fronti, no? Quindi non c'è necessariamente una logica, c'è un incanto. E fra l'altro mi permetto di dire, secondo me questo spettacolo è anche molto didattico. Sarebbe interessante anche per gli studenti, perché tu con poco conosci tanto.
0: Questo è uno spettacolo che, al di là del debutto martedì prossimo al Teatro Idra, ore 21, via Moretto, dentro il Moca, perché poi le cose importanti, certo, vanno dette. Grazie. Io vi direi che potrebbe veramente avere una sua vita legata al mondo della scuola.
6: Secondo me sì, ma anche le persone che vengono a Brescia anche a impostare delle visite guidate, dove tu fai vedere delle cose e poi c'è il momento di chiusura o di apertura di sapore, c'è un entrée, un consumé delle cose, no? Perché davvero, non lo dico perché ho bisogno di promuoverlo, non mi interessa, anzi a volte sono molto critico con quello che faccio, devo dire che davvero qui è proprio, c'è un'intelligenza di sensibilità e di ascolto e di rispetto dello spettatore.
0: Ma tu che cosa hai portato in campo che ti rappresenta? Perché poi un regista,
6: certo,
0: c'è potentemente dentro tutte le performance, anche se non lo vedono sul palco.
6: Non devo insegnare molto a lei, no, davvero, se non ho bisogno. Io ho curato più che altro, come dire, le sfumature personali, perché mi piace pensare che questa statua a un certo punto diventa umana.
0: Anche tu sei diventato un pochino il ricostruttore della statua a modo tuo, no?
6: Esattamente, e mi piace anche il processo inverso, questo è un processo inverso perché poi diventerà qualcos'altro, però mi piace questo togliere, davvero io penso a Pinocchio, non sto scherzando, cioè il Pinocchio è il ritorno del figlio al prodigo, cioè che da legno diventa carne, qui c'è un processo un po' inverso, però c'è davvero, c'è un'apertura del dentro, dell'umano che ha una visione, quindi è lo sguardo, il cono ottico che ha la Vittoria Alata sulla città e sulla storia. Questo mi piace molto.
0: Posso,
6: no?
0: Dire che sarebbe bello vedere questo spettacolo anche all'interno della cella con la Vittoria presente.
6: Sarebbe perfetto, perché avrebbe un dialogo davvero tra la presenza, sì, e la persona.
0: Vabbè,
6: l'umano.
0: L'abbiamo buttata lì. La settimana prossima, credo, adesso non ricordo quando è in calendario, arriva il direttore di Fondazione Brescia Musei, Stefano Karajov. Lasciatemi per piacere che gli mostro,
1: okay, quello che è stato fatto. Posso svenire subito? Aspetto la fine della trasmissione.
0: No. Posso chiedervi una cosa, e lo chiedo soprattutto a Susanna perché l'ha scritto, cosa c'è di contemporaneo nella narrazione di questa storia? C'è qualcosa che è contemporaneo?
1: Sì, perché lei parla al sentimento e alle esperienze della gente contemporanea, quindi spesso fa queste brevi, si rivolge brevemente al pubblico chiamandolo in causa, tipo avrete provato anche voi questa sensazione, oppure avete presente quando, e quindi si richiama la persona che sta ascoltando a un'esperienza, a legare un'esperienza personale a quella un po' più universale o specifica della statua. Devo dire che in questo lui mi ha aiutato. Montando la regia, infatti, mi ha dato molte indicazioni su come gestire il ritmo e le diverse parti dello spettacolo, dove essere più intimista, più generale, con una spiegazione, tra virgolette, alla Piero Angela, cioè nel senso più didattica, didascalica, e dove invece andare proprio a sollecitare l'attenzione del pubblico. Ecco, questa sicuramente è stata la sua bacchetta di direttore che ha...
0: Sto pensando a una cosa, Pietro, quanto aiuta e quanto complica il fatto di occuparsi della regia di qualcuno che, insomma, voglio dire, vive con te, e non è evidentemente la prima volta, perché di cose insieme ne avete già fatte tante. Domando.
6: Sincerità, cioè se la cosa non mi piace lo dico, cioè non mi pongo filtri.
0: Cioè in quel momento lì è l'attrice Susanna Zanolli.
6: Certo, assolutamente, altrimenti diventa difficile.
0: La stessa cosa vale per te,
1: sì,
0: con lui,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: regista?
6: Diventa difficile, capito? Perché altrimenti ti poni delle difficoltà. Cioè se tu accetti questo ruolo, ti accetti anche la cosa che io non condivido, e pertanto, ma quindi,
1: certo,
6: la risolviamo. Cioè,
1: no, così, no? Molto spesso, insomma, mi bacchetta, perché dice, bacchetta metaforicamente,
0: certo,
1: naturalmente.
0: ci mancherebbe.
6: Perché altrimenti viene a mancare anche il sapore della produzione, perché, capito? Sì, che è comunque un po' mediata da che cosa. Se invece c'è un rapporto di sincerità e di rispetto nelle cose, funziona. Insomma.
0: Quanti posti ha il Teatro Idra? Quanti posti tiene?
1: Ve lo siete? 90, sì.
0: Quindi ecco, lo dico perché, siccome 90 non sono tanti posti, se avete voglia di vedere questo spettacolo, questa performance, è il momento di, ripeti la mail, prenotarsi a?
1: Sì, riserva il posto @gmail.com.
0: Perfetto, poi comunque magari cercateli anche sui social, scrivete, così almeno vi danno tutte le indicazioni del caso. Volevo tornare allo spettacolo per capire quanto tempo ci hai messo a scriverlo, in quanto l'avete allestito e a chi l'avete fatto vedere la prima volta, perché c'è sempre qualcuno che del quale temiamo il giudizio o sappiamo che è estremamente sincero nella sua restituzione.
1: Allora, quanto ci ho messo a scriverlo? Un po' di mesi, direi, sì.
0: Ma è una cosa 4, recente, 5. Non è che l'avevi nel cassetto?
1: No, okay. Cioè, l'idea era lì. E poi all'inizio di quest'anno hanno incominciato a incastrarsi quelle cose che ti dicono sei sulla strada giusta, il libro trovato che sembra per caso, ma è il libro giusto,
0: succede
1: al momento
0: per
1: giusto,
0: caso,
1: la persona incontrata. E poi io faccio parte di un gruppo che si chiama EW&D, è un'associazione per l'empowerment del management femminile. E questo gruppo
0: avete, se non sbaglio, premiazioni a breve o sbaglio?
1: Sì, devono premiare, c'è una premiazione che si chiama She Made the Difference, fanno appunto, premiano donne che si sono distinte nella loro professione, e appunto questo gruppo ha aiutato, ha sovvenzionato la stampa della mostra fotografica, i 40 fotografi che si sono occupati appunto di fotografare la Vittoria Alata,
0: che era all'interno di Santa Giulia, tra l'altro vista, molto bella.
1: Ecco, e che appunto è stata coordinata da Renato Corsini. E quindi tramite questo gruppo abbiamo creato un po' una sinergia e abbiamo proposto lo spettacolo nella sala della Henri Martin, la quale a sua volta ha contribuito al restauro della Vittoria Alata, quindi è stato tutto un po' un puzzle che si è ricomposto. Abbiamo fatto quest'anteprima in versione un pochino ridotta rispetto a quella che sarà la sera del 13 di ottobre e ecco, però prima di arrivare lì in realtà non l'abbiamo fatto vedere a nessuno, perché eravamo talmente stretti coi tempi, talmente dobbiamo farlo, dobbiamo finirlo, eccetera, che ormai te lo faccio vedere quando è pronto.
0: Quindi al di là di questa preview sarà davvero la prima assoluta,
1: il vero debutto dello spettacolo
6: prima,
1: intero.
6: Però quello
1: sì,
6: che mi piace, siccome è esperienza, se posso dire due cose, cioè tu percepisci quando davvero c'è un'attenzione che non è un'attenzione formale, ma un'attenzione partecipata, e posso dirtelo alla fine, l'incanto, perché loro non si aspettano, ma adesso non voglio davvero esagerare. No,
0: e poi non devi spoilerare niente.
6: Non spoilerò nulla, però per dire di come se c'è una volontà, un'idea, il pubblico la percepisce, e questo è stato alla fine dello spettacolo, non si aspettavano questo, quindi mi piace questa restituzione, no? Perché insomma il mestiere ce l'hai e capisci quando una cosa è nelle corde,
0: e
6: quando invece
0: dubbio
6: va lavorata, ecco.
0: Senti l'emozione che ti torna, perché poi alla fine si genera una sorta di energia circolare, per cui quando stai, io adesso non parlo,
6: ma
0: per il regista,
6: gli eventi, capisci quando il pubblico
0: non c'è,
6: ci
0: dubbio,
6: segue.
0: E quindi tu, Susanna, immagino che avverti quando c'è un'attenzione, io mi rendo conto di quando c'è un'attenzione particolare di chi è seduto lì ed è davvero catturato da quello che gli stai raccontando,
1: certo.
0: No?
1: Sì, anche se tu sei preso da quello che stai dicendo, sei concentrato, eccetera, però questa energia la senti, la vedi nei loro sguardi.
0: Cos'è che
1: loro
0: fa
1: postura
0: più paura prima di salire su un palco a un'attrice?
1: Io ho paura del blackout.
6: La memoria.
0: Sai che è una domanda che faccio a tutte le attrici che arrivano qui.
6: Cosa dicono?
0: Allora, lo feci a Maria Paiato, che è un'attrice che io amo molto e che spesso mi ha fatto l'onore di venire qui, e mi ha detto: mi è anche capitato. praticamente c'è stato un momento di sospensione, poi ho fatto un reset velocissimo e sono ripartita. Come dire, si reagisce di mestiere. Sì. Ecco, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Per forza, sì.
7: Devi farlo, sì.
0: Siamo arrivati al termine. Quindi, martedì prossimo, 13 ottobre, al Teatro Idra di Via Moretto, all'interno del MOCA, c'è questa bellissima performance. Come lo devo chiamare?
1: Prima della performance. Monologo.
0: La Vittoria Alata, storie e fabula nelle confidenze di una dea, protagonista Susanna Zanolli. È stato qui con noi il regista Pietro Arrigoni. L'ingresso è libero, ma con prenotazione. Ci sono pochi posti, mi raccomando, siateci, così è anche una bella occasione per incontrarci. Allora, prima di salutarci, grazie a Ruggero Tavelli che ha curato la regia audio e video.
8: Buon weekend.
0: Grazie a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, grazie ai miei straordinari ospiti di oggi, è stato
1: grazie
0: bello avervi.
1: Grazie.
6: Grazie a te.
9: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino. Oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della mini vettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo. La Protezione Civile ha diramato l'allerta oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
4: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
3: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
5: Spot. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le patate di Bologna DOP Esselunga 1,5 kg sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: Magazine con Maddalena Damini.

Vasco Live 2026 e questa è Marea in diretta su Radio Brescia 7. Fra poco chiudiamo la puntata, chiudiamo la settimana del magazine per lasciare spazio a linea diretta. Se non avete ancora memorizzato il nostro numero, fatelo, lo 030 28 84 544, il numero che vi consente di mettervi in contatto con Fabrizio Valli, oppure mandate i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Oggi venerdì sarà affiancato dal nostro direttore responsabile Giorgio Bardaglio.

in Lei. Siamo arrivati al termine, tra poco c'è Fabrizio Valli con Linea Diretta. Io vi aspetto lunedì a partire dalle 10 con un'altra puntata del magazine, un'altra intensa settimana.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmarket è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Dalle parole sono passati alle mani e poi la lite è degenerata nel sangue. È successo ieri in città, ancora una volta teatro dell'episodio violento, è stata via Milano. Per capire cosa sia effettivamente successo a pochi passi dall'uscita dell'Esselunga bisognerà attendere gli accertamenti della Polizia di Stato che stanno indagando sull'episodio. La cosa certa è che un uomo di circa 30 anni è stato ferito con un'arma da taglio o con una bottiglia di vetro, elemento ancora da chiarire. Il ferito è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. 15 giovani sono indagati per due tentate rapine avvenute nella stessa serata di fine agosto nella Bassa Bresciana. Ieri mattina sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, tutti residenti nella zona, ad eccezione di uno che oggi vive in provincia di Alessandria, ma che all'epoca dei fatti abitava nel Bresciano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due vittime erano state attirate separatamente in un luogo appartato e poco illuminato dopo aver concordato l'incontro attraverso app e social network. Una volta arrivate sarebbero state circondate da un gruppo di giovani che le avrebbero spinte e minacciate nel tentativo di farsi consegnare del denaro. In uno dei due episodi la vittima sarebbe stata anche aggredita e ferita, riuscendo poi ad allontanarsi e a chiedere aiuto. L'ex moglie e la figlia di 4 anni sono al sicuro. Con l'uomo ancora a piede libero, le autorità hanno pensato soprattutto alla protezione della donna.

0: anche in carcere si era reso protagonista di episodi violenti. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, linea diretta con Fabrizio Valli.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi che ci seguite da Teletutto, da Radio Brescia 7. Sì, la canzone, l'artista che ci ha tenuto compagnia tutta la settimana, lo avete indovinato, è Max Pezzali, gli 883. Fai sentire Fulvio in regia, tira su, dai, facciamo la radio in TV. Sì. Complimenti a Marika, Johnny e Sandro che hanno indovinato in settimana. Non abbiamo ovviamente svelato la voce, sono in questo momento, visto che è venerdì, è l'ultimo giorno. Buongiorno, come va? Buongiorno al nostro direttore Giorgio.
1: Grazie.
0: Bardaglio.
1: Piacere essere qua, anche ascoltare Max Pezzali insieme poi ai amici della regia.
0: Che salutiamo, Fulvio Marini, Ruggero Tavelli, pronti a appunto accogliere le vostre telefonate allo 030 28 84 544 oppure i vostri messaggi ovviamente al 334 907 9007. Ragazzi, è tempo di riassunto settimanale, ma è tempo che torna la Serie A finalmente. Torna il Brescia questa sera, caro direttore, ci sono tante cose da riassumere in settimana. Il Brescia, il commissariamento della FIGC, il presidente che si commissaria, fa tutto per conto proprio.
1: Quello sono cose che va bene.
0: La bella Italia di Mancini e l'Under 21 di Baldini.
1: Ma sorpresa la bella dopo l'esordio col Belgio.
0: È vero. Ma soprattutto c'è anche l'addio al calcio di Messi. Hanno fatto il conto, ha guadagnato 1.800 milioni di euro, una roba incredibile. Sua carriera
1: noi in questi bei 1200 anni possiamo raggiungerlo, forse sperare di raggiungerlo.
0: Esatto.

0: Ma questa sera c'è il Brescia in casa con la Pro Vercelli. Una parola, un verbo, vincere, vincere. Chiedo al direttore, c'è Crespi, nostro bomber, che è in crisi. Tu sei di quella categoria, lo faccio riposare come tanti telespettatori hanno richiesto chiamandoci, oppure insisto perché nei momenti di difficoltà se ne esce facendo giocare i top player, tra virgolette?
1: Allora, io sono nella categoria chi guarda i giocatori sul campo decide, poi sono un berzottiano, perciò io insisto come la Paolo Rossi con esatto. Berzo82, se ci credo. Il bomber ha bisogno di fiducia, che è stanco, non stanco, perché poi magari fa un gol e via. Però, ripeto, siamo tutti nel... vale tutto, eh? Siamo nel campo dell'opinione personale, per fortuna, e questa trasmissione in cui ognuno può dire la sua.
0: Ma ciascuno, ci mancherebbe altro. No, sì, effettivamente il pensiero, facendo la domanda, è andato anche a me, a Paolo Rossi in quegli anni.
1: La domanda ti è venuta in mente.
0: Sì, sì, sì. No, anche perché Berzo lasciò a casa Pruzzo, Roberto Pruzzo, che era capocannoniere.
1: No, poi giocava, non era a Roma ancora, forse ancora del Genoa.
0: Sai che non ricordo? 82, non mi ricordo dove era Pruzzo.
1: Erano i due, Beccalossi e Pruzzo, che lasciò a casa, grandi polemiche.
0: Sì.
1: E poi un giocatore, un fantasista dell'Inter, l'altro un bomber, non so se Roma o il Genoa, comunque. Eppure ebbe ragione lui.
0: Esatto.
1: Mitico Enzino.
0: Allora, il Brescia come giocherà questa sera? Con Spagnoli punta al posto di Crespi o fiducia a Crespi, come dice il nostro direttore? E le due sottopunte chi saranno? Perché torna Di Molfetta e potrebbe essere affiancato a Rizzo Pinna, molto esposti in fase offensiva. Io non penso che Corini giocherà così questa sera, però scrivetecelo, chiamateci oppure scrivetecelo. Arriva già un messaggio a tal proposito, devo leggerlo a dire la verità. Allora, buongiorno a tutti. La domanda è rivolta al direttore Bardaglio e si ricollega alla presenza di Ivan Zazzaroni nei giorni scorsi, mercoledì. Allora, un settore giovanile dilettantistico deve privilegiare la valorizzazione del singolo talento, crescita individuale, o la ricerca del risultato di squadra, classifica e vittoria? Perché in genere sembra prevalere la seconda opzione. Grazie. E non si firma, però vabbè, domanda. Grazie, che ha ricordato che abbiamo avuto Ivan Zazzaroni da direttore a direttore.
1: Oh, caspita.
0: Però non ti chiamo direttore, lui si è arrabbiato, non chiamarmi direttore, chiamami Ivan, punto.
1: Ma chiamami come vuoi, l'importante è che ci intendiamo, che non okay. Mi sbaglio, che pensa qualcuno dietro di me. Allora, se è una società professionistica, credo che sia giusto che valorizzi il singolo talento, meglio un giocatore buono, tutto il resto è al servizio. Se è una società invece non professionistica, dilettantistica, allora è giusto che prevalga la squadra, il gioco di squadra. Diciamo che i binari sono quelli, di grosso modo, sei d'accordo, Fabri?
0: Sì. Beh, io penso che nel settore giovanile comunque ci sia tanta gente che insegni calcio ma che non sa calciare il pallone.
1: Questo è un tema. Io
0: fondamentali...
1: me lo dicono, non lo so, bisogna fare un'inchiesta, avessimo un giornale come dice Barzini Junior e andare in giro.
0: Che succede? Telefonata. Ok, sì. Abbiamo una telefonata in linea. Allora, pronto? Ricordiamo i numeri 030 28 84 544 per chiamarci, 334 907 9007 per scriverci. Chi abbiamo? Pronto? Buongiorno.
2: Pronto, ciao Fabri, sono Filippo Carnazzi, team manager Rovato. Ciao.
0: Oh, Filippo Carnazzi, team manager del Rovato, una delle nostre tre squadre di Serie D. Ciao, come stai? Serie D, scusate. Come stai, Filippo?
2: Ciao Fabri, tutto bene, grazie. Tutto bene a voi.
0: Bene. Che tra l'altro tu sei anche grande tifoso del Brescia e anche di un'altra squadra che non si può dire, se tipo? Non ricordo male.
1: Ah, sì?
2: No, io stasera sono allo stadio presente perché è troppo importante esserci stasera, come già stavi anticipando prima. Stasera il risultato è troppo importante.
0: E come pensi che giocheremo là davanti? Cioè, tu faresti giocare Crespi, che è un po' in crisi, oppure Spagnoli e fai riposare Crespi? Oppure insisti sul tuo giocatore di punta, diciamo, una punta che è di punta?
2: Ma penso che bisogna dare fiducia al bomber, nel senso che ha bisogno di ritrovare continuità. Comunque ha dimostrato che in categoria può veramente fare la differenza, e secondo me bisogna puntare su di lui, perché non si può neanche rischiare di perderlo, quindi secondo me bisogna dare fiducia a lui al 100%.
0: Fiducia al 100%, quindi sei d'accordo col direttore. Però abbiamo dietro Spagnoli che scalpita, che insomma vuol tornare, ha segnato il 2-2 a Lecco. Ti chiedo come sei messo dal punto di vista allenatore, Corini non Corini? Sai che qua c'è ci sono delle contestazioni a carico. Scusa, ci sono delle contestazioni a carico dell'allenatore. Vai.
2: C'è una diatriba aperta sul mister. Allora, secondo me bisogna comunque mantenere la fiducia in Corini al momento. Sicuramente stasera non più negarlo, è una partita spartiacque, no? Sicuramente stasera il risultato sarà fondamentale anche per stare in fila e comunque per per avvalorare il lavoro del mister, che ha bisogno adesso però di essere, come dire, avvalorato dei risultati. Ecco, diciamo che Alecco ci si aspettava magari di accorciare su Cittadella, non è stato così, però stasera non possiamo permetterci di non far tre punti, ecco. La vedo così, Fabri.
1: Posso chiedere una cosa? Innanzitutto grazie per aver chiamato. Sono curioso perché, innanzitutto complimenti, poi la società, diciamo, la comunità bresciana è forte perché ha un Union Brescia di punta, adesso è in Serie C, ma noi speriamo, ambiamo che vada sempre più avanti, però è ricco il patrimonio attorno, ho rovato una testimonianza, visto che è un direttore sportivo, giusto?
0: Team manager.
1: Come si interfaccia con l'allenatore del Rovato? Cioè, quali sono le linee di confine? Perché sono curioso anche perché così i nostri telespettatori a casa, certo, capiscono, cioè sulla quello che chiediamo noi, si dice no, guarda, fai giocare questo, quell'altro, cosa, se ne parla oppure c'è rispetto, o com'è che funziona?
2: Posso dire, per quanto riguarda il mio ruolo, da un punto di vista professionale bisogna limitarsi agli aspetti organizzativi e fare in modo che lo staff, mister, vice mister, preparatore di portieri, il preparatore atletico, chi segue la squadra, i giocatori, siano messi nelle condizioni di lavorare al meglio, ecco. Quindi da un punto di vista professionale è giusto limitarsi a fare in modo che tutto il contorno funzioni e che tutto sia, come dire, predisposto al meglio per permettere ai ragazzi, allo staff di lavorare. Le questioni tecniche sono limitate,
1: certo, no, limitate, è chiarissimo, allora. Chiarissimo, mi piace questa posizione, no? No? Ognuno
0: sì, assolutamente. No, Filippo, io ti ringrazio per aver chiamato, magari poi ci sentiamo, vieni ospite, no, anche, esatto, perché lui è uno che di calcio ne sa tantissimo, ne sa tantissimo, vieni qua in presenza, vieni qua in presenza. Tra l'altro, scusa, penso che tra i nostri telespettatori o radioascoltatori ci sia un vostro dirigente che chiama del settore giovanile, molto bravo, ha fatto domande molto mirate sul settore giovanile, non ricordo il nome adesso sinceramente, però ha detto che chiamava da Rovato e quindi che lavorava per il Rovato. Quindi come va il campionato? Serie D, tre squadre bresciane, Pro Palazzolo, Rovato e Pavonese, come sta andando? Visto che ci siamo in un minuto battuta, e poi ti saluto.
1: 30 secondi.
2: Abbiamo avuto una partenza un po' a rilento, nonostante delle prestazioni che secondo me comunque sono state importanti, con squadre anche magari più attrezzate di noi, da quello che dice, quello che ha speso, ecco. Però secondo me io sono molto fiducioso sul percorso che possiamo fare, mantenendo l'obiettivo di rimanere in categoria, ecco.
0: Bene, allora in bocca al lupo per il Rovato, forza Brescia ovviamente, ci sentiamo più tardi, magari ci sentiamo che concordiamo la tua presenza. Filippo, grazie della tua chiamata, un abbraccio, grazie mille. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno, ben collegato,
3: sì, ciao.
0: Eccolo qua,
1: Ivan Zazzaroni,
0: c'era Ivan Zazzaroni, scusami Ivan, questo è il nostro affezionato, c'era Ivan Zazzaroni ha chiamato Ivan e Ivano, sembrava uno scherzo,
1: pensavo Ivan e Zazzaroni, invece no.
0: Ciao Ivan.
3: Niente, prendevo solo così un attimo uno spunto dalla firma di Dermian per il Bologna, se non sbaglio, che è dunque svincolati.
0: Sì, è andato a Bologna.
3: Volevo
0: sì.
3: capire se voi pensate che sia inutile comunque per una squadra qualsiasi, parliamo del nostro Brescia, dunque andare a cercare, a puntare su uno svincolato, se uno svincolato per seguire il traguardo che tutti ci auspichiamo, che è la Serie B subito, se un qualche svincolato di peso non può servire solo per il tempo di appunto di arrivare al traguardo che ci aspettiamo.
0: Ivan, scusa, mi collego a una notizia del giorno. Sai chi sarei andato a prendere io da svincolato?
1: Messi.
0: Ronaldinho, che è andato a Ravenna, ma solo perché portava i soldi, operazione di marketing. E dovrebbe esordire a metà novembre, Ronaldinho con il Ravenna.
1: Sì, si aspetta ancora un po', diventa, esatto.
0: Ma perché deve fare il suo ennesimo gol per chiudere la carriera. Sì, no, gli manca il gol numero 1000, mi sembra. Gli manca il gol numero 1000, me l'ho segnato, adesso vado a cercarlo. Me l'ero
3: ci
0: segnato.
3: Sono centinaia di svincolati che si parte, va bene, da sì, quello è Icardi, una che non possiamo assolutamente
1: non sarebbe
3: andare.
1: Male Icardi, però, un Benzema qualche,
3: però per la Serie C italiana, Brescia è comunque una piazza anche appetibile per questi 6-7 mesi, 8 mesi, non
1: Il concetto è chiarissimo. Posso rispondere? Perché secondo me la cosa importante è questa: cioè, l'uomo giusto al momento giusto. Può darsi che sia uno svincolato, di solito è, gli svincolati hanno un prezzo alto, sono diciamo molto prestigiosi, quando entrano in spogliatoio sono personalità, ecco, non è che arrivano, allora bisogna sceglierlo bene, perché il rischio altrimenti è che si sbilanci tutto il resto, e poi magari per due partite andate male si sbilanci tutta l'organizzazione della squadra, o si crede in quello che si è costruito, perché magari invece c'è un infortunio, si è infortunato il portiere, ne prende uno svincolato, se no la prende uno svincolato adesso darebbe anche l'idea che si è sbagliato il progetto. Non è così facile, ecco, non è questa è la mia idea.
0: Sì, ma poi noi qua a Brescia uno svincolato siamo andati a prenderle nel 2000, si chiamava Roberto Baggio, era a casa ad allenarsi nel campetto. Allora se sono questi mi va bene,
1: esatto,
0: ci vanno bene.
1: Adesso no, perché povero Robby lasciava anche, forse sai che in Serie C qualche gol lo fa, no scherzo, va bene.
3: Visto che non segna Crespi, andiamo a prendere Icardi.
1: Esatto,
0: ci piace. Grazie Ivan, un abbraccio, grazie ai nostri telespettatori o radioascoltatori affezionati, bellissimo. Ormai siamo in famiglia qua.
1: Un po' il clima familiare, che un po' se lo aspettano, un po' no, poi arrivano i soliti.
0: Te l'ho detto che chiama la zia Franca, la zia dei gemelli filippini, te l'avevo già detto in diretta.
1: Ma fosse mia zia, me l'hai detto in diretta.
0: Adesso la vogliamo qua. La vogliamo qua proprio in studio, vediamo se riusciamo a portarla. Arriva un messaggio al 334-907-997 che ci dice: cari amici, Pruzzo era il bomber della Roma, lo so bene, un saluto. Questa è una persona che conosce, si chiama Gianluca.
1: Capo servizio. Lì era già della Roma.
0: No, è stato al Genoa fino al 78, controllato adesso, era già della Roma nell'82.
1: Sono vecchio, sono già uno che confonde le cose, mi ricordo Pruzzo, però ecco, nel 78, Gianluca Magro, ricordiamo.
0: Fino al 78 è stato al Genoa, poi è andato alla Roma, e il periodo in cui doveva andare in nazionale e mondiali era già bomber della Roma.
1: Grande Gianluca, la Roma la conosce bene, quasi quanto il Brescia. Brescia di più, ma anche la Roma la conosce molto bene.
0: Va bene, grazie Gianluca, grazie, chiamaci
1: al giovane Gianluca
0: alla 030 28 84 544. Pubblicità, 30 secondi, forse 32, e arriviamo ancora a parlare ovviamente di questa giornata che anticipa il weekend calcistico.
4: Specialisti della filtrazione.

0: è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro, Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99, casadelfiltro.it.
1: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8, vitale, alpina, alcalina.
2: Eccoci di nuovo in diretta, di nuovo in linea diretta. Sono sempre aperte ovviamente le linee telefoniche, messaggi WhatsApp. No, volevo tornare sul discorso di Ronaldinho.
3: Fa sorridere, siamo come i due anziani, Fabio, perché quando comincia la diretta metti la cuffia, togli gli occhiali, metti questo.
2: Beh, ma siamo anziani.
3: Perché non c'è da togliere il pannolone, siamo a posto.
2: E ti dirò che è un onore esserci arrivati a questa età, è un onore, un piacere, una fortuna. Non vado avanti perché non vorrei portarci sfortuna.
3: Poi, diciamo così, ma che non lo siamo veramente. Va
2: anche
3: bene.
2: Voi due, Ruggero Tavelli e Fulvio Marini, siete della nostra categoria.
3: Dovrà chiedere ai nostri tecnici, super tecnici, mettere una webcam da loro, è così vero. Si vedono sempre,
2: bravo.
3: Dobbiamo trovare il modo di metterla.
2: Poi ho avuto parecchi feedback positivi sugli interventi di Fulvio Marini,
3: certo,
2: nella seconda parte.
3: Già anche la voce, anche la prima parte dobbiamo far vedere la foto e farlo sentire.
2: È vero.
3: Spostare in TV anche la seconda parte o non solo la radio.
2: O se no andiamo dentro in regia, noi la facciamo tutta da là. Abbiamo una telefonata, eccolo là, l'abbiamo visto Fulvio Marini.
3: Oh, eccolo, bravo Fulvio. Bravo,
2: abbiamo una telefonata, ragazzi, giusto? Ho capito bene. Allora, pronto, buongiorno, ben collegato in linea diretta. Chi abbiamo?
4: Buongiorno, sono Fabio da San Zeno.
2: Ciao Fabio. Ciao Fabio.
4: Buongiorno.
2: Allora,
4: faccio una domanda a te e al direttore.
2: Sì.
4: Ma secondo voi un imprenditore oculato come Pasini, uno come Ronaldinho l'avrebbe preso?
3: Ma se guadagnava soldi, sì, essendo un imprenditore oculato, Pasini, il presidente Pasini è molto attento a queste cose, perché su altri giocatori con la spinta dei tifosi alle spalle, anche magari penso con l'allenatore, però lui è molto attento ai rapporti, alle cose, a fare un passo alla volta. Proprio adesso questo scherzavo all'inizio sui soldi, però credo che ha ragione il nostro telespettatore, radioascoltatore, non so se l'avrebbe preso, anzi non l'avrebbe preso, perché
2: no,
3: lui,
2: secondo me no.
3: Su questa cosa è un'operazione più di marketing, di circo mediatico, ecco, perciò
4: forse
3: ha ragione.
4: Forse Corioni sì, ma
3: ci ha fatto sognare.
2: C'ha 41 anni, ragazzi, Ronaldinho,
4: esatto.
2: 41 anni. Lui cerca l'obiettivo.
3: Se avesse voglia di giocare a 41 anni Ronaldinho, ma non no. Per dire.
2: Lui torna a metà novembre, il suo obiettivo è il 300° gol.
3: Cioè, guardiamo Modric adesso.
2: 46 anni, che 41.
3: Ah, perché sembrava 46, allora... Come direbbero, a men parla, come si dice, però va bene.
2: Esatto. E poi entrerà in società proprio nel Ravenna. È stata una mossa di Arrigo Braida,
3: ex Milan,
2: che,
3: certo.
2: Che è il vicepresidente.
4: Sappiamo tutti chi è.
2: Esatto. Fabio, dalla tua domanda sul presidente Pasini, deduco tu tifi Brescia, giusto?
4: Assolutamente.
2: Cosa ci dici?
3: Solo Brescia, perché noi abbiamo i doppi tifosi, doppio tesseramento come CSI e Federazione, insomma. No,
4: solo Brescia.
2: Di cosa, no, dimmi tu, come la vedi? Tutta questa querelle, contestazione all'allenatore, qualcuno che lo difende,
4: allora,
2: in piccola
4: ragazzi,
2: parte?
3: Io lo difendo.
4: Ragazzi, il garante di Corini è Pasini.
2: Il
4: garante di Corini è Pasini. Corini ci sta mettendo tutto quello che può metterci. Sappiamo benissimo com'è, che dal punto di vista tattico ha le sue idee, ma il garante di Corini è il presidente Pasini, che lo ha cercato, ci ha messo la faccia, lo ha presentato ai suoi colleghi del Consiglio di Amministrazione, ha chiesto ai suoi colleghi del Consiglio di Amministrazione uno sforzo economico per portare Corini con tutto il suo staff, con un contratto triennale, più Marras e gli altri rinforzi, per cui... Quello a cui dovrà rispondere chiaramente Pasini non dovrà rispondere solo alla piazza dell'eventuale fallimento di Corini, ma dovrà rispondere anche ai soci del Consiglio.
3: Certo, ma quello sai, no?
4: Che
3: è la cosa, no, mi ha già inquietato, non so se ti rispondere.
2: No, che non è un tema, non è un tema fuori luogo, anzi, non è un tema fuori luogo.
3: Però diciamo che fanno parte di quelle cose dei presidenti, ecco, sì, non è una cosa, un'originalità, però certo, è un suo garante. Io, è vero che magari il gioco non è scoppiettante, io tendo sempre però a avere fiducia nelle persone. Vediamo,
4: allora,
3: sono curioso.
4: Anche perché ragazzi, due sono i punti fermi. Il primo, siamo imbattuti comunque, e il secondo, la squadra non molla mai, perché recuperare il pareggio al 97esimo, certo, dopo aver subito un gol come quello che abbiamo preso al 93esimo in un campo difficile a Lecco senza tifosi, dimostra che comunque la squadra c'è, e dal punto di vista
2: è vero.
3: Ma che bella cosa che ci ha raccontato, è vero.
4: Corini, nel bene e nel male, non cambierà troppo.
3: Però hai detto bene, se la squadra c'è, vuol dire che comunque è con l'allenatore. Comunque, poi magari non gioca bene, non riesce, non fa, non soddisfa, però non lo sta abbandonando, che sarebbe stata la cosa peggiore.
4: Esatto.
3: Perciò questo.
4: Ragazzi, teniamo presente una cosa: dovesse andare via Corini col suo contratto mostre che dura ancora un anno e mezzo, chi è che vai a prendere?
2: Io.
4: Devi comunque andare a prendere un allenatore.
3: Mi tocca mandare Fulvio Marini e Fabrizio come vice. Fulvio, perché diciamo anche la voce impostata farebbe bella scelta.
2: Esatto.
3: Giusto, però.
4: Dovrebbe prendere un allenatore che bisognerebbe pagarlo perlomeno più o meno quello che prende Corini, quindi altro esborso economico. E poi convincerlo a scendere in C e B a fare un campionato che è una serie di premium.
2: Fabio,
4: il nostro girone, ragazzi.
3: Adesso torniamo, esatto.
2: Fabio, dimmi con chi giochi stasera, non la formazione, chi fai giocare come punta e le due sottopunte.
3: Spagnolo e Crespi.
4: Tutta la vita.
3: Crespi, anche lui.
4: Crespi, ricattarsi.
2: È un'anima la cosa.
4: Non possiamo cannibalizzarlo per una partita sbagliata.
2: Cioè. Le sottopunte, il giornale di Brescia ha dato Balestrero e Rizzo Pinna come da copione. Oppure allora, ti giocheresti di Molfetta sin dall'inizio?
4: No, il Balestrero sottopunta lo vede solo Corini, perché non l'hai dato tutte le parti fuori, c'è lì. Come non solo io, ma presumo tutti gli altri tifosi. Però ho un'idea di Corini faceva giocare Maras terzino destro. Quindi ragazzi,
3: sai che un giorno mi piacerebbe una cosa proprio da un esposto, esprimere un desiderio del direttore, parlare proprio con Corinne, ma non con Eugenio, perché secondo me invece se ce lo spiega anche noi saremo d'accordo. Io sono d'accordo, Fabregas del Como, non perché quando ha raccontato che va dal presidente, prima il presidente, il direttore generale, e gli spiega la tattica di gara,
2: fantastico.
3: Ma è bello perché così anche loro dicono: guarda che ti ho detto, ti ho fatto giocare terzino perché ho questa idea. Non a tutti, ma una volta magari esposta a noi. Io la vedevo così, poi ho sbagliato, ma perché ho imparato anch'io da Fabregas, anch'io col mio editore, quando cambio le cose vado a dirglielo prima, perché non ho niente da perdere,
2: certo,
3: te lo spiego.
2: E niente, e da nascondere,
3: tutti,
2: anche,
3: niente da nascondere, certo,
2: lì, no? Da vedere.
3: A volte invece abbiamo questa paura, no, chissà, apriamoci un po' di
2: esatto,
3: più, qui
2: esatto,
3: siamo a disposizione.
2: Anche perché l'allenatore o il direttore del giornale può dire: avete qualcosa da dire?
3: Prenditi
2: la responsabilità,
3: ma no,
2: tu.
3: A me piacerebbe, ma proprio con questa trasparenza, certo, lui ovviamente lì ci sono dei segreti professionali, non è che se viene da noi in diretta, ecco, abbiamo Eugenio Corini, prima tra 6 ore come giochi? No, gioco con questo, avremo dei problemi. Però con calma, dopo alcune scelte, con tranquillità, nella buona fede di tutti, sono sicuro che se...
2: Allora siamo qui, Presidente Pasini, ma Eugenio Corini, noi siamo qua tutti i giorni,
3: sì, magari
2: anche
3: lo faremo
2: nel giorno
3: con calma,
2: magari, di riposo, viene qua Eugenio Corini,
3: lo faremo con calma, come Sacchi, ho visto che è andato, lì, pardon, Sacchi, ciao, cominciò a diventare vecchio, come Ronaldinho, come Sarri che è andato all'Eco di Bergamo, ha spiegato
2: certo
3: alcune cose, io sono convinto che lo faremo anche qui.
2: Bello.
3: Sarà ora,
2: bello,
3: senza,
2: bellissimo,
3: senza
2: bellissimo,
3: spinte di questa ansia che abbiamo.
2: Fabio, grazie mille della tua chiamata. Un abbraccio,
4: grazie,
2: forza Brescia, forza Brescia.
3: Sempre.
2: Grazie, grazie, grazie. Ciao, grazie a te. Grazie a te. Allora, siamo tirati. Abbiamo due messaggi da leggere, o tre, adesso mi sono perso. Allora, stasera, questo è Stasera un solo risultato, la vittoria, se no avremmo già buttato via la stagione. Wow, siamo proprio...
3: Mangiato ottimismo senza limitismo.
2: Una cosa di Cellino, l'ha fatta bene per modo di dire... ha diviso i tifosi del Brescia. Cellino cosa? Abbiamo parlato di Cellino? Oppure
3: no,
2: una,
3: ma no, penso, no, di, su,
2: è una
3: penso
2: cosa,
3: sempre una cosa.
2: Ok, beh, okay, sì, perfetto, perfetto.
3: Sono le cicatrici, ma poi...
2: E poi ci scrive Quirino, detto Ciro, tra parentesi, Quirino,
3: chi
2: Ciro,
3: che, detto Ciro?
2: Che dice: oggi vinciamo sicuro, ma anche con un pareggio, Corini, secondo voi rischia, forza Brescia, Quirino?
3: No, secondo me no. So, io su queste cose non sono mai stato un buon profeta.
2: Anzi, no. Prego.
3: No, non dico, sai, quelle cose lì, poi magari mi sembra, ho visto allenatori esonerati dopo una vittoria, perché comunque, ecco, se hai in mano la squadra, per me non rischia, io credo che bisogna avere pazienza.
2: 20 secondi, ma te lo voglio far dire in televisione. Fra 2-3 giornate c'è Brescia Cittadella, ne abbiamo parlato in settimana. A quanto arriveremo? A meno 2, a meno 1, appaiati, non lo so. Bisogna vedere.
3: Meno
2: le partite
3: 3.
2: Più o meno sono quelle.
3: Meno 3.
2: Meno 3, ok.
3: Ma
2: perché
3: perché così possiamo, se arriviamo, si può arrivare a pareggiare, cioè questa cosa.
2: Perché secondo me queste prossime 3 partite, a cominciare da stasera, sono il crocevia del campionato.
3: Il problema dell'Unione è la pressione che ha addosso. Dovrebbe essere più serena.
2: Brescia,
3: e noi dobbiamo aiutarla a essere serena.
2: Quando proseguiamo col Cittadella, siamo all'undicesima giornata, abbiamo superato già la metà dell'andata.
3: Sì, però vedi che c'è l'ansia, è come quando vuoi avere l'anno, vai ai figli, perché ti viene l'ansia, poi finisce l'ansia, hai i figli. Stiamo senza ansia.
2: Va bene,
3: operazione no ansia.
2: Sganciamo da Teletutto, con Teletutto ci vediamo lunedì 13.06 e tra poco Radio Brescia 7, quindi seguiteci, perché sono i pronostici di tutti noi sulla Serie A. Grazie a tutti voi, a tra poco.
0: Linea diretta.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot.
6: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
7: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
8: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
7: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
9: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
10: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il Giornale di Brescia.
11: Affari perfetti.
12: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
11: Da Tanghetti, affari perfetti.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Beh, abbiamo iniziato la seconda parte di Linea Diretta in maniera molto romantica, eh? Rotta per casa di Dio, Max Pezzali 883 ci ha tenuto in compagnia, tutta la settimana senza la voce del suo protagonista, le canzoni del loro protagonista, senza la parte, diciamo, del loro autore, che le ha scritte tutte lui, pur non conoscendo la musica. C'era caro Fulvio Marini, intanto risaluto Giorgio Bardaglio, grazie, nostro mille. Direttore, risaluto,
1: eccomi,
0: Fulvio Marini,
1: grazie.
0: E Ruggero Tavelli, abbiamo fatto una prima bella mezz'ora su Teletutto e Radio Brescia 7. No, ti ho salutato, Ruggero.
1: Esatto, io saluto voi, buongiorno.
2: Ecco,
1: voce, guarda, mi piacere.
2: Fabrizio, Ruggero, Fulvio, che belle voci, belle voci.
0: Belle voci, voci,
2: voci, caspita. Poi per la nostalgia con gli 883, tra l'altro siamo gli unici poveri che danno i soldi ai ricchi, perché parte la telenovela, no? La
0: seconda stagione, stasera.
2: Bravo,
0: Infatti abbiamo scelto la settimana proprio questa.
2: E non abbiamo preso soldi dalla produzione di Netflix.
0: Esatto.
2: Sky. Vedi, come Fabrizio, come esperto, vedi,
0: sono stato ben attento a non menzionare,
2: bravissimo,
0: però dove
2: no, ma ci sta, ma noi
0: sarebbe andata in onda a fine settimana,
2: importa, noi siamo dei liberali, via.
0: Esatto, vabbè.
2: Ci sta,
0: però siamo stati sul pezzo questa settimana, ci siamo fatti accompagnare senza la voce di Max Pezzali dalle canzoni degli 883, hanno indovinato da casa molto bene. C'è sempre un perché anche sui pezzi che sceglieremo in futuro, c'è sempre un perché,
2: tra l'altro Max Pezzali gli 883 sono intergenerazionali, secondo me, perché li ascolto io, li ascoltano i miei figli, li ascoltano, è uno di quei gruppi, o meglio lui è uno di quei cantanti ormai che passa di generazione, è andato fuori di moda, mi guardi così,
0: caro direttore, lei ha detto bene, è proprio
2: vero.
0: intergenerazionale. Io non so perché,
2: non solo per quelli giovani, cioè esatto, quelli della Juventus,
0: esatto. Io non so perché tutti gli artisti, Vasco, Ligabue, Max Pezzali, tutti interisti,
2: perché capiscono di musica, non di calcio.
0: Renga, che mi risulti non sappia niente di calcio, è interista anche lui, non lo so, ma non è un grande esperto.
2: Quando non si sa niente di calcio,
1: esatto,
2: se no ti fi Union.
1: Sì, esatto.
2: Vabbè. Di Fulvio.
0: Ciao, allora. Fulvio, ben arrivato.
2: Era arrivato anche un messaggio,
0: è arrivato lo scadere, poi l'ha cancellato, non lo so come mai, ma bellissimo,
2: è andato via, te lo ricordi?
0: No, era lungo, era lunghissimo, era 8 righe, incredibile.
2: Magari chiedeva invece di portare del pesce stasera, aveva sbagliato.
0: Esatto.
1: Oppure era un interista che ha detto lasciami cancellarlo.
0: No, ma è il nostro affezionato, Antonio, possiamo dire il cognome, Antonio Brambilla, il nostro affezionato, radioascoltatore.
2: Antonio Brambilla puoi dire anche come Paolo Rossi.
0: No, perché ci ha mandato già altri messaggi nelle altre trasmissioni, nelle altre puntate.
2: E magari un telespettatore, non un
0: radioascoltatore. Proprio alle 13:30 ha mandato un messaggio e poi l'ha cancellato dopo un minuto.
2: È andato via, pensava che c'era il telegiornale.
0: È finito, vabbè, niente. Allora, ragazzi, abbiamo iniziato con gli 883 per essere un po' romantici, anche perché prima di andare ai pronostici, cosa un po' più terra terra, voglio parlare un po' del romanticismo del calcio, perché ci sono tante belle cose. Innanzitutto, le giovanili del Brescia tornano a giocare ad allenarsi la primavera e l'Under 17 a San Filippo.
2: Oh, che bella cosa!
0: Noi, quando eravamo giovani, io ho visto Pirlo che giocava a San Filippo nel Brescia primavera, l'abbiamo visto crescere lì, vedevi già che era un fenomeno,
2: era già forte,
0: ne parlavano già, ma tanti altri giocatori.
2: Ti ricordi quanto tempo ci ha messo prima di trovare il ruolo? Il ruolo di
0: No, quello gli ha trovato Ancelotti e poi anche Mazzone,
2: per dire, quando diciamo i giocatori vanno messi al loro posto, il terzino, l'altra, a volte anche un fenomeno come Pirlo ha stentato, perché
0: giocava dietro le punte,
2: ma faceva fatica, comunque
0: veniva attaccato, raddoppiato,
2: lui, per me che rimane, detto io, dopo Zidane, insieme a Zidane, per me è l'idolo del calcio, come intendo io il calcio.
0: No,
2: può essere Messi,
0: lo scandalo che abbia vinto il pallone d'oro,
2: cioè Pirlo,
0: doveva vincere il pallone d'oro,
2: un giocatore che in una partita decide di giocare solo di sinistro, che lo ha su piede, non tocca palla col destro e va tutto, ma ti rendi conto?
0: Assolutamente. Ma insomma, la primavera dell'Union Brescia e l'Under 17 si alleneranno e giocheranno a San Filippo. Domani c'è Brescia, Union Brescia-Modena, e giocano a San Filippo come ai vecchi tempi. E questo è molto,
1: bellissimo,
0: molto bello.
1: Sì,
0: è stata presentata in conferenza stampa questa collaborazione con San Filippo. Di mezzo c'è anche la Voluntas Brescia, capitanata dalla famiglia Esposito, papà Agostino, che è il presidente, e poi i figli, ovviamente. C'era
2: Sebastiano Esposito, quanto gioca bene adesso.
0: Mamma mia,
2: in nazionale, come me piaciuto, perché Pio, vabbè, il futuro,
0: fantastici,
2: tutto, ma Sebastiano ha proprio giocato bene, e non ero un suo fan,
0: esatto,
2: ma io, vedendolo giocare,
0: neanche
2: chapeau.
0: Io
2: neanche io sono grandi partiti.
0: Tanta roba, certo. Tanta roba. Ti è piaciuta la nazionale di Mancini? E poi arriviamo a Baldini, ma Baldini c'è un retro pensiero da fare.
2: Mi sembrerebbe che quello che ti ha dato il calcio.
0: Sai che Baldini è stato qua a Brescia ad allenare nell'88, certo, 80, che... ancora 88-89, 98-99. Ho fatto la domanda a Zazzaroni mercoledì, ancora con l'88 e 98-99.
2: Perché eri 8-8-3, esatto, 8 ottobre, tutto 8.
0: È vero, è vero.
2: Allora, mi hai chiesto...
0: Sulla nazionale, sì.
2: Sì, devo dire, allora, ecco, a me Mancini, diciamo, non è, preferivo magari Pirlo, ecco, con Maldini come DS. Invece devo dire che dopo la prima partita ho detto no, non ce la faremo mai, invece mi è piaciuto e ho rivisto il Mancini sornione, può piacere, può non piacere, è andato a prendere i soldi in Arabia, però di calcio ne mastica e ha un'idea tutta sua di nazionale, questi prendere i giocatori, riprenderli, ecco, non è un berzottiano come sarei io, una tua squadra titolare, giochi sempre quelli, continua a cambiare, però diciamo che poi lui ha vinto un europeo e non dimentichiamocelo, perché ha dimostrato al di là delle nostre chiacchiere che comunque qualcosa l'ha combinato e perciò
0: vero.
2: Mi ha messo di nuovo, mi ha riconciliato con la nazionale, te la faccio così breve.
0: E poi c'è l'Italia di l'Under 21 di Baldini, che è andata molto molto bene, si è qualificata per gli europei,
2: ha segnato un dur con quel tiro, esatto, da, esatto, dalla serie di Teletutto, ha segnato poi
0: esatto, ha fatto un gol incredibile, però la cosa importante è che si va a giocare gli europei e speriamo di arrivare nelle prime quattro posizioni agli europei, che si giocheranno appunto in Albania, in Serbia, dal 16 giugno al 3 luglio.
2: Non andiamo in vacanza, come facciamo tutti i giorni in linea diretta,
0: qua, lì,
2: ci siamo noi.
0: Ci siamo dentro, fino al 30 giugno ci
2: ma
0: siamo.
2: Ma che bello è che possiamo commentare gli europei.
0: C'è tutto,
2: 21,
0: anche i tornei estivi, esatto, quelli delle formiche, anche quelle delle formiche.
2: Quelli grossi, perché cioè, vale meno l'Under 21 rispetto a Polpenazze, per noi. No, Polpenazze,
0: tanta roba, tanta roba. Però allora, se voglio andare sul romanticismo oggi, ok, va bene,
2: sono già innamorato
0: con gli 883, perché qualora si arrivasse nelle prime quattro, nelle prime tre classificate, l'Europea Under 21, avremmo accesso alle Olimpiadi di calcio. Tanto tempo.
2: Fulvio,
0: è dal 2008.
2: Corti.
0: Dal 2008, dai giochi di
2: Pechino.
0: Io
2: ho ancora i capelli. Fulvio ha i calzoni corti.
0: Ragazzi, sì, esatto. Sapete chi giocava in quella nazionale olimpica del 2008, l'ultima apparizione dell'Italia alle Olimpiadi? Vi faccio dei nomi.
2: Dai.
0: Pierluigi Casiraghi.
2: Oh, mamma mia, che Pierluigi.
0: No, scusa, commissario tecnico, pardon. Commissario tecnico. Commissario tecnico, poi giocava Giuseppe Rossi, Sebastian Giovinco e Claudio Marchisio, tra gli altri.
2: Mamma mia, che bei
1: 2008,
0: 2008 stato... ultima partecipazione. Io vi chiedo, ma voi lo conoscete il medaglio? Io non lo conoscevo, mi sono andato a informare, ovviamente non lo ricordavo, non l'avevo memorizzato.
2: Fa onore che penso, non millanti di sapere.
0: Ragazzi, non lo sapevo che abbiamo vinto un'Olimpiade.
2: Ma forse però l'abbiamo vinto
0: nel 1936.
2: Perché c'era Pozzo.
0: Ecco. Pozzo,
2: quello mi ricordo,
0: ha vinto due mondiali.
2: Due mondiali Olimpiadi, sì, quello ero sicuro.
0: Io
2: sai
0: che non lo sapevo.
2: Quello sì.
0: Perché io le cose le ho scritte, quindi loro invece i miei interlocutori.
2: Su questo mi ricordo che sono il 38, perché so che quella Italia che vinse due mondiali vinse anche le Olimpiadi.
0: E poi abbiamo conquistato un bronzo nel 28 ad Amsterdam nelle Olimpiadi di calcio e un bronzo ad Atene 2004 con allenatore Claudio Gentile.
2: A cape, non del 38,
0: no, 2004.
2: Del 28,
0: no, 2004. Quindi,
2: sì, beh, caspita, anche quello è Claudio quindi, Gentile che è un comasco
0: anni fa.
2: Come me, esatto,
0: 22 anni fa,
2: fermo della battaglia.
0: E dal 2008, 18 anni fa, abbiamo partecipato alla nostra ultima Olimpiadi.
2: Dai,
0: io
2: allora
0: voglio.
2: Facciamo, ci puntiamo su lì, noi puntiamo tutto su quei terzo posto lì, primo, secondo, terzo posto.
0: Vi ricordate le Olimpiadi, cioè la nazionale olimpica, la chiamavano così una volta?
2: Ma andavano anche, sì, andavano, no, noi sempre Under 21, ma in altre nazionali che andavano non proprio i professionisti, ma invece in questo caso sì, la nazionale olimpica.
0: Esatto, esatto. Quindi le prime tre che arriveranno all'Europeo quest'estate, Under 21, andranno alle Olimpiadi. Nelle donne invece le prime quattro di Nation League, Women's Nation League. Ragazzi, sapete chi ha vinto più ori nel calcio olimpico?
2: Chi ha vinto?
0: Al di là che sono cresciuti negli ultimi 30 anni.
2: La Norvegia, non so
0: chi. No, però i colori siamo lì. Però siamo oltreoceano.
2: Oltreoceano.
0: Sì. Non, non è il Brasile, non è l'Argentina, toglietevelo dalla testa subito.
2: Caso, ecco, noi siamo lì.
0: Il paese di Bart Simpson.
2: Gli Stati Uniti.
0: No, femminile,
2: però.
0: No, maschile. 5 ore.
2: 5 ore.
0: Mi sono fatto vedere il medagliere, ho detto no, non è possibile.
2: Non è che magari era il nuoto.
0: No, no,
1: sì, è possibile.
2: Perché io ricordo.
0: È stato snobbato. È stato. Wow, così ho visto.
2: Perché io ricordo nel 78 per l'anniversario 200 anni di Repubblica Statunitense, giocò l'Italia là il torneo del bicentenario e vinse 8-1, una cosa del genere. Cioè gli Stati Uniti, che adesso comunque competono, vabbè, Pulisic, McKennie, così, perse 8-1 così, ma i nostri giocatori giocarono con la piede sinistra come Pirlo.
0: Dobbiamo considerare che l'Olimpiade è stato spesso così sottovalutato. Però io leggendo un po' qua e là ho visto che la federazione, quale federazione? Punto di domanda.
2: È vero, visto che non
0: c'è la federazione in Italia, federazione
1: adesso
0: gioco
1: no,
2: questo
1: no.
2: È l'angolo Wikipedia, hai visto Fulvio? Ci ha fatto l'interrogazione.
1: Sì, no,
2: adesso
1: fatto.
2: Sì, sì. Quando eravamo preparati qualcosa no.
1: Adesso c'è il commissario che è commissariato, che sono, la stessa persona.
0: Probabilmente hanno cambiato commissario, il commissario Logatto.
2: Esatto.
0: Te lo ricordi?
1: Sì, Piccolino
0: Banfi, tanta
1: come
0: roba.
1: No,
0: eh.
1: Come no? Come no?
0: Tanta roba.
2: Benissimo.
0: Va bene, siamo andati un po' di romanticismo, via. Io le Olimpiadi le ho sempre considerate sport di atletica leggera per antonomasia, per eccellenza. Però ce l'ho qui, sul calcio ce l'ho
1: questo
0: qui.
1: Questo è vero, però secondo me, allora ti dico, la nazionale olimpica credo che sia quella che nella storia ha avuto meno appeal su tutti.
0: Certo,
1: anche.
0: Sì, è vero, insomma. No, è vero. Certo, sì, è vero.
2: Forse è solo quella che gioca i giochi del Mediterraneo è peggio. come o la nazionale militare. Un tempo c'era la nazionale militare. E giocavano perché andavano a giocare la nazionale militare, fiori di tutti i campioni, Mazzola,
1: certo.
2: Andavano a nazionale militare.
0: È vero, perché era obbligatorio.
2: Per stare in servizio.
0: Prima di staccare un attimo in musica e andare sui pronostici, che alla fine noi siamo qua da un'ora, ma so che a tutti a casa interessano i pronostici. La classifica è comandata dal direttore, incredibile. 4 risultati ha indovinato. Io e Fulvio Marini 3, ma siamo lì appena iniziato.
2: Non so se è piaggeria perché mi sembra di aver sbagliato.
0: No, ho segnato tutto.
1: Però lo stiamo tallonando.
0: Fossi stato l'allenatore, commissario tecnico del Portogallo, avresti trattato così Cristiano Ronaldo?
2: No, assolutamente no, nel senso che poi c'è un misunderstanding e no. Perché è meglio dire le cose in faccia, non ti scaldi, non ti alleni, di tutto. A parte che dimostra quello che è successo, dimostra com'è difficile il calcio. Cioè una volta ti convoco, no grazie, prego, stai lì, invece adesso no, ho parlato, poi è venuto, poi devo giocare prima, no vengo a questa partita, poi quella dopo, sto a casa. Cioè era già un contratto che io già sudavo, neanche quando ho comprato l'appartamento avevo così tante clausole perché magari uno si sbaglia, però insomma poi farlo scaldare, non farlo entrare, poi lui non va a salutare, insomma mi spiace perché è un campione che non merita così, però anche Ronaldo perciò è un Robocop, capito? Visto Messi come ha finito,
0: non molla mica, non molla mica,
2: più un ronaldiano, però è così.
0: Va bene, io agli inizi degli anni 2000 andavo a suonare questa canzone all'ombelico di Como o dintorni, non mi ricordo se era frazione di Como o Como, e magari c'era il direttore a vedermi e diceva chi è quello scemo lì sul palco.
1: L'ombelico secondo me era Cremona.
0: L'ombelico, ragazzi, il locale veramente eccezionale. Bellissimo. Faceva 1500 persone, una roba meravigliosa, e suonavamo questa canzone. Vai Fulvio, vai.

0: 3, 4,
1: 6, che bei tempi, che bei tempi. Allora, l'Ombelico era a Tavernerio, Como, ma io andavo anche in un altro locale che esiste ancora, vero
0: il
1: direttore?
0: Tartaruga, caspita, il Tartaruga di Villa Guardia, il Tartaruga è l'erede dell'Ombelico, nel senso band, cover band, tanti giovani ci vanno, è sempre
1: ma c'era già i tempi, c'era già andato,
0: pensa, io l'ho inaugurato quel locale, da giornalista l'ho inaugurato, perciò sto parlando del 96 forse,
1: sì,
0: o 94,
1: sì,
0: 96, quegli anni lì.
1: Fantastico.
0: Dopo 20 anni, 30 anni ci sono ancora.
1: Fantastico, bei tempi, musica e calcio, questa è Linea Diretta. Allora ragazzi, arrivano momenti del momento dei pronostici. Io vi dico solo che il direttore ha 4 punti in classifica, abbiamo dato 4 risultati nell'unica giornata che abbiamo fatto.
0: Esatto, prima è lì che sono in testa e dopo vado subito nel retrovia.
1: Ha indovinato l'X di Bologna e Torino, cosa che ho fatto anche io, ha indovinato poi l'1 di Parma-Genoa, l'1 di Juventus-Atalanta e l'1 di, cos'è questo qua, Milan-Lazio, ok? Invece Fulvio l'X di Fiorentina e Napoli, questa non era facile, l'X Fiorentina-Napoli non era facile, l'X di Bologna-Torino
0: è il nuovo X.
1: Sì.
0: Fulvio X lo chiamiamo.
1: Sì.
0: X Factor, ti chiamo X Fulvio.
1: Va bene, comunque siccome noi non siamo nostalgici ma siamo gente che guarda al futuro, guardiamo al futuro immediato, perché domani si inizia.
2: Intanto,
1: bravo,
2: ricordavo
1: più. Allora, ma è veramente brutto questo stacchetto, però ci ha portato fortuna, quindi lo teniamo.
0: È più brutto del mondo. È bellissimo. Tanto è brutto che è bellissimo.
3: Esatto.
0: No, è come gli estremi.
1: Dai, non distraete.
0: Possiamo ascoltarlo ancora.
1: Dai, vai, mandalo, dai.
0: Possiamo ascoltarlo.
1: È la coda che è brutta.
3: Ma d'altronde, guarda che allora la forza della pubblicità, la pubblicità
1: è vero.
3: O è bellissima, questa, o è bruttissima.
0: Questa è bruttissima.
1: Io vorrei dire qualcos'altro, però siccome siamo in diretta, siamo in fascia protetta. Genoa Fiorentina domani alle 15. Non ho sbagliato giornata, l'ultima volta l'anno scorso ho sbagliato giornata, ho fatto il pronostico. No, ma questa è la prossima, vabbè. No, è giusta. Genoa Fiorentina domani alle 15, si riparte finalmente, sesta giornata di Serie A.
0: Allora, provo io, tanto vado io poi dopo tu. Allora, il cuore mi dice, la testa mi dice Genoa, io dico invece 2, Fiorentina vince.
3: Io dico 1, invece secondo me Genoa stavolta ce la fa.
1: E io dico X.
0: Esatto. Così perché qualcuno becca sempre.
3: Esatto. Di sicuro.
0: Adesso tocca a Fulvio cominciare.
1: Domani Inter Parma alle 18.
3: 1. Beh, per forza. 1.
0: Tocca a te.
1: 1.
0: X.
3: Vabbè, far saltare il banco allora.
0: Come si chiama la canzone?
1: Posso dire una fossa
0: Liga Bue, cosa cantava? Non c'era qualcosa X? No, non c'era.
1: Vivo morto X.
0: Ah, vivo morto sì, X, sì, sì, esatto.
1: Facevo anche quella all'Ombelico. No, allora,
0: basta. Grande Ombelico.
1: Posso fare una brutta
0: certo,
1: battuta? Questa con la C non me l'aspettavo.
0: Esatto, anche perché non c'è più questa.
1: Non c'è più questa. C'è Gilardino in panchina.
0: È vero.
1: Gilardino a Parma. Sì, a Parma, giusto?
0: Sì, è Parma. Parma.
1: Napoli-Frosinone 20:45 domani. Ragazzi, questa è dura.
0: Io dico 1 secco.
1: Beh, però sì, anche
3: secco. Uno secco.
0: Cioè, Allegri non può più sbagliare. Frosinone è bravo, però.
1: Attenzione, partite Lazza domenica 12:30. Dai, Como-Roma 12:30 domenica, che meraviglia ragazzi, vorrei essere a Como io domenica.
0: Sai che io sarò come, non andrò a vederla, però io dico 1. Mi gioco il Como stavolta, via.
1: E sai che lo dico anche io?
3: E io invece, essendo l'uomo X, mi gioco la X, e secondo me ci saranno anche parecchi gol.
1: Va bene.
0: Dici,
1: Va bene. Dobbiamo correre perché è finito il tempo. Sta finendo il tempo.
0: È scritto giusto, è Fulvio
3: sì,
1: X. X.
0: Perfetto.
1: Allora, Lazio Monza alle 15 domenica.
0: Ma è 1.
3: 1 anche per me.
1: Io invece gioco. Io sono l'ultimo 1-1. Io invece gioco. Giocherei l'X2. Però gioco l'X. X. Così.
3: X. Va
1: così.
3: Bene, okay.
1: Lecce Bologna alle 15 domenica sempre.
0: 2.
3: Anche per me.
1: Anche
3: due.
1: Per me.
3: 2-2-2.
0: Dopo gli 8-8-3. Esatto.
1: Sassuolo Milan alle 18. Io dico subito. Posso partire io? 2. Anche se non è scontato,
0: 1.
3: 1.
1: Fantastico. Bella partita domenica sera. Cagliari-Juventus.
0: Cagliari.
1: Io dico due
0: perché comunque dico due.
3: Anch'io dico due.
1: Sono tutti uguali i risultati. Cioè, sì. Che classifica facciamo?
0: Perché io infatti puntavo a pareggiarvi tutti, così al massimo rimanevo alla fine del campionato vincevo. Perché mi copiavo.
1: Lunedì alle 18:30 Atalanta Venezia. Se perde Venezia
0: dico uno.
3: Venezia secondo me è già andato.
1: Io dico due per fare quello di moda.
0: Secondo me vince il Venezia davvero. Ma questa sensazione, vediamo. No.
1: E poi alle 20:45 Torino Udinese lunedì sera. Due io dico.
0: X. Due.
3: Uno.
0: Oh, vedi qua ci
3: gioco la vittoria del Torino. E qua qualcuno indovina.
0: Sì, qua per forza.
1: Va bene. Ma non possiamo andare via, signore e signori, prima di aver fatto il pronosticaccio. Vai. Mamma mia, qua siamo messi.
0: Io voglio pronosticaccio se alla fine della puntata mettiamo ancora la cosa più brutta, il gingo più brutto del mondo.
1: Per la serie C, girone C, c'è una partita importante.
3: Scusa, dobbiamo accontentare il direttore.
1: No, non l'ho capito, scusa.
0: Ah, ok.
1: Non avevo sentito.
0: Noi ridiamo. Pensa a quello che è in macchina col traffico, è già nervoso, e poi sentiamo questo, spacca la radio, si butta sotto con l'unotto termico con la testa.
1: Allora, per il girone B della serie C, la partitaccia della settimana è Ostia Mare Pianese.
0: Oh, pensavo già la parola, invece no.
1: Il 10 ottobre cos'è? Domani? Quanti ne abbiamo oggi?
3: È domani.
1: Giocano domani. Vi do la classifica.
3: Ostia Mare è Roma.
1: È la società, il presidente è il papà di De Rossi.
3: È la Pianese dove che...
1: Allora, siamo nel girone B della serie C. Primo è lo Spezia 22 punti di Cazzadori. Secondo Ravenna di Ronaldino 17 e Ostia Mare a metà classifica 8 punti, la Pianese terz'ultima.
0: Perché chiediamo dov'è la Pianese, di dove sarà, di dove
1: penso
0: telefoni.
1: Sia in Toscana, penso. Pianese. Non sono sicuro, no. Però.
0: Pian del Bosco,
1: Toscana.
0: Pianese, no. Vediamo.
1: Ci vorrebbe un messaggio di Gianluca Magro a questo punto.
3: Esatto.
0: Esatto, ma sì, arriverà, perché lui sarà già in tribuna la Pianese. Dov'è?
3: Come no?
0: Pianese, ma dove sono? Non c'è scritto dove sono la Pianese.
1: Non esiste. Beh, l'anno scorso ho fatto i playoff, se non ricordo male.
3: La Pianese,
1: sì.
0: Lo diremo dopo. Piancastagnaio, provincia di Siena.
1: Siena, in Toscana.
3: Piancastagnaio.
1: Qualcosa mi diceva.
3: Va bene. Io dico Ostia Mare.
0: Io dico Pianese. Due.
1: E io dico X.
0: X.
1: Ma poi alla fine a noi cosa ce ne frega di Ostia Mare Pianese? No. Chiudiamo così. Che ce ne frega
0: a noi?
1: Grazie direttore.
0: Grazie a
1: buon
0: tutti
1: weekend.
0: Gli amici di Piancastagnaio che ci hanno ascoltato.
1: Esatto. Forza Ostia Mare.
3: Sempre.
1: Namo. Grazie a Fulvio Marini, Ruggero Tavelli. Ciao, a lunedì.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brescia 7 Time.
5: Time o'clock.
4: A Radio Brescia 7 sono le 14.
6: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
4: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
7: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
8: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Giornale orario, edizione locale.
10: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Oltre 300 kg di hashish nascosti in un deposito a Sirmione. A trovarli è stata la polizia nell'ambito di un'operazione della squadra mobile di Bologna condotta in collaborazione con i colleghi di Brescia. L'operazione è partita dal monitoraggio di due fratelli residenti nell'Emilia. Uno dei due è stato fermato a bordo di un furgone guidato da un giovane moldavo. Nascosti in un doppio fondo, gli agenti hanno trovato 100 kg di hashish e 63.000 euro in contanti. La successiva perquisizione dell'abitazione dei due fratelli ha portato al ritrovamento di altri 6 kg di hashish e 5.700 euro in contanti. Gli elementi raccolti hanno permesso di individuare inoltre un deposito a Sirmione dove erano nascosti altri 305 kg di hashish. 6 persone sono state arrestate. Due furti nel giro di pochi giorni con lo stesso bersaglio, la cooperativa Il Vomere di Travagliato, dove il ladro prima ha rubato poche decine di euro, poi un furgone utilizzato per il trasporto dei disabili. Il primo episodio è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre nella sede di Via Lograto. Immortalato dalla videosorveglianza, il ladro è arrivato in bicicletta, ha scavalcato la ringhiera della cooperativa dove l'allarme perimetrale era stato disattivato per consentire il via vai dei volontari impegnati nella festa degli alpini. Una volta all'interno ha forzato una finestra e una porta antipanico entrando negli uffici amministrativi. Nella notte tra il 7 e l'8 ottobre

0: di Brescia Paolo Sartori. Il provvedimento è arrivato dopo la proposta dei carabinieri della compagnia di Chiari, che avevano segnalato i gravi episodi avvenuti nel locale. Sabato i militari erano intervenuti per sedare una rissa tra 30 persone. Le indagini sulla rissa sono ancora in corso. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra.

0: pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
2: Brio Radio Show.
3: Brio, ma sei fighissimo!

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati su Radio Brescia 7. Brio al microfono, pronti ad iniziare con Brio Radio Show. Si parte con questa ultima puntata settimanale. Accompagneremo voi ascoltatori fino alle ore 15 con musica, notizie, curiosità, le nostre rubriche, giornate internazionali. Tra l'altro il venerdì ce ne sono sempre moltissime, perché celebriamo quelle di oggi, quelle di domani e quelle di domenica, quindi insomma dobbiamo abbastanza correre, essere spediti per riuscire veramente perlomeno a citarle tutte. Notizie molto curiose che arrivano anche dal web, ma non voglio anticiparvi subito il tutto, se non elencarvi quello che tra poco affronteremo a livello di calendario degli eventi. Giornata mondiale dell'uovo, giornata mondiale della posta e si continua la settimana dello spazio per quanto riguarda oggi venerdì 9, mentre per sabato e domenica, sabato domani una giornata che non vi dico quante giornate mondiali si celebrano, ma veramente moltissime, tra cui anche quella della salute mentale, contro la pena di morte, la giornata mondiale dei senza tetto, insomma ce ne sono veramente molte. Domenica 11, giornata mondiale delle giovani ragazze e anche la giornata nazionale per le vittime del lavoro. Insomma, corriamo perché le giornate sono tantissime. Partiamo con la musica.
2: In diretta a tutti i giorni. Radio Show.

0: Brio Radio Show live su Radio Brescia 7. Oggi una delle mie giornate preferite per quanto riguarda il mondo del cibo, delle pietanze in generale. Perché? Perché è la giornata che celebra l'ovetto, l'uovo. Si celebra ogni anno il secondo venerdì di ottobre e oggi è il 30° anniversario di questo evento, perché è stato istituito nel 1996. Continua a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore nutrizionale del magico, buonissimo, adoratissimo uovo, fonte di proteine nobili, di vitamine, di minerali e anche di colina, ed è promosso a livello globale dalla World Egg Organization proprio per valorizzare la versatilità, l'importanza di questo alimento nella dieta, nella filiera agroalimentare. Tra l'altro noi abbiamo tante curiosità legate all'uovo, ad esempio che le galline con i lobi delle orecchie bianchi di solito depongono uova bianche, mentre quelle con i lobi rossi o scuri depongono uova marroni. Fateci caso, perché questa è una curiosità che ho scoperto stamattina mentre preparavo la puntata. Esistono anche razze di galline diverse che depongono uova con gusci verde chiaro, addirittura azzurro, a causa proprio di un pigmento chiamato biliverdina. È proprio questo. Insomma, tra poco vi svelerò anche il perché bisogna stare attenti alle uova che galleggiano e soprattutto perché galleggiano se sono vecchie, così già vi svelo il motivo. Ve lo spiego tra poco, intanto musica.
1: Radio Show.

0: На Brio Radio Show.
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
11: A Brescia, Rezzato, Chiari.
12: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
14: Radio Show. Mai mangiare un uovo che galleggia. Vabbè, questo non serviva dirvelo, è la giornata internazionale delle uova però oggi, e quindi cerchiamo di capire il perché quelle vecchie galleggiano. Il perché è perché il guscio dell'uovo è poroso, e proprio perché con il passare del tempo l'acqua, diciamo, all'interno evapora e lascia spazio all'aria. Quindi se un uovo galleggia in un bicchiere d'acqua significa che la sua camera d'aria è molto grande ed è vecchio, assolutamente da non mangiare, ragazzi, mi raccomando. Tra l'altro un'altra curiosità che arriva al 334 907 9007 da un nostro amico che insomma è uno chef e quindi ci manda sempre notizie legate alla cucina: si dice che le 100 pieghe sul classico cappello bianco da chef, avete presente, no? Ecco, rappresentino proprio 100 modi diversi in cui un cuoco professionista sa cucinare un uovo. Pensate, 100 modi per cucinare le uova, ed io adoro le uova, vorrei assaggiarle tutte queste 100 possibilità, incredibile veramente. Ancora due curiosità, poi chiudiamo la giornata mondiale dell'uovo: è che secondo il Guinness dei primati l'uovo di gallina più grande nel mondo pesava 454 grammi, cioè pensate che quello normale pesa circa 60 grammi. Era stato proprio deposto nel 56 negli Stati Uniti, un uovo di gallina, quindi immaginatevi quanto poteva essere grande questo uovo. Ultima cosa, le uova freschissime hanno un albume molto denso. Per ottenere una meringa perfetta e voluminosa, per chi ama fare i dolci con le uova, attenzione, perché è meglio usare uova meno fresche, ma comunque buone, non vecchie, mi raccomando, perché dopo mi sgridate, proprio perché l'albume diventa più fluido e ingloba più aria, quindi capite che poi le spumiglie, le meringhe diventano veramente buonissime. Ne avrei tantissime di curiosità, anche perché posso dirvi che in media una gallina depone tra le 250 e le 300 uova all'anno. I maggiori consumatori al mondo sono i cittadini del Messico, a seguire quelli del Giappone, dove il consumo pro capite supera abbondantemente l'uovo al giorno. Ma dobbiamo fermarci qua, musica e cambiamo argomento.
0: Radio Show.

Freddy. Un saluto anche a tutti i postini all'ascolto, ragazzi. Oggi è la giornata mondiale della posta, una giornata importantissima, istituita nel 1969 durante il congresso UPU a Tokyo, e c'è un tema: una rete postale, infinite possibilità. È proprio focalizzato sul valore globale, la sicurezza, l'innovazione della rete postale. Continua a voler sensibilizzare i cittadini e le imprese sull'importanza dei servizi postali nella vita quotidiana, nello sviluppo socio-economico, e così anche Poste Italiane chiaramente partecipa a questa ricorrenza con delle piccole curiosità che potete scoprire anche sui contatti ufficiali. Volete sapere almeno una curiosità? Perché si chiama posta? Noi abbiamo cercato di capire il perché. Perché nell'impero romano i messaggeri viaggiavano lungo una fitta rete stradale strutturata in stazioni di cambio. Queste stazioni erano chiamate statio posita, cioè ovvero stazione posizionata fissa. Ecco, con il tempo la parola posita si è trasformata nell'odierna posta. Ecco, quindi insomma, io non so se l'ho pronunciato in maniera corretta, perché nell'impero romano non so se questa la pronuncia corretta. Fatto sta che la traduzione era stazione posizionata fissa, e quindi con il tempo poi d'apposita o posita o non lo so si è trasformata in posta. Questa è una piccola curiosità, spero di non aver fatto gaffa. Io intanto ve l'ho svelato. Radio Show.

0: Torniamo tra poco con Brio Radio Show.
1: Brio Radio Show.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
4: Spot.

0: Aprix trovi in offerta 3x2 passata de rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Ogni giorno all'interno della nostra trasmissione citiamo tante giornate internazionali, alcune le approfondiamo, altre le citiamo soltanto, molte insomma diventano protagoniste nella nostra oretta perché è molto leggera e perfetta per un programma come il nostro. Ora torniamo seri perché domani sarà la giornata mondiale della salute mentale, si celebra ogni anno il 10 di ottobre, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema importantissimo che per fortuna incomincia ad essere un pochettino di più dibattuto sul benessere psicologico e anche per contrastare lo stigma che insomma speriamo veramente che anche grazie a tanti interventi da parte sicuramente di organi competenti ma anche di personaggi che insomma hanno un seguito soprattutto sui più giovani incomincia ad aprirsi qualche porta in più. Ecco, tanto c'è un tema che quest'anno vuole coinvolgere veramente tutto il mondo perché è promosso dalla World Federation for Mental Health, che dice: ascoltare le esperienze vissute, voci vere, vero cambiamento. Ed è un bellissimo tema con un bellissimo titolo che già significa molto. Quindi continua la volontà di aumentare la consapevolezza sui disturbi mentali, migliorare l'accesso alle cure, promuovere una cultura basata sull'ascolto e sull'inclusione. Ci sono tante iniziative domani, fidatevi che potete informarvi anche su tanti servizi di supporto psicologico disponibili. C'è un simbolo universale, cioè quello il fiocco verde, che oltre a rappresentare la consapevolezza, storicamente il verde simboleggia proprio la crescita, il rinnovamento e la speranza, e quindi in molti paesi durante per l'appunto queste giornate monumenti, palazzi istituzionali vengono illuminati di verde. Insomma, speriamo che si possa sempre di più fare passi in avanti e noi continueremo a parlare, sempre disponibili anche in un programma molto semplice come il nostro.
6: Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show.

Radio Show. Le giornate mondiali in programma in questo weekend, nel weekend che sta per arrivare, sono importanti e meritano un tono un pochettino più serio rispetto al registro che spesso utilizziamo quando approfondiamo altre giornate magari un pochettino più semplice, perché domani, oltre che alla giornata mondiale dedicata alla salute mentale, è anche una giornata mondiale speciale per i senza tetto. Si celebra ogni anno per l'appunto il 10 ottobre, è stata lanciata nel 2010 da operatori umanitari online e vuole sensibilizzare governi, media, opinione pubblica sulla mancanza di fissa dimora e promuovere anche azioni concrete proprio a livello locale. Ci sono numeri incredibili, cioè il 2% della popolazione mondiale, ragazzi, purtroppo è stata o è tuttora senza tetto, cioè 150 milioni di persone, numeri che non ci rendiamo conto. Per fortuna esistono queste giornate internazionali che insomma ci fanno aprire anche gli occhi anche per l'Italia, perché secondo le rilevazioni Istat, nelle principali aree metropolitane decine di migliaia di persone vivono in strada o in strutture di accoglienza notturna, e gran parte di loro sono cittadini italiani colpiti da crisi economiche, perdita del lavoro o separazione. Ci sono tante attività che insomma, c'è anche la notte dei senza dimora, che è una bellissima iniziativa di diverse associazioni, e poi nella nostra città, permettetemi di mandare un grandissimo abbraccio agli amici di Caritas, che hanno un progetto, la Casa Rifugio, che insomma è un progetto incredibile che può dare una mano veramente importante a queste persone. Quindi bisogna sempre spalleggiarli, quindi pronti a continuare con le giornate internazionali, ma a celebrare anche queste complesse per un programma come il nostro. Radio Show.

Brio Live, Radio Brescia 7. Attenzione dove parcheggiate, ragazzi, attenzione, perché vi sto per raccontare una storia che arriva da Roma, una storia incredibile di un signore romano, manager di una catena di strutture ricettive, che è diventato virale grazie anche ad un video che lo ritrae giustamente in lamentela contro i vigili della città, della capitale per l'appunto, perché si trovava esattamente nella zona del Circo Massimo, via del Circo Massimo per l'appunto, e mentre parcheggiava aveva notato che sulla via opposta stavano realizzando una pista ciclabile, stavano rifacendo il manto stradale. Infatti tra l'altro era anche molto complesso trovare posto. Fatto sta che lui racconta che alle 6 di mattina aveva lasciato la sua autovettura parcheggiata correttamente sulle strisce bianche. La sera, quando è tornato intorno alle 16, visto che le strisce bianche erano state pitturate di blu, sul parabrezza ha trovato una bellissima multa da 30 euro. Come tra l'altro tutte le altre autovetture parcheggiate lì ad inizio mattinata con le strisce bianche, e visto che i lavori li hanno continuati durante il pomeriggio e visto che per l'appunto dovevano essere poi trasformate in strisce blu, tutti multati, ragazzi. Tutti multati. E questa è un video diventato virale, molto simpatico, di questo amico romano che giustamente si lamenta, ma io credo anche che verrà rimborsato. Quindi attenzione dove parcheggiate, soprattutto se stanno facendo dei lavori, perché un secondo lasciare la macchina in un parcheggio bianco che magicamente si trasforma in un parcheggio a pagamento. Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: Il tempo vola, soprattutto il venerdì. Permettetemi di fare davvero un giro velocissimo di saluti al 334-907-9007, perché insomma oggi è un compleanno speciale di una nostra radioascoltatrice che si chiama Tiziana, che ci segue tra l'altro anche con ogni tanto dei messaggi carinissimi, non manca mai durante insomma l'avvicinarsi alle festività eccetera di messaggini speciali, perché le facciamo molta compagnia e a noi fa piacere fare gli auguri in diretta ai nostri radioascoltatori. Oggi Tiziana è il tuo compleanno, ce lo siamo segnati, è venerdì, guarda, dovremmo dare spazio a tante giornate internazionali, perché poi il venerdì come avete capito citiamo anche quelle che arrivano per l'appunto domani e dopodomani, però oggi è il tuo compleanno e io so che sei all'ascolto, so che ci tenevi, so che ci tenevi tantissimo, in particolare durante il Brio Radio Show, a ricevere gli auguri, e allora ti mando anche un grosso bacio e abbraccio per forza per questo compleanno speciale. Non sveliamo l'età, va bene, anche se in privato me l'hai svelata. Ti faccio davvero tanti auguri e ti ringrazio per esserci e seguirci sempre con grande entusiasmo. Noi siamo arrivati alla fine di questa super puntata, ragazzi, noi ci sentiamo lunedì, intanto un grosso abbraccio da parte mia e buona continuazione su Radio Brescia 7. Ciao da Brio, ciao a tutti.
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
13: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
15: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
16: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
17: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
18: Giornale Orario. Edizione locale.
19: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. 14 condanne per un totale di 61 anni e 10 mesi di carcere per una rete di spaccio di cocaina e hashish in Val Camonica. Il bilancio del processo nato dall'operazione Hotel Terme condotta dai carabinieri di Breno. Secondo le indagini, la base dello spaccio era l'ex albergo abbandonato di Darfo. Per altri due imputati è stato disposto il rinvio a giudizio. Lutto cittadino a San Paolo nel giorno dei funerali di Federico, il 13enne morto dopo un malore mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Il sindaco ha firmato l'ordinanza per esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia. Le bandiere saranno a mezz'asta e il comune invita le attività a fermarsi durante le esequie, la cui data non è ancora stata fissata. A Carpenedolo alcune croci del cimitero sono state divelte e danneggiate da ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì. L'amministrazione comunale ha sporto denuncia e si è attivata per ripristinare l'area danneggiata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Cresce il traffico merci all'aeroporto di Montichiari. Nei primi 7 mesi del 2026 i volumi sono aumentati del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato in controtendenza rispetto al quadro nazionale che registra invece una flessione dell'1%. Contadi Castaldi non è in vendita e resterà sotto il controllo della famiglia Moretti. A confermarlo è Terra Moretti, che annuncia un piano di investimenti da 44 milioni di euro nei prossimi 7 anni. Lo sport, la 2A Leonessa Brescia capolista con 2 vittorie in altrettante gare, si prepara alla 3ª giornata di campionato. Domenica alle 18 la squadra di coach Marco Calvani sarà impegnata in trasferta contro Fiorenzuola a Castel Arquato. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
18: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
14: Grazie a
15: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
16: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
17: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
2: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Parlar d'amore, Saif nel Free Pass. Iniziamo così questo venerdì. Sapete che questa mattina ci ho impiegato un po' a metabolizzare che è finita la settimana. Ero convinto fosse ancora giovedì. Cioè, mi sono imbrogliato nel giovedì, ingarbugliato, inciampato. Ma che bello invece, è venerdì e allora avremo le previsioni meteo del nostro Raffaele Fino di Meteo Passione. Parleremo del weekend, chiaramente. Racconteremo un po' anche quello che può essere uno spunto dato da voi alle 334-907-9007. Io direi però di iniziare subito con la musica e con il weekend di Radio Brescia 7.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
2: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
3: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
2: Amore, non credo che funzioni proprio così.
3: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
2: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Che pezzone, comunque quando c'è Serena Brancale c'è un valore aggiunto. Non mi fa impazzire la canzone quella quando torni al tuo paese, ma tutte le altre di Serena mi piacciono tantissimo e chiaramente anche con The Colors. Allora, detto questo, sapete che oggi è la giornata mondiale della posta? Cioè non si festeggia l'ufficio postale, ma si festeggia proprio la lettera, l'unione postale universale che collega oggi i servizi postali di 192 paesi. E quest'anno celebra proprio il valore di una rete capace di mettere in contatto persone lontanissime. È bello però pensare alla lettera, alla cartolina. Io non ricordo il tempo di ricevere una cartolina, credo siano anni. Cioè, a parte il fatto che una volta davvero quando andavi in vacanza c'era una spesa importante legata ai francobolli e alle cartoline, perché comunque se volevi mandare 10 cartoline metti 500 lire di francobolli, mettici 500 lire di cartolina al tempo, perché adesso già con l'euro forse sono sparite, alla fine ti partivano una bella 10.000 lira e poi l'inghippo era anche che dovevi spedirle il prima possibile, sennò c'era sempre il rischio che arrivassi tu a casa prima della cartolina, quindi finiva la sorpresa. E poi c'erano le cartoline quelle non firmate, quindi ti arrivava una cartolina magari con un messaggio anche bello o a volte magari anche scomodo, dice ma chi me l'ha scritta? C'era la lettera anonima ma c'era anche la cartolina anonima. La lettera poi vabbè ha tutto un fascino incredibile, a parte la catena di Sant'Antonio, ecco quella era odiosissima. Vi è mai capitato in famiglia nel passato di rivivere questa cosa? Cioè io ricordo, non credo a queste cose, però ricordo che una volta arrivò in mia mamma, ci fece scrivere non so quante, ricopiare a mano un sacco di lettere da spendere un macello, ragazzi. Vabbè, sono cose veramente del passato legate al malocchio quasi. Comunque, dicevamo, 9 ottobre, la giornata mondiale della posta, e ci sono anche dei compleanni importanti che tra pochissimo ricorderemo. E voi invece quando è che avete ricevuto l'ultima lettera? Ma non sto dicendo della banca o la bolletta del telefono o altro, cioè una lettera scritta a mano per voi, per manco i bigliettini e i regali adesso facciamo, figuriamoci la lettera. Però è un peccato davvero, cioè spesso la lettera o il bigliettino di regalo del regalo ha più valore del regalo stesso, perché ti prendi del tempo per concentrarti, per lanciare un messaggio, per scrivere qualcosa, quindi è tanto tanto bello. Va bene, comunque se volete scrivere qua è Radio Brescia 7, via Solferino 22, Brescia.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
6: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il Giornale di Brescia.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Animal. Beh, chiaramente il giornale di Brescia non parla solo della nostra città. L'Italia ha una nuova legge elettorale. Così era in prima pagina nell'edizione cartacea di oggi. La maggioranza fa quadrato e vota l'approvazione finale. Opposizione critica. Lo scoglio saranno i ricorsi costituzionali. Così, come abbiamo detto, è in primo piano sulla prima pagina. E poi c'è anche tutto un caso legato al servizio di Andrea Cittadini. Avevo 11 anni e trovai l'arma dell'omicidio dell'alabarda, un delitto avvenuto quasi 80 anni fa a Desenzano. A raccontare l'episodio è Albino Venturini, novantenne, figlio dei custodi della villa del conte Giovanni Pellegrini Malfatti, vittima dell'omicidio. All'epoca aveva 11 anni e fu lui a trovare la vera arma, una pistola che e non appunto l'alabarda come ipotizzato dall'inizio. E da qui il nome della storia protagonista del podcast, come dicevamo, di Delitti Bresciani, molto molto interessante. Ma tra pochissimo avremo le previsioni meteo, quindi beh dai, già lo sappiamo, un weekend credo di sole, però chiederemo conferma al nostro Raffaele Fino.
1: Siamo Radio Brescia 7, regaliamo musica.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: L'avete riconosciuto, vero? Lui è Marco Mengoni, Giornate Perse. Questo è proprio il giorno di uscita del nuovo singolo, Giornate Perse. E questo pezzo è, come possiamo dire, è un gioiellino, una canzone però molto personale, malinconica, ma c'è sempre anche un come possiamo dire, un messaggio positivo in tutto questo, di rinascita. Ecco, racconta quei periodi della vita nei quali ci sentiamo fermi mentre il mondo intorno continua a correre, giornate trascorse a pensare troppo, a fare i conti con le assenze, con i ricordi e con tutte le nostre fragilità. A tutti credo sia capitato una volta nella vita di perdere, entrare in un vuoto cosmico, perché magari non so, non stai bene con te stesso, perché finisce un amore e tu ti metti in testa che quello era l'amore della tua vita e non poteva finire così, quindi dici no, non è possibile, perché? Oppure perché c'è un qualcosa che non va bene nel tuo lavoro e tu ti fossilizzi lì e quindi ti chiudi in te stesso e come abbiamo detto entri in un vuoto cosmico. No, non bisogna fermarsi, bisogna uscirne. Ogni tanto vale la pena anche, non so, darsi una bella strattonata da soli, oppure ascoltare la musica che ti ricarica. Sta di fatto che c'è un pensiero interessante. Mengoni nel testo parla direttamente a se stesso chiamandosi Marco, come quasi volesse calmare anche, non so, un periodo della sua vita particolare. E tra l'altro c'è un omaggio a Lucio Dalla, uno dei suoi grandi riferimenti artistici. Canzone molto bella che abbiamo ritrovato alle 15:50. Ma questo pezzo ragazzi, alzate il volume, alzate.
1: 1975 brought you an album with a song.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
3: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
8: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. 14 condanne per un totale di 61 anni e 10 mesi di carcere per una rete di spaccio di cocaina e hashish in Val Camonica. Il bilancio del processo nato dall'operazione Hotel Terme condotta dai carabinieri di Breno. Secondo le indagini, la base dello spaccio era l'ex albergo abbandonato di Darfo. Per altri due imputati è stato disposto il rinvio a giudizio. Lutto cittadino a San Paolo nel giorno dei funerali di Federico, il 13enne morto per un malore mentre giocava a calcio. Il sindaco ha firmato l'ordinanza per esprimere vicinanza alla comunità, dalla comunità alla famiglia. Le bandiere saranno mezz'asta e il comune invita le attività a fermarsi durante le esequie, la cui data non è ancora stata fissata. A Carpenedolo alcune croci del cimitero sono state divelte e danneggiate dai ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì. L'amministrazione comunale ha sporto denuncia e si è attivata per ripristinare l'area danneggiata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Cresce il traffico merci dell'aeroporto di Montichiari. Nei primi 7 mesi del 2026 i volumi sono aumentati del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato in controtendenza rispetto al quadro nazionale, che registra invece una flessione dell'1% con circa 725.000 tonnellate di merci movimentate negli scali italiani. Condadi Gastaldi non è in vendita, resterà sotto il controllo della famiglia Moretti. A confermarlo è Terre Moretti, che annuncia un piano di investimenti da 44 milioni di euro nei prossimi 7 anni. Lo sport, la 2A Leonessa Brescia capolista con 2 vittorie in altrettante gare, si prepara alla 3ª giornata di campionato. Domenica alle 18 la squadra sarà impegnata in trasferta contro Fiorenzuola. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Fu uno dei più grandi successi del 1984 e raggiunse il primo posto sia nel Regno Unito ma anche addirittura negli Stati Uniti. Stiamo parlando di Wake Me Up Before You Go Go degli Wham, il duo formato da George Michael e Andrew, come sapete, e sono le 16:14 minuti, ma adesso parliamo di una città meravigliosa che abbiamo un po' tutti nel cuore. Sentivo una canzone questa mattina, mi è capitata per caso nella programmazione, dove diceva quanto è triste Napoli, scusate, quanto è triste Venezia quando non si è innamorati, e in un certo senso è proprio così, cioè Venezia ha la capacità di farti uscire le emozioni, cioè se tu sei felice sei ancora più felice, se sei triste sei ancora più triste, perché è una città davvero magica, io lo considero realmente magica e poi ha un fascino incredibile. Vabbè, comunque detto questo, qual è la città che Elton John ha nel cuore? Beh, chiaramente ho già introdotto Venezia, è proprio Venezia. Lui dice che addirittura ha anche un mini appartamento a Venezia e quando può scappa in incognito, scappano in realtà lui con il marito, a Venezia, proprio perché quella è la sua isola felice. Certo, non è proprio un'isola, però ci sta anche nella metafora. E dice che tutte le volte che ha un grande problema, oppure si sente particolarmente a terra, oppure arriva da un brutto periodo, beh, torna in questo piccolo appartamento di Venezia che, ripeto, è il suo e si sente bene. Vabbè, lui ci fa star bene attraverso la musica, in modo particolare con questo pezzo meraviglioso, Your Song, Elton John.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Mars ci accompagna alle 16:22. Buon venerdì pomeriggio a tutti voi. Che fate? Che state facendo? C'è Maurizio, per esempio, che si gode il venerdì pomeriggio perché lui lavora tutta la settimana, il venerdì mattina e poi stacca completamente. Che weekend lungo! Che meraviglia, Maurizio! Va bene, nella mia anima, sulla mia anima, il pezzo che abbiamo appena sentito. Noi ci fermiamo con un piccolo break e ricordo che tra poco avremo anche le previsioni meteo per il weekend.
1: Spot. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
4: Amore, vai a correre?
3: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
4: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
3: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
4: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
5: Aprix, fatti furbo, vieni Aprix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
6: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
7: Già,
6: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor.
7: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
6: Dove?
7: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
6: Come?
7: DoctorCarWash.it.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Dance the Night Away nelle Free Pass. Vogliamo parlare anche di meteo e allora contattiamo il nostro esperto appassionato. Ciao Raffaele.
1: Ciao Andrea e un buon pomeriggio a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Buon pomeriggio a te. Allora, weekend importante perché sono le giornate d'autunno fai, quindi tanti palazzi aperti, tante location. Chiaramente sul sito del fondoambiente.it si trovano tutte le informazioni, ma l'informazione legata al tempo la chiediamo a te.
1: Bene, allora cercherò di fare del mio meglio visto l'importanza di questo fine settimana.
0: Vero.
1: Iniziamo col dire che la serata odierna, ma anche in realtà in questi minuti, abbiamo ancora un po' di instabilità. Infatti abbiamo qualche rovescio, qualche temporale.
0: Pela, ti abbiamo perso. Aspetta, Raff, non ti sentiamo. Non c'è più Raffaele Fino? Sei entrato in una pentola a pressione?
1: Sta colpendo.
0: Aspetta, Raff, abbiamo perso tutto, non ti abbiamo sentito.
1: Ah, eccomi, adesso mi sentite?
0: Sì, adesso sì.
1: Ok, stavo dicendo che avremo ancora un po' di instabilità questa sera perché con qualche rovescio che anche in questi minuti sta interessando sia la zona della Valtrompia e sia la bassa orientale della nostra provincia, e comunque questa sera appunto sarà ancora una serata un po' instabile, quindi con questi rovesci, qualche temporale isolato, quindi il consiglio è l'ombrello portato di mano per la serata in arrivo perché comunque c'è ancora un po' di instabilità. Nelle ore notturne poi e domani mattina il tempo comunque è destinato ad un esaurimento del punto di vista delle precipitazioni, quindi le piogge cesseranno su tutti i settori, rimarrà però ancora un po' di nubi, saranno ancora un cielo parzialmente nuvoloso, tratti nuvoloso, questo domattina però più che altro per nubi medio-alte, quindi appunto nubi che non porteranno precipitazioni ma che comunque renderanno il cielo non particolarmente soleggiato. Nel pomeriggio avremo un graduale miglioramento invece con ampie schiarite che partiranno prima dai settori occidentali della provincia e poi interesseranno piano piano verso sera tutto il territorio provinciale, infatti in serata abbiamo cielo sereno o poco nuvoloso. Dal punto di vista delle temperature avremo valori stazionari, dei minimi intorno ai 14-15 gradi, mentre le massime intorno ai 22-23 gradi. Quindi un sabato un po' rovinato sì dalle nuvole, però tutto sommato asciutto, quindi qua abbiamo già una buona notizia.
0: Sì.
1: La giornata di domenica sarà abbastanza simile, però invertiamo un po' le posizioni perché partirà la mattinata soleggiata su tutto il territorio e con qualche nebbia tra l'altro nelle zone di pianura, in particolare nelle zone di campagna, un po' come è avvenuto anche questa mattina. Invece nel pomeriggio avremo una tendenza ad un nuovo aumento della nuvolosità, ma ancora una volta saranno nubi alte, velature, quindi nulla che porterà precipitazioni e le temperature.
0: Aia, ancora se ne quindi, va Raff, aspetta, dicevi le temperature?
1: Sempre stazionarie, oggi sono in una brutta posizione.
0: Sì, infatti.
1: Per il segnale.
0: Allora.
1: E quindi ecco, una domenica, un sabato e una domenica un po' rovinate da queste nuvole, ma possiamo dirlo, tempo asciutto.
0: Quindi un bel weekend, dai, tutto sommato, insomma, non è rovinato. Tra l'altro, se guardavamo le previsioni meteo lunedì o martedì, sembrava che dovesse piovere per un sacco di giorni. Invece, in realtà, si è concentrato tutto nella giornata di ieri e di mercoledì sera, no?
1: Vero, confermo, i modelli piano piano si è avvicinato l'evento, diciamo si sono resi conto che in realtà le piogge non erano così estese e ci hanno regalato questo weekend.
0: C'è andata bene perché è arrivata la pioggia e anche consistente, nel senso che ne è scesa per parecchie ore, ma adesso è tornato il sole. Ringraziamo Raffaele Fino e tutti gli amici associati e appassionati di Meteo Passione, e anche ricordiamo che c'è l'app gratuita che si può scaricare sul sito, scusate, sul cellulare di Meteo Passione. Grazie Raffaele.
1: Grazie a te e un buon weekend a tutti.
0: Ciao carissimo, grazie, alla prossima.
2: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: E con Olivia Rodrigo, il nuovo singolo, noi chiudiamo, ci ritroviamo lunedì nelle Free Pass, ma tra pochissimo, dopo le notizie locali in diretta su Radio Brescia 7, tornano anche Giorgio e Fulvio. Io vi auguro un buon weekend, un abbraccio da Andrea e buona musica.
1: Spot.
2: Affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
11: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
10: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
12: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. 14 condanne per un totale di 61 anni e 10 mesi di carcere per una rete di spaccio di cocaina e hasci in Valle Camonica. Il bilancio del processo nato dall'operazione Hotel Terme. Secondo le indagini, la base dello spaccio era l'ex albergo abbandonato di Darfo. Per altri due imputati è stato disposto il rinvio a giudizio. Lutto cittadino a San Paolo nei giorni dei funerali di Federico, il 13enne morto dopo un malore mentre giocava a calcio all'oratorio. Il sindaco ha firmato l'ordinanza per esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia. Le bandiere saranno a mezz'asta. Il comune invita le attività a fermarsi durante le esequie, la cui data non è ancora stata fissata. Bene, l'aria migliora, la bassa però resta ancora sotto esame nell'ultimo anno. Lo smog in discesa in 140 comuni, ma restano forti i divari territoriali. Cresce il traffico merci all'aeroporto di Montichiari. Nei primi 7 mesi del 2026 i voloni sono aumentati più del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato in controtendenza rispetto al quadro nazionale, che registra invece una flessione dell'1%. Contadi Castaldi non è in vendita e resterà sotto il controllo della famiglia Moretti. A confermarlo è Terre Moretti, che annuncia un piano di investimenti da 44 milioni di euro nei prossimi 7 anni. Lo sport, la 2A Leonessa Brescia capolista con 2 vittorie in altrettante gare, si prepara alla 3ª giornata di campionato. Domenica alle 18 la squadra di coach Marco Calvani sarà impegnata in trasferta contro Fiorenzuola. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo, un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto!

0: Venerdì 9 ottobre 2026, un bel weekend che si sta aprendo e questa settimana ci divertiremo sicuramente perché anche noi saremo con voi. Ciao Fulvio Marini, come stai?
1: Bene, bene, bene, sto bene, caro il mio Giorgino Zanetti. Sono contento anche che siamo arrivati a venerdì e poi è bello. Sì. È bello anche perché poi stasera c'è un appuntamento importantissimo con il nostro Brescia.
0: Già, perché il Brescia affronterà in casa la Pro Vercelli e io voglio i 3 punti. Dillo ai ragazzi tu che vai allo stadio, eh?
1: Sì, sì, ma gliel'ho già detto. Ho già scritto a tutti, ho scritto al mister.
0: Bravo.
1: Ho detto, Eugenio, per favore, di a tutti i ragazzi che ci servono i 3 punti. E lui ha detto, non preoccupate, che i 3 punti arriveranno.
0: Molto bene. Oggi, 9 ottobre 1940, nasce John Lennon. È un compleanno importante questo,
1: È un compleanno importantissimo. Sì. Ragazzi, insomma, qui stiamo parlando di icone che hanno fatto la storia della musica. Peccato che non è che a 40-41 anni l'hanno fatto.
0: Purtroppo sì, purtroppo sì, ha avuto la disdire con qualcuno. Ha disdetto un contratto, qualcosa, non lo so. Comunque oggi, 9 ottobre 1963, ci fu anche il famoso disastro del Bayonne che ricordiamo sempre, perché fu una cosa davvero drammatica e importante, ma diciamo attraverso il disastro del Bayonne si capì che certe cose non sa da fa. Di fronte così alla natura bisogna soltanto inchinarsi e non vincerla, sei d'accordo?
1: Bravissimo, hai detto una cosa assolutamente importante. Mai cercare di combattere la natura, perché la natura vincerà sempre.
0: Hai ragione, e quindi inchiniamoci e partiamo con la musica, naturalmente. Get roll with the fever on the dance floor.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: 100 con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
3: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
4: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Primo piano calcio, 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A. La testa giornata domenica alle 15 a Fiorentina, alle 18 turno d'Inter, capolista insieme al Roma, campo domenica. I nerazzurri sfidano il Palmeiras, ma guai a valutare cali, al mister.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non contano dalla verità. Noi siamo consapevoli di qualcosa e cerchiamo sempre di portarci con la miglior versione nostra, quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che nient'altro, nessuno ci regala nulla.
1: Il Napoli Allegri ostia la sorpresione, parola al tecco.
3: Non ci deve essere, cioè essere la giusta attenzione e la voglia di risultato, bisogna essere fissati su quello che è l'obiettivo. Ogni sera vuole portare 3 punti contro una buona squadra, perché dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per rimanere magari entrare nelle prime 4.
1: E anche la rivista tra le 20 penta l'anticipo del suo turno di Lino e Soria, primo pagina motori 1-1 a sapore, pole position per Verstappen nelle qualifiche sprint, la Red Bull, la Mercedes Russell, Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, settimo Antonelli, dalle 11 quinta alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scenica alle 14. Pure anche Moppi, Raul Fernandez firma il tempo per qualifiche in Indonesia, dietro Aprilia, Trekhouse, Quicciali di Zecchieman alle 4.50 Tinora, Diana alle qualifiche a 9 la sprint, stesso domenica gara lunga. In chiusura Alpino, al Teatro Armani di Milano, il Fisi di Adei, augurato mente la stagione 2026-27, tra i presenti Cagoggia e Fica Brine, la prima a parlare l'infezione che l'ha colpito Argentina durante l'azione estiva.
4: Io sono stata molto sentata quando ho avuto quei dolori inenarrabili, poi una volta in Italia ti rallenta, dici non riesco a fare, ho capito che c'era qualcosa che non è, però le prime indagini avevo escluso che avessi un po' di grafo, e ne ho capito che era chiaramente un'azione da virus, poi è stato tutto confermato.

0: seconda ha fissato il proprio obiettivo.
1: Io lavoro tutta la mia vita per rendere il mio male. Sotto due giorni, tu forse l'impiglio ma non stavo bene. Tre giorni dopo probabilmente mi sono fatta male. E quindi un po' quello vorrei viverlo e sto lavorando.
0: Tutto.
2: Grand Basket su Radio Brescia 7. Sei tutte le partite della A2 a Leonessa Brescia con le nostre radio cacchengue.
3: Due giorni, due vittorie. La Leonessa è in trasferta per continuare la striscia poda. Da domenica 11 ottobre dalle 18, Jacopo Anche e Alessio Motta saranno in vetta da Palarco per raccontare il match fra Fiorenza Bers e A2 Leonessa Brescia. La Leonessa tocca qui, in esclusiva solo Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2 a Leonessa Brescia.
4: Certo, ma stavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: E ti avevo detto tesoro, questa mia labbra si sciol bocca.
6: Commedia Dentole, la cucina tipica giana, nostre cne. E tue centra amici per le tue speciali. Via Zaranto 25, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 300 071 22 25.
7: Sono più furbi, sono più svegli.
8: Clienti da Brix.
7: Spendono meno, mangiano meglio.
8: I clienti da Brix.
9: Solo alla Brix trovi in offerte per le pasta di rica a 8 centesimi e tonno uomo a 100 a 99 centesimi al pezzo.
10: Mix, curvo, quiz.
11: Un piccolo, lo stesso po', un deteso, da leggere da vivere in farà con nieni pui. Tra filrocche, cute, cante della tradizione popolare, gioco fare all'aperto, compagnia, pesi e ricordi, tempo che il piccolo delibro dei nonni e in ecola, con giornata Brescia.
12: Nuovissimo minuto, partita bloccata 0-0. Mary Pad di casa e la loro difesa così bassa. Entrambe le sei che occupano stabilmente la posizione bassa della classifica. Attenzione però, una passa del portiere. E gioco si fa tutto toccato. Più come i di Italk. Forse è il caso che vada a fare la pesa. I prezzi Italk sono attivi. Ogni giorno trovi più di 1100 prodotti con sì prezzi assicurati. Basta cerchi look.
13: Scrivi messaggio WhatsApp a Radio Precette 34 900 7007. Resta in contatto con me. Scrivi WhatsApp al 34 900 7007.

0: e questa storia veramente assurda.
1: E uno di noi, no, anche no, lui nappa
0: perché ha Vito che ha cantato questa canzone con un nostro
1: stato. Qua è facile, però Vito al 34 907 2006 e dai, qua è facile.
0: Sì, da comunque una storia incredibile. Che giorni fa Luis Cosse in Milwaukee, che praticamente è successo che una ragazza si è pacciata per insegnante splendido e la cattedra della sua classe ha volontariamente creato caos e insultato gli studenti di una classe, il tuo perché ha messo odio ai bambini. Dico, ma così va messa, in una sta col culo fu e gli dici adesso lo mangi e mi dici perché, scusa, perché è pesante.
1: Ah, ok, no, bravo. Non so, oppure la mettiamo in danza con dei,
0: no, vabbè, no,
1: dei lombi.
0: Comunque è stata arrestata l'accusa di usurpazione di funzione pubblica con ben 5 capi di accusa per aver esposto un'ora a contenuti dannosi. Era una vena, ragazza, si chiama Amy Joss, ha spiegato ai direttori organizzati che si annoiava. Io odio bene, ma noi a voi lo farò, ma ti sembra normale?
1: Ma che scherzo fare questo?
0: Non scherzi, preti, non scherzi da estri.

0: sa di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che avevo detto, tesoro? Quei carni alla si sciolgono in bocca.
0: La coda delle pecore, la cucina pica bresciana, le nostre carni. Tue centrami per le tue carni speciali. In via Zaccia 105 Brescia. Prenoto tavolo Maurizio al 340-060-2225.
2: Centro Cria di Casa Specialista Qualità Est nella Convenzione.
3: Volete cambiare l'arredamento della vostra, ma non sapete da dove cominciare? Da noi c'è sempre la soluzione migliore. Basta scegliere tendine, tendine, dalle più chiche alle più moderne. Salotto, camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, basto, bacchetta, vite, molto altro. Ma non è finita. Se per te abbiamo un piacere di testi per il perfezionamento Sura.
4: A Brescia, Arezzo, Chiari.
5: E guarda Valentino, ma vero?
6: Lo subi 3x2.
5: 3x2 fissa stasera.
6: L'hai preso il Benedicto? Con la Benedicto ti costa uno. Hai visto che tocco?
5: A metà parte, prendi la.
6: L'offerta cade oggi.
7: Fare pesa non sarei complicato. Vieni da Ritto e scegli 3,30 prodotti selezionati con cura. Ogni giorno al prezzo basso. I mercati supermercati Rossi. Dempre la spesa senza pensieri.
8: Il tuo messaggio WhatsApp Radio Brescia 7. 34-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi tuo WhatsApp al 333-906-97.
9: Brescia 7 Time. A Radio Brescia 7. Sono 18.
10: Radio Brescia 7. Radio. Da voce al tuo mondo. Grazie a
9: l'informe di Brescia Temporale. Giornale di Brescia.it.
11: Avanti tutta comenza. A Metalc. Arzi nuovi. Brescia.
12: Per tua pubblica. Numerica. 030 30 48 10.
13: Giorni orari. Azione cale.
14: Buonasera e ben arrivati al nuovo appuntamento con l'informazione. 14 anni per totale di 71 anni e mesi di carcere per un rete di studi cocaina in Camonic. È il rilancio del processo sotto dall'operato Hotel Te condotta dai carri di Brescia. Secondo le pagine, in base dello spero all'ex ergo abbato di Dapo, per altri due mandati è stato esposto il rito a giudizio. Lutta di Noa Paolo nel giorno funerale. Federico, la cui data non era stata fatta, il 3 morto fu un malore mentre giocava a calcio. Il sindaco affermò ordinando e esprime vicinanza della comunità alla famiglia. Arpenendo alcune croci, il cimitero sono state dite danneggiate dai gnocchi nella notte tra mercoledì e l'amministrazione comunale a Sport c'è cioè si per ridare l'area danneggiata. Cresce il traffico merci all'aeroporto di Mochiari. I primi 7 mesi della 20 volumi sono aumentati del 2% per lo stesso periodo scorso anno, da contortezza rispetto a Natale. Punta di Caldi non è in vendita, era sotto il crollo della Fiamoretti. A Marlo è Terrati che annuncia un piano investimento di 80 milioni di euro nei prossimi 7 anni. Tra lo sport Brescia la vittoria non può attendere, verte sbagliare evito alle 20:30 per ritrovare cesso in casa e mette pressione al città come se la radio crolla con Radio Brescia. Il l'orario fino a qui, una buona serata.
10: Radio Brescia 7, radio che da c'è il tuo.
15: Grazie a
9: Informat Brescia in Coreale, giornale Brescia Pit.
11: Avant tutta convenienza, da Melmark, Orzinovi, Brescia.
12: La tua città, numerica, 030 36 40 110.
13: Dico hit, gloria della musica. Un'eriva di
10: Rofile, arredare cortile. Mezzà, via Mazzeglio 97. Rodofile RT.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
2: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: Machina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Inizia la seconda ora di Non sparate l'armadillo e mi faccio subito due risate perché una mia amica mi ha scritto una cosa che mi ha fatto molto sorridere e allora ho detto ne parlo in radio perché è curiosa, perché dice ciao come stai e lei mi ha scritto solito tram tram e molta gente spesso fa confusione perché non si dice tram tram ma si dice tran tran, è vero?
2: Sì, effettivamente è tran tran, solito tran tran.
1: Esatto.
2: No, tram tram.
1: Molti invece si sbagliano. Adesso sono andato a vedere da dove viene questo tran tran, giusto?
2: Bravo.
1: Grazie.
2: Bravo. Allora, sono curioso di saperlo.
1: Bravo. Innanzitutto si scrive tran trattino tran, è corretto scriverlo così, e viene dal francese. Il tran tran quotidiano significa routine, il solito andare vieni noioso.
2: Allora bisogna dirlo alla francese. Tran tran.
1: Tran tran.
2: Solito tocante.
1: Ma li fanno tutto così. Tran tran tar tran.

All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
2: Amore, vai a correre?
1: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
2: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
1: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
2: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Record per Brescia nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso, presentata in questi giorni a Roma. La Lombardia ha preso 3 bicchieri, insomma il premio dei 3 bicchieri.
1: 34 3 bicchieri.
0: E 21 sono bresciani.
1: Ah, 21 bicchieri, allora 21 dei 3 bicchieri sono bresciani.
0: Esatto. Francia Corta,
1: roba, vabbè.
0: Lugana, Valtedesi, Botticino. Allora, vuoi che ti leggo un po' i premiati? Perché, insomma, fa venire la colina in bocca. Certe cantine le conosciamo benissimo.
1: Dai.
0: Allora, il Blue Nature di Bosio 2021, bollicine dell'anno. Blue Brut Nature di Bosio. E poi c'è il Dosage Zero di Anna Maria Clementi, Cadel Bosco. Il Dosage Zero dei Barisei.
1: Sì?
0: Il Bella Vista Dosage Zero Rosé. Poi Ricci Curbastro Dosage Zero Gualberto. Lantieri di Paratico, Extra Brut Arcadia Vintage. Il Mosnel. Il Ferghettina. Franciacorta Baron Pizzini. L'Extra Brut Rosé. E poi Guido Berlucchi Franciacorta, il Nature 61 2018 e Satin di Montina Franciacorta. Vabbè, poi andiamo via con il Lugana, il Perla del Garda, che sono stato venerdì meraviglioso. Poi il Lugana della Tenuta Roveglio, il Valtenesi del Garda, Pasini San Giovanni col Valtenesi lettera G e Valtenesi Rosa Vetro di Avanzi. E poi Fratelli Turina.
1: Fratelli Turina, sì. Ma nel Botticino cosa c'è?
0: Bravissimo.
1: Tognazzi.
0: Botticino PA dell'Attesa 2022. No. 90 Botticino.
1: 90.
0: Lo conosci?
1: Sono cari amici.
0: E poi
1: tra l'altro,
0: sì?
1: Tra l'altro, pensa che è una famiglia di cui la figlia è proprio l'agronoma.
0: Oh, meraviglioso.
1: Anzi,
0: insomma.
1: Scusa, ho sbagliato. Sì? L'enologa.
0: Hai ragione. Il Franciacorta la fa da padrone con 11 tre bicchieri, ma è la prima volta che anche Botticino e Valtenesi entrano con tutta questa forza. Beviamo Bresciano.
1: Giorgio,
0: eh?
1: Ho sete.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del 21esimo secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gia Nicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Iacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
3: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
5: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sun.
1: Allora, quando si parla di droga, si parla di cocaina, ok? La coca, non usatela, fa male, brucia il cervello. Ma è arrivata una cocaina rosa.
2: Rosa?
1: Come il sale rosa dell'Himalaya.
2: Ma che roba è?
1: Ed è proprio così. Cioè, In origine conteneva una precisa molecola psichedelica nota come 2CB. Oggi invece la cocaina rosa si è trasformata in una trappola imprevedibile.
2: Aia.
1: Perché contiene un cocktail di tante roba che nemmeno quello che la fanno lo sanno, nemmeno coloro che la fanno.
2: Cioè, la fanno a caso, buttano dentro tutti gli avanzi.
1: Ecstasy, benzodiapene, anfetamine, persino opioidi. Tutti buttati dentro.
2: Mamma mia.
1: Questa cocaina rosa è proprio da evitare, però.
2: Sì,
1: sai che fine fai, ragazzi miei, è pericolosissima.
2: Sì, sai come si chiama questa roba in dialetto, tutta quella roba lì?
1: No.
2: Un toccio.

0: ma il nucleo della Terra è vero che è ancora acceso?
1: È
0: vero che è pieno di fuoco?
1: È liquido. Mm-hmm. È liquido e scotta,
0: bollente. Sì. Comunque, il liquido della Terra, ti do una notizia incredibile.
1: Sì.
0: Contiene un sacco di oro liquido.
1: No!
0: Sì, per quello è così luminoso.
1: No.
0: Contiene abbastanza oro da ricoprire tutte le terre immerse con uno strato spesso 46 centimetri. Ma ti rendi conto di quanto oro c'è al centro della Terra?
1: Ho capito. Però come facciamo ad andare a prenderlo?
0: I don't know.
1: Che mascotta.
0: I don't know.
2: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vamonos al

0: piace l'armadillo.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.

0: Fine novembre, sconto del 10% con il codice Riscalda in Radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ed anche questo venerdì è andato, tu devi scappare allo stadio, Fulvio.
1: Subito.
0: Mi raccomando, veloce, veloce.
1: Sì, sì, sì. Perché veramente c'è una partita di fondamentale importanza per il nostro Brescia allo stadio Mario Rigamonti. Arriverà la Provercelli, Provercelli che tra l'altro nobile decaduta,
0: sì, con un allenatore bresciano, grande calciatore, grande
1: Daniele Bonera.
0: Daniele Bonera.
1: Perciò, e poi allora i due mister sono amici e sono cresciuti insieme, perché
0: sì,
1: Eugenio Corini e Daniele Bonera sarà veramente una carrambata. Però nella carrambata speriamo che resti sotto Bonera.
0: Sì, sì, sono d'accordo con te. Stavolta deve andare così. Ragazzi, vi lasciamo a Forever Young e una cosa solo: nel caso io mi candido per essere il prossimo allenatore di una squadra esonerata. Ho trovato uno schema bellissimo.
1: Una
0: che nessuno
1: squadra
0: fa.
1: Senza allenatore?
0: Sì, sì, mi candido io. Sì, mi candido io.
1: Ma perché?
0: Perché sono l'unico allenatore che usa la barriera sui calci d'angolo. Sì.

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo lunedì alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. 14 condanne per un totale di 61 anni e 10 mesi di carcere per una rete di spaccio di cocaina e hashish in Val Camonica. È il bilancio del processo nato dall'operazione Hotel Terme condotta dai carabinieri di Breno. Secondo le indagini, la base dello spaccio era l'ex albergo abbandonato di Darfo. Per altri due imputati è stato disposto il rinvio a giudizio. Lutto cittadino a San Paolo nel giorno dei funerali di Federico, la cui data non è ancora stata fissata. Il 13enne morto dopo un malore mentre giocava a calcio. Il sindaco ha firmato l'ordinanza per esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia. E a Carpenedolo alcune croci del cimitero sono state divelte e danneggiate da ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì. L'amministrazione comunale ha sporto denuncia e si è attivata per ripristinare l'area danneggiata. E cresce il traffico merci all'aeroporto di Montichiari. Nei primi 7 mesi del 2026 i volumi sono aumentati del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato in controtendenza rispetto al quadro nazionale. Conta di Castaldi non è in vendita e resterà sotto il controllo della famiglia Moretti. A confermarlo è Terra Moretti, che annuncia un piano di investimenti da 44 milioni di euro nei prossimi 7 anni. E ora allo sport. Brescia, la vittoria non può attendere con la Pro Vercelli. Sbagliare è vietato alle 20:30 per ritrovare il successo in casa e mettere pressione al Cittadella. Come sempre la Radio Cronaca con Radio Brescia 7. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony Bienni con Forever Young.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Castelio 97. Rodofili arredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Spot.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
10: Amore, mi passeresti la cazzuola? Quella lì, vicino al martello pneumatico.
11: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
10: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
12: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
14: Forever Young, ogni giorno dal lunedì al venerdì è su Radio Brescia 7, conduce Tony Bianchi. Forever Young.
15: Come tutti i giorni, intorno a quest'ora arriva Forever Young, l'appuntamento con le canzoni per sempre giovani. Ben ritrovati da Tony Biemmi, grazie anche a Tavelli che è in questo momento in console per la parte tecnica. Siamo pronti, possiamo partire.
16: Forever Young. We play the biggest songs.

È una band francese che negli anni 70-80 è diventata famosissima in Italia e in Europa con questo rock elettronico che si faceva ballare anche in discoteca, soprattutto con questa canzone, che è stata una dei più grandi successi proprio dei Rockets. Di loro stiamo parlando, l'album era Galaxy, 1980, per questo pezzo che abbiamo ascoltato in apertura del nostro spazio con Fare Varie Anghe, era Galattica. Continuiamo con un buon ritmo, anche se diverso rispetto a quello che ci ha accompagnato in apertura. Questo è un grande successo a livello mondiale, è divenuto un classico della musica da discoteca e remixato più volte anche nel corso degli anni. Siamo insieme con Gloria Estefan and Miami Sound Machine. Un buon movimento.

0: gruppo musicale statunitense nato nei primi anni 70, noto per uno stile derivante soprattutto dal jazz, dal funk e dal rhythm and blues, ma anche dal pop, e che ha anticipato le tendenze del decennio successivo. Il nucleo storico della band era composto da Donald Fagen alla voce e alle tastiere e da Walter Baker alla chitarra e al basso. Erano gli Steely Dan ed il singolo che abbiamo ascoltato è questa FM No Static at All. Cambia un po' il genere per la prossima canzone. Andiamo nel 1983. L'album si chiamava The String, la formazione australiana che faceva del rock particolarmente orecchiabile. Il motivo per Sempre Giovane è che stiamo per sentire questa Original Sin.
1: You might know of the Original Sin. You might

0: grande David Bowie, questa era Cat People, Putting Out Fire, colonna sonora per l'appunto del film Cat People. Eravamo nel 1982.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
6: Spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
7: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
6: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
8: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
9: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Conduce Tony Biemmi.
13: We play the biggest songs.

Lui amava spaziare fra pop, jazz, rock, insomma un artista molto versatile, autore musicista italo-canadese, Gino Vannelli, insieme a noi, che apre le porte a questa seconda parte di Forever Young. Ben ritrovati con le canzoni per sempre giovani, sono Tony Bienni con voi ancora per poco meno di 30 minuti. L'album si chiamava Black Cars, così come la canzone che abbiamo ascoltato, eravamo nel 1984. Ricominciamo a muoverci nel tempo, si cambia decennio, si cambia secolo, siamo nel 2015 per la prossima. Il singolo si chiama Want to Want Me ed è estratto dall'album Everything Is For. Con noi c'è Jason Derulo.

Was Not Was, questo è uno dei gruppi forse più difficili da classificare, da catalogare, degli anni Ottanta, noti soprattutto per questo motivo: la loro produzione era molto più ampia, più sperimentale, non soltanto funk, soul, R&B, ma anche rock, jazz, musica elettronica, insomma un sacco di contaminazioni. Questo dal 1987 è probabilmente il loro singolo di più grande successo. Loro sono Was Not Was, la canzone War the Dinosaur. Ora 1983, per quello che io considero uno dei capolavori assoluti della Hydro Disco, anche se non fu un grande successo commerciale. Il progetto si chiamava BWH, scena elettronica italiana dei primi anni Ottanta. Quando uscì questo singolo, addirittura questo motivo non era il lato A, ma il lato B. Questo invece è un brano che furono proprio i DJ a scoprire.

E purtroppo noi lo siamo. Siamo pronti per sentire l'ultima canzone di questo appuntamento con Forever Young, con le canzoni per sempre giovani. Grazie da Tony Biemmi per essere rimasti con noi anche in questa puntata. Per l'ultima siamo con un gruppo statunitense, si chiamavano New Shoes. Il singolo era incluso nel loro album That's Right del 1985 e si chiama I Can't Wait. Rimanete insieme a noi su Radio Brescia 7.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
3: Aprix, fatti furbo, vieni Aprix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
4: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
11: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. 14 condanne per un totale di 61 anni e 10 mesi di carcere per una rete di spaccio di cocaina e hashish in Val Camonica. È il bilancio del processo nato dall'operazione Hotel Terme condotta dai carabinieri di Breno. Secondo le indagini, la base dello spaccio era l'ex albergo abbandonato di Darfo. Per altri due imputati è stato disposto il rinvio a giudizio. Lutto cittadino a San Paolo nel giorno dei funerali di Federico, la cui data non è ancora stata fissata. Il 13enne morto dopo un malore mentre giocava a calcio. Il sindaco ha firmato l'ordinanza per esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia. E a Carpenedolo alcune croci del cimitero sono state divelte e danneggiate da ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì. L'amministrazione comunale ha sporto denuncia e si è attivata per ripristinare l'area danneggiata. E cresce il traffico merci all'aeroporto di Montichiari. Nei primi 7 mesi del 2026 i volumi sono aumentati del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato in controtendenza rispetto al quadro nazionale. Conta di Castaldi non è in vendita e resterà sotto il controllo della famiglia Moretti. A confermarlo è Terra Moretti, che annuncia un piano di investimenti da 44 milioni di euro nei prossimi 7 anni. E ora allo sport. Brescia, la vittoria non può attendere con la Pro Vercelli. Sbagliare è vietato alle 20:30 per ritrovare il successo in casa e mettere pressione al Cittadella. Come sempre la Radio Cronaca con Radio Brescia 7. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
12: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.com

0: Christmas.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: L'occasione perfetta per mettere pressione alla Cittadella ed arrivare poi tra due settimane allo scontro diretto in casa nostra con qualche punto rosicchiato alla capolista veneta. Amici di Radio Brescia 7, una buona sera da Alfredo Novello e benvenuti in questo nuovo appuntamento al fianco di Union Brescia. Siamo alla nona giornata del campionato di Serie C, girone A, e oggi, questa sera, tra pochissimi minuti anzi, arriverà il momento di scendere in campo per i ragazzi di Eugenio Corini con una partita assolutamente importante, visto il tipo di momento che stiamo vivendo. Alle 20:30 la sfida contro la Pro Vercelli di un grande ex come Bonera, che appunto è diventato l'allenatore della squadra che oggi andremo ad affrontare. Un Brescia che nelle ultime 5 partite ha collezionato 4 pareggi, quindi ovviamente non sta vivendo un periodo felicissimo in termini di risultati, visto poi anche una serie di episodi che ci sono stati in queste 5 partite. E se ci avrete seguiti avrete anche capito che sono stati anche alcuni abbastanza grossolani, però ovviamente negli occhi abbiamo ancora una volta un po' la partita, l'ultima partita che abbiamo giocato, il 2-2 contro il Lecco, e la rete di Spagnoli all'estremis, praticamente quasi a tempo scaduto, al 93esimo. Spagnoli questa sera una delle novità di Corini nella formazione, bisogna darsi una svegliata, dice il mister, e cambiare marcia, e speriamo questa sera insomma di farlo in casa nostra davanti alla nostra gente. Dicevo appunto di Spagnoli, che è stato scelto come compagno di reparto con il nostro Crespi. C'è un'altra novità importantissima che riguarda la difesa, cioè Sina, che rientra dagli impegni con la nazionale albanese e sarà titolare dal primo minuto al fianco di Silvestri e di Balestrero, che viene arretrato. Lì in mezzo ci sono Mallamo, Mercati e Rizzo Pinna, sui lati Casasola e Boci, che abbiamo imparato negli ultimi 180 minuti e abbiamo soprattutto capito e visto quanto hanno iniziato insomma a giocare insieme, a cercarsi e anche a trovarsi, visto il bottino anche di Casasola nell'ultima partita, un gol e un assist, ma soprattutto anche l'assistenza di Boci nella gara precedente, quella contro le Dolomiti bellunesi. Insomma, tanta carne al fuoco. Tra pochissimo andremo da Michele Iacobello a Rigamonti per la consueta radiocronaca, sempre al fianco di Union Brescia con Radio Brescia 7, la radio ufficiale dei giocatori di Eugenio Corini. Adesso però, come sempre, come di consueto, un salto da tutti in campo, un salto da Marco Zanetti, e andiamo a sentire anche le ultime con la collega Erika Baliselli.
1: Ora abbastanza timidi, diciamo così, per quanto riguarda il pareggio contro il Lecco. Io credo che molto faccia il percepito, naturalmente sarebbe stato un pareggio che sarebbe stato in maniera molto diversa, sarebbe stato preso in maniera molto diversa se il Brescia non fosse arrivato da quella rachiri incredibile contro la Dolomiti bellunesi, con ancora da smaltire peraltro quello che era stato l'altro rachiri contro il Treviso. In mezzo c'era stata la squillante vittoria contro l'Alcione, che però non è stata sufficiente a mantenersi tranquilli a livello di animi, proprio perché tutto quanto va inserito in un contesto di 4 pareggi in 5 partite. È vero che la media assoluta del Brescia è ancora di 2 punti secchi a gara, però è altrettanto vero che in 5 gare la media crolla a 0,87 punti, ed è decisamente troppo poco. Bene ha fatto Eugenio Corini, ma bene anche per lui, credo, a provare ad uscire un po' dagli standard e dalle righe di quelle che sono di solito le sue conferenze stampa, di quella che è la sua linea comunicativa, con un Corini che secondo me, utilizzando le frasi e i termini che ha utilizzato l'altro ieri, ha voluto chiamare anche pubblicamente alle responsabilità maggiormente la sua squadra e i suoi giocatori, cosa che poi ci ha detto di aver fatto, anche se ce l'ha detto in altri termini, anche privatamente. Insomma, un Corini che ha voluto pungolare ulteriormente i suoi giocatori.
2: Riprendendo quello che era stato detto in precedenza, prima dell'ultima partita, sempre del mister Corini, aveva detto: trasformiamo la rabbia in energia, quello che serve stasera, tutto al più davanti a un pubblico che ultimamente non ha troppo gradito le prestazioni dell'Union Brescia allo stadio Mario Rigamonti.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, proprio così.
2: Allora Erika, l'orario è quello della deadline per la diretta con te, ti dobbiamo congedare per poi ritrovarti molto volentieri con quelle che saranno le impressioni post partita raccolte a caldo dagli spogliatoi dalla mix zone dello stadio Mario Rigamonti. Tanto grazie.
1: A più tardi, buona trasmissione, buona partita.
2: Grazie a Erika Bariselli per questo collegamento. Davide Giori Cappelluti, tante cose sul piatto. Partiamo da una, il cambio di modulo?
3: Se così si può definire, certamente, almeno da quello che stiamo vedendo, si andrà verso un 3-4-1-2 oppure, come ha detto Erika, un 3-5-2, dove in realtà Rizzo Pina andrà a fare un po' la doppia fase, si staccherà dalla linea dei centrocampisti per andare a fare riferimento dietro le due punte. È una sensazione che c'era durante la settimana, specialmente dopo la prestazione con il Lecco. Penso anche che ci siano delle pressioni diciamo intorno a questa decisione, ma questa è una mia impressione, un po' la tifoseria, un po' comunque la necessità di essere più cattivi sotto porta, un po' penso anche che la riflessione di dover trovare dei nuovi strumenti e delle nuove strategie per Corini per dare maggiori segnali e maggior forza a un attacco che in realtà in questo momento sta facendo un po' fatica. Crespi io lo vedo un po' pallido nelle sue prestazioni. Spagnoli invece è sempre stato usato come riserva, ma penso che abbia veramente raccolto pochissimi minuti in questo campionato. L'unico tempo pieno che ha giocato è stata la scorsa settimana e tra l'altro ci ha messo anche la giocata vincente che ha portato a casa e ha fatto portare a casa l'Union Brescia un pareggio. Quindi speriamo che possa essere una ricetta nuova e interessante, lo scopriamo davanti ai nostri tifosi. Io penso che stasera, come è già stato detto, sia una serata senza scuse per il mister, per i giocatori. Bisogna prendersi la responsabilità anche di determinate toppate che abbiamo visto in queste settimane, perché è vero che abbiamo portato a casa un punto la scorsa settimana, ma io, come dicevo e come ho detto anche durante la settimana, è un punto che noi abbiamo rubacchiato. È un punto che abbiamo rubacchiato e quel cambio di stile comunicativo che citava Erika da parte dell'allenatore, secondo me è indicativo, cioè l'uscire dallo spogliatoio, certo, iniziare a dire anche al di fuori è quello che si pensa rispetto a un mister che ha sempre cercato di dire sì, va bene, la squadra l'ha sempre un po' coccolata e difesa, certo. In realtà poi ha capito bene che non poteva essere solo il mister il bersaglio, ma anche i giocatori si devono prendere le loro responsabilità.
2: Perché mister, solitamente quello che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio, ma a volte c'è anche bisogno di buttarlo fuori e far capire, soprattutto in una piazza come l'Union Brescia, quello che aria che tira.
4: Anche se di solito si tende proprio a difendere, certo, la propria squadra, che perché indirettamente, anzi, difendi anche un po' il tuo operato, no?
2: Certo.
4: Ti senti responsabile, quindi la devi trattare, da devi difendere sicuramente a spada tratta, difendi un po' il tuo lavoro e il lavoro del campo che si fa sul campo, per cui lo capisco, certo è che è un momento che ci vuole una sterzata, ci vuole qualcosa di diverso, soprattutto ci vuole una vittoria oggi per far partire un ciclo che può essere una serie, un momento importante per cambiare marcia, perché abbiamo visto, come diceva Davide, abbiamo visto un po' che si zoppica nelle ultime partite, si aspettava molto di più e si è zoppicato un po', quindi i risultati sono quelli che si sono visti, ecco, basta, bisogna trovare un filotto, agganciarsi e far partire un bel ciclo di partite importanti, che poi vedrai che le crisi, i malumori, lo spogliato, ma tutto, i risultati sono la medicina, la panacea di ogni momento. Aiuta a vincere.
2: Vince aiuta a vincere, Paolo Camotti?
5: Dico anch'io che vincere aiuta a vincere e il Brescia secondo me è una rosa costruita molto bene, è una rosa che sulla carta dovrebbe fare il salto di categoria, nessuno lo nega, dei giocatori importanti, il mister sa che comunque ha dei giocatori importanti e sente la pressione, però stiamo parlando, è vero, non ha fatto delle ultime prestazioni, non sono state eccesse, però la classifica è lì, non è che il Cittadella è scappato, non è ancora compromesso nulla, c'è comunque tante partite ancora, è forse una delle uniche due formazioni insieme al Trento che non hanno ancora perso,
2: sì,
5: una partita,
2: corretto.
5: secondo me Corini ha fatto bene a cambiare modulo per comunque per aiutare anche l'attaccante, perché comunque
2: era un po' isolato,
5: era un po' isolato davanti da solo, ma adesso con supporto con le due punte e...
2: può dare qualcosa di più là davanti,
5: secondo me,
2: dice.
5: Il Brescia può essere più incisivo davanti, comunque ha tanta qualità, la squadra non ha giocato bene, ma è provando a cambiare modulo, adesso stasera farà una grande prestazione, ce lo auguriamo. Ma io più della grande prestazione vorrei vedere il risultato, perché se vedi la vittoria
2: anche
5: fortunosa, però come diceva comunque prima, un pareggio stremizzito così, però un buon segnale, perché se è l'anno dove non gira, non pareggi la partita, la perdi. Quindi un punto è sempre meglio metterlo in cassaforte, è un punto in più per continuare comunque a stare nelle zone alte. Poi adesso non conta essere primi ottobre, conta essere primi questa primavera e quello
6: e
5: che
6: andare
5: deve...
6: a trovare secondo me anche quella continuità che è mancata in queste settimane, queste prestazioni un po' altalenanti dove vai un po' a fare
2: primo
6: una grande
2: tempo,
6: primo
2: un
6: tempo
2: po',
6: sì, secondo
2: poi
6: no
2: aggrediamo,
6: forse anche la continuità,
5: hanno lasciato comunque la rosa, non hanno cambiato molto rispetto all'anno prima, che comunque è una squadra forte, e secondo me la scelta alla lunga la paga.
6: Sì, sono d'accordo, però mi permetto di dire che questo
2: io
6: è un commento molto
2: ti interrompo, Diego, perché mi dicono dalla regia che c'è la pubblicità, poi riprendiamo da te.
6: Sì, sì, grazie,
2: torniamo
0: e riprendiamo invece noi la parola su Radio Brescia 7. Tra pochissimo andremo da Michele Iacobello allo stadio Mario Rigamonti per seguire Brescia Pro Vercelli, questo anticipo della nona giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi girone A, con l'obiettivo ovviamente andare a meno 2 dal Cittadella capolista e poi magari cercare di tenere quel tipo di distacco per giocarsi nello scontro diretto in casa nostra in data 24 ottobre alle 17:30 il primo posto proprio con la squadra veneta, però ovviamente bisognerà passare da questa partita fondamentale proprio per mettere anche pressione ai nostri avversari che giocheranno a Novara nella giornata di domani e poi anche quella contro la Gian Erminio del 19 ottobre, un turno che poi vedrà ovviamente impegnate altre bresciane come sappiamo domani alle 14:30 Pergolettese Carpi, Arzignano Juventus Under 23 alle 17:30 come la prima bresciana che scenderà in campo Desenzano contro Dolomiti Bellunesi, scontro assolutamente delicato e importante per la squadra del Lago di Garda, Lumezzana Binoleffe, altra partita da non sbagliare per il Lume alle 17:30 di domani, ci sarà appunto anche Novara Cittadella. Per quanto riguarda invece le partite di domenica 11, si parte con Renate Gian Erminio alle 14:30, Lecco Alcione Milano, Trento Folgore Caratese, Treviso Ospitaletto per la squadra della Franciacorta, sarà appunto il caso di chiudere la giornata alle 17:30 con altre tre partite in concomitanza. Lumezzane che può scendere in campo infrasettimanalmente il 13 ottobre alle ore 16 per recuperare il match contro la Juventus Under 23. Tante partite e ovviamente tutte da non sbagliare, o almeno cercare di non sbagliare. Cambi di formazione che avete sentito anche direttamente da Erika Bariselli. Io andrei però da Michele Iacobello allo stadio Mario Rigamonti. Una buona sera Michele, bisogna cercare di fare il massimo lì davanti, tre punti necessari, però attenzione anche dietro almeno nelle ultime partite. Sina, bentornato.
7: Buonasera Alfredo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Hai detto bene tu, fare bene davanti, ma insomma dietro si scricchiola parecchio e bisogna sicuramente rimettere una mano di silicone in difesa. Troppi gol subiti nelle ultime partite, davvero tanti per quelli che erano appunto anche i proclami e quello che è stato anche l'anno scorso, dove una difesa che era spesso protagonista nelle ultime partite, nelle ultime uscite si è trovata parecchio in difficoltà. Andiamo a vedere la formazione dell'Union a Brescia con un 3-4-1-2, poi vedremo come si disporrà la squadra di Eugenio Corini. Zacchi in porta con un Gori che però scalpita in panchina, finalmente recuperato. Sina, Silvestri e Balestrero in difesa. Casasola, Mercati, Mallamo e Bocci a centrocampo. Rizzo Pinna alle spalle di Crespi e Spagnoli. Risponde Bonera, super bresciano e questo stadio lo conosce discretamente bene, con un 3-5-2. Livieri in porta, Ronchi, Van der Keuven e Coccolo in difesa. A centrocampo Piran, Burruano, Iotti, Budafar e Pagliari, con Bertoli ex Ospitaletto e Rutigliano in attacco. Arriva da una vittoria la Pro Vercelli, Alfredo, noi arriviamo da un pareggio che insomma ha lasciato parecchio amaro in bocca, tra l'altro un pareggio che poteva essere tranquillamente una sconfitta. detto anche tu in apertura, l'ha detto anche Corini, c'è bisogno di una strigliata, c'è bisogno di una svegliata e ricominciare a performare in campo.
0: Mi riaggancio a quello che ha detto la collega Erika Bariselli nel collegamento prepartita, tutti in campo. Michele, voglio chiederti se sei d'accordo sulla responsabilizzazione anche da parte di Corini ai suoi giocatori, perché oggi Corini dà un segnale anche a rispondere, diciamo, a quello che si dice nell'ambiente, quindi doppio attaccante, non dico cambio modulo, ma comunque c'è una piccola modifica anche lì in mezzo al campo con Rizzopina che dovrà fare entrambe le fasi, e poi adesso però palla ai giocatori.
7: Io l'ho trovata tra l'altro abbastanza anche inedito come conferenza stampa per Eugenio Corini, che è un allenatore che non esce mai troppo dalle righe, non lo ha fatto neanche in questa circostanza, ma è stato sicuramente più esplicito di altre situazioni, di come comunque abbiamo imparato anche a conoscerlo. Secondo me ci sta una responsabilizzazione maggiore di chi va in campo, di chi poi deve fare la prestazione. Intanto è iniziato il match con il primo possesso per noi, e vediamo insomma come risponderà la squadra con un Rigamonti che nelle ultime uscite insomma ha richiamato anche la squadra a delle prestazioni quantomeno un po' più coraggiose e di qualità.
0: Sì, terna arbitrale che si è letteralmente dimenticata a quanto pare del minuto di silenzio. Noi ci ovviamente uniamo un po' al cordoglio di tutta Brescia provincia per la scomparsa del piccolo Federico.
7: Sì.
0: E insomma, arbitro, speriamo di vincere anche per lui stasera.
7: Esattamente, un pensiero ai cari compagni e alla società. Intanto il primo possesso per l'Union Brescia, la direttrice di gara questa sera, signora Gasperotti della sezione di Roveredo. Intanto calcio di punizione, fallo dell'Union Brescia. Vedremo anche questa coppia d'attacco, Spagnoli e Crespi. Spagnoli che ha salvato letteralmente il risultato nella gara contro il Lecco, entrato in grande spolvero. Una tattica o comunque una mossa che mi vede d'accordo. Io sono sempre stato un amante delle due punte, anche perché se ci sono, perché non provarle. Intanto il recupero palla dell'Union Brescia che attacca verso la curva nord. Due minuti se ne sono andati con il possesso adesso recuperato dalla Provercelli. La Provercelli che sta cercando di risalire la china dopo un inizio complicato, società che è stata relegata in Serie C nella stagione 16-17, da allora non è più riuscita a salire. Questo anche a testimonianza insomma di come possa essere un campionato che poi ti risucchia e in cui puoi anche impantanarti. Società direi anche nobile decaduta del calcio italiano, quando il possesso palla è proprio per la squadra di Daniele Bonera. 60 le presenze con l'allora Brescia, e che Brescia era quello in cui giocava Daniele Bonera. Tanto pallone recuperato da Zacchi. Union che deve metterci intensità, deve metterci qualità nelle giocate, ma il dato più allarmante, l'hai detto bene tu, è la difesa questa sera con un braccetto inedito sulla sinistra, Balestrero, che adesso prova l'1-2 con Rizzopina, poi perde il pallone, lo riconquista proprio la squadra di Daniele Bonera, che prova ad andare per vie centrali, poi ci ripensa e riallarga il gioco sulla sinistra.
0: No, anche perché tranne lo 0-0 di Trento siamo sempre andati comunque in rete. Poi capisco magari un periodo di annebbiamento anche per il nostro Crespi, però io più che in attacco individuerei dietro nella fase di difensiva più che il reparto singolo, forse un piccolo problemino nelle ultime uscite.
7: E soprattutto anche perché spesso nelle prime occasioni delle avversarie arrivavano il gol, e arriva il gol, e questo è sicuramente qualcosa anche di difficile da trascinarsi dietro per un campionato comunque lungo, comunque molto molto complicato. Il pallone intanto per la Provercelli, che attacca sulla destra con il pallone allargato all'indirizzo di Ronchi, che prova a scendere per crossare, Bocci lo intercetta, calcio d'angolo, il primo del match in un Rigamonti non pienissimo, tutt'altro, qualche spazio vuoto anche in curva nord.
0: Provercelli che invece arriva dalla vittoria 2-0 contro il Carpi, Michi, ma è un periodaccio, comunque non vinceva dal 7 settembre, praticamente anche noi in casa da un mesetto dalla vittoria contro il Desenzano. Però le ultime 5, se noi abbiamo collezionato una vittoria e 4 pareggi, loro una vittoria, 2 sconfitte e 2 pareggi.
7: Eh sì, sono una squadra che sicuramente anche questa sera cercherà di mettere il bastone fra le ruote all'Union Brescia, con il pallone intanto messo fuori dalla difesa proprio dell'Union su questi sviluppi del corner. Ora Mallamo vede Crespi, ci poteva stare lo spiraglio per una ripartenza, c'è stata però la chiusura della Provercelli e poi Zacchi che si impegna tenendo il pallone in campo. Tutto questo al quarto minuto del primo tempo, 0-0 tra Union e Provercelli. Balestrero, braccetto di sinistra, fuori ancora Rizzo, anche Marras, Guglielmotti, Zennaro, un'infermeria che comunque si tiene sempre 3-4 giocatori. Balestrero per Silvestri, l'uno dei più grandi, dei più in difficoltà, pardon, la scorsa partita contro il Lecco, il lancio in avanti a cercare proprio Crespi, che cercava la profondità, l'uscita però di Livieri che va a bloccargli lo scatto. Vedremo anche l'intesa tra Spagnoli, soprattutto Alfredo, palloni giocabili per le punte.
0: Beh, questa è una bella palla di Silvestri, a tagliare tutto il centrocampo della Provercelli, andare a cercare il movimento in profondità. E permettimi, nel senso che ovviamente non ce l'avevamo con lui, ma sicuramente è stato molto in difficoltà con Murillo in una delle poche partite che ha sbagliato, perché poi anche prima io ho parlato di fase magari difensiva, che nelle ultime 4-5, visto i gol subiti, non è stata proprio eccellente, quindi mi riferisco ovviamente un po' a tutti.
7: Eh sì, perché comunque la difesa poi è un ruolo sempre delicato, e basta davvero una fase più complicata per un giocatore che...
0: Anche perché contro l'Eco, ce lo ricordiamo molto bene, le ripartenze erano sempre comunque soli contro i nostri tre dietro, i centrocampisti praticamente non facevano molta fatica a correre all'indietro.
7: Tanto bel gesto della curva nord che saluta Federico, ora gioca da lassù, e l'applauso del Rigamonti. Calcio di punizione per l'Union, sei minuti nel primo tempo con il calcio di punizione per l'Union. Rizzo, Pita e Boci sul punto di battuta davanti alla panchina di Eugenio Corini, che ha dato indicazioni, si è allontanato poi Boci. Adesso è pronto allora Rizzo Pina con il destro, gioca corto per Boci che la rispedisce sul secondo palo a cercare la testa di Balestrero, che invece ha un controllo, va in area di rigore, palla bassa, forte, tesa, mette fuori però la Provercelli. Era un'ottima idea comunque quella del capitano del mettere dal lato corto dell'area piccola un pallone forte in mezzo, e adesso palla ancora per l'Union Brescia con Mallamo, la spinta di Sina sulla destra, Balestrero, esce Spagnoli a legare un po' il gioco, ritrova Mallamo, poi Mercati, Zacchi, Boci. Farò sentire quanto possibile i 50 tifosi della Provercelli. Zacchi ancora per Balestrero in fase di studio, adesso l'Union con un Rizzo Pinna che parte alto sulla sinistra, pallone che adesso arriva a Boci proprio su quell'asse.
0: Che crescita di Boci, Michi,
7: sì, molto
0: rispetto all'anno scorso, anche nella qualità dei cross che mette. Prima parlavo dell'assistenza a Casasola, di come iniziano un po' a giocare insieme, a trovarsi da quinto a quinto.
7: Esattamente, lui tra l'altro ha fatto rimpiangere poco De Maria, che comunque rimane un giocatore importante, ma De Maria tra l'altro nella scorsa stagione sono anche coesistiti come esterno e mezzala, perché De Maria ha anche quelle capacità a centrocampo, un giocatore sicuramente duttile da quel punto di vista. Adesso è Livieri per la Provercelli a spazzare il pallone più lontano possibile all'indirizzo di Rutigliano, gli fa però da scudo Sina, fresco della grande esperienza con la nazionale albanese, super meritata per il classe 2007. Silvestri, 8 minuti se ne sono andati, 0-0. Union che adesso cerca di accelerare sulla sinistra con Balestrero, la corsa di Rizzo Pina sulla sua sinistra, visto il 25 servito, si va poi da Boci, tanto Rizzo Pina, Boci preferisce andare verso l'interno, tornando poi da Balestrero. Mercati, Provercelli che prova a spingere fuori l'Union, chiudendosi praticamente con un 4-4-2, anzi un 5-3-2 in fase di non possesso. Rizzo Pinna, sta facendo vedere Balestrero, Rizzo Pinna va da Boci che non è in fuorigioco, può crossare con il mancino, il cross è ottimo verso Crespi che però viene anche tradito un po' dalla traiettoria del pallone, che era un po' ad uscire e forse lui era andato un pelino troppo avanti, però comunque ottimo cross di Boci, e pallone adesso in rimessa laterale per la Provercelli al nono minuto. Iotti va a commettere fallo Mercati, gli è franato addosso il numero 6, ricomincia subito a giocare però la Provercelli, ma il pallone non era fermo, dunque arbitro che fa ricominciare le operazioni con Ronchi. Riceve adesso il classe 2006 fronteggiato da Boci, lui che è cresciuto proprio nella primavera della Provercelli, tutte le trafile fino alla prima squadra. Ancora Ronchi, si alza Rizzo Pinna, pallone all'indietro per Livieri, adesso anche l'Union cerca comunque di alzare un po' il baricentro, di alzare un po' la pressione. Silvestri vede subito Crespi con un ottimo pallone, Valerio Crespi a due davanti, deve farsi aiutare da Rizzo Pina che è lì alle spalle, 25 metri, zona centrale. Lo sguardo di Rizzo Pina verso i compagni, Malamo, tocca per Mercati, poi Bocci, ancora Malamo, le chiede il pallone, Bocci cerca di avventurarsi in una serpentina solitaria, viene chiuso dalla Provercelli, che adesso prova anche con la ripartenza, Iotti va sulla sinistra a cercare la corsa di Rutigliano, sbagliando tutto, per nostra fortuna, e palla dunque in rimessa laterale, 10 minuti sul cronometro, 0-0 a Monpiano, tra Union e Provercelli. Diciamo la cosa più pericolosa forse, quel pallone messo in mezzo da Balestrero, per ora ancora nessuna occasione da gol. Adesso lanciato Crespi sulla sinistra da Bocci, il sombrero di Crespi che si autolancia in area di rigore, ancora Crespi, la tocca con l'esterno e fa un super super gol Valerio Crespi, prima il sombrero e poi beffa Lizieri in uscita con l'esterno mancino, il gol dell'1-0, se l'ha inventato questo
0: con l'esterno, pallonetto e grandissimo gol sotto la curva nord, aveva bisogno anche Valerio di questa rete, anche fatta in questo modo, Michi. Gran gesto tecnico, davvero.
7: Molto bella, palla sulla sinistra di Bocci, si allarga Crespi che poi anticipa Ronchi con un sombrero. Livieri va in uscita per cercare di fermare un pallone che in effetti sembrava essere irraggiungibile per Crespi, che poi comunque riesce con l'esterno mancino a mandarlo alle spalle del portiere. È 1-0.
0: Gran movimento, sente la marcatura in arrivo, quindi primo controllo non c'è, Michi, va subito con il sombrero a scavalcare il suo avversario, il portiere rivedibile, ma lui bravissimo nell'anticipare, nel pensare già a questa giocata, ecco, quando ha il pallone tra i piedi. Insomma, bravo. L'abbiamo messa bene, l'abbiamo iniziata bene, Michi.
7: Esatto, bisogna tenerla su questa linea, gol che serve come il pane, lui che non segnava da quel 4-0 contro l'Alcione Milano. Per lui, insomma, sono ovviamente vitali per un attaccante come al solito. Intanto è Balestrero ad intervenire in difesa, a rubare il pallone alla Provercelli, poi Bocci, lancio dalla sinistra verso Spagnoli che cerca di fare la sponda per Crespi, c'è però l'intervento forte in difesa di Van Keuverden e Ronchi che vanno a chiudere bene sullo stacco di Spagnoli, che con Crespi si possono alternare su questo lavoro, insomma, un po' a galleggiante, alternato di chi va incontro e di chi dà profondità, e questo permette anche ovviamente al compagno di squadra ogni tanto di riposare. Silvestri va di testa ancora due volte, Silvestri a cercare di innescare Crespi, c'è la chiusura di Coccolo sulla sinistra, un po' di spazio da quel lato, la Provercelli se lo prende con Iotti, chiede palla a Ronchi che si è alzato intanto sulla destra, riceve ora, lo fronteggia a Bocci, Ronchi con il mancino, una chiamata per Zacchi, impresa sicura, nessun problema. 13esimo 1-0, la stappata Crespi con un gran gol. E adesso Rizzo Pinna gioca con Mercati, vuole comunque ritmo Eugenio Corini, in effetti dopo i gol fatti a volte c'è stata spesso anche una piccola flessione, una piccola gestione, direi che è leggermente presto per pensare di gestire il risultato. 13esimo del primo tempo, con Essina in possesso, si fa vedere Mercati che è solo per ricevere, Balestrero, poi Bocci, lavoro che non sta funzionando per ora su Mercati da parte del centrocampo della Provercelli, con Burruano abbastanza timido per nostra fortuna, è un Mercati comunque libero di andare a chiamare vari palloni in giro per il campo. Intanto calcio di punizione per noi, fallo su Valerio Crespi che è andato a prendersi il pallone praticamente all'altezza della panchina di Daniele Bonera, dando indicazioni ai suoi, non è soddisfatto di quello che sta vedendo l'ex allenatore del Milan futuro. E adesso Casasola, due gol consecutivi per lui. Mercati da Crespi, tocca male all'indietro per Rizzo Pinna che deve un po' impegnarsi, riesce comunque poi a guadagnare il pallone. Balestrero si alza sulla sinistra, Spagnoli fa il movimento a venire incontro, ad allargare bene in questo caso per Bocci che non aveva capito questa giocata, ma era una giocata comunque intelligente quella di Spagnoli, ad aprire nuovamente la manovra su un Bocci comunque puntuale, sempre presente, sempre molto alto. Rimessa laterale invece per la Provercelli con Rutigliano che va a cercare Bertoli, Silvestri di testa, poi Spagnoli non ci arriva perché Ronchi a spintonarlo da dietro, dagli fastidio, poi Coccolo allarga ancora per Ronchi la discesa nel numero 16, poi frenata da un Rizzo Pinna che comunque partendo in fase di distinta come esterno, nella fase di non possesso invece anche l'Union Brescia va con un 5-3-2 praticamente. Rizzo Pinna va ad allargarsi a centrocampo cercando di limitare il più possibile le discese di Ronchi, questo comunque agevola il lavoro.
0: E anche perché anche la catena di destra contro il Lecco aveva sofferto un pochino,
7: sì,
0: quindi
7: sì.
0: Buona lettura questa di Corini, che comunque ha abbassato un po' Rizzo Pinna rispetto al ruolo da trequartista. Diciamo che il 3-5-2 è davvero azzeccato, ecco, per chi lo aveva pronosticato.
7: Sì.
0: Ha compiti anche offensivi, però anche vedendolo, come hai detto tu giustamente Michi, come gli va a indietreggiare in difesa, magari se sei troppo vicino all'area non ti viene così facile giocare lì sulla linea di centrocampo.
7: Davvero, davvero, non lo ma è una lettura comunque che può rivelarsi anche super giusta in termini proprio poi di aiuto, anche perché un Union comunque per ora mi sembra anche reattivo nell'alzare poi subito il baricentro nel momento in cui torna in possesso del pallone. Ovviamente sono i minuti iniziali, passato un quarto d'ora, poco più.
0: Però un gran bel Brescia, anche compatto come hai detto.
7: Eh sì, non sfilacciato diciamo, o comunque per ora compatti belli stagni. Sina intanto per casa sola, pallone un po' rischioso, Mercati allora lo spara in avanti, Spagnoli prende posizione, prende anche il fallo direi, calcio di punizione, il lavoro di Spagnoli alternato a quello di Crespi, questo secondo me è anche una chiave importante. Spagnoli è comunque uno che insomma se c'è da fare la lotta non guarda in faccia nessuno, in questo caso si strattona con Coccolo, calcio di punizione già battuto, Silvestri, Balestrero sulla sinistra, Bocci e poi Rizzo Pinna scaraventa il pallone da sinistra a destra per Casasola che mette giù con il petto, prova ad andarsi nell'area di rigore dalla destra, toccato, c'è l'ammonizione, il calcio di punizione al limite dell'area di rigore per l'Union Brescia con Casasola che di fatto ha approfittato del mancato intervento di Coccolo, l'ha messo giù il pallone e poi è stato spinto al limite dell'area di rigore dalla destra appena fuori dall'area e dunque calcio di punizione e cartellino giallo per la Provercelli.
0: Seguiamo poi il calcio di punizione, Michele, andiamo in pubblicità.
7: Bella idea quella di Rizzo Pinna anche di aprire un po' il campo, di cercare comunque un cambio di gioco che forse anche troppo poco si vedono non solo con l'Union ma in generale. Sempre comunque uno spazio di manovra interessante. Intanto calcio di punizione, palla inattiva golosa per l'Union, lato destro dell'area di rigore, 18 sul cronometro, 1-0, l'aperta Crespi, adesso bella chance ancora per l'Union Brescia con Bocci sul punto di battuta e Rizzo Pinna, Silvestri, Spagnoli, Crespi in area di rigore assieme a Casasola, fuori credo anche pronto ad intervenire Mallamo, ma anche Mercati sono molto liberi, potrebbe anche arrivargli un pallone calciabile dalla distanza, vediamo insomma quale sarà lo schema con una Provercelli che va a zona, c'è anche Silvestri molto libero per ora sul secondo palo di poter andare in terzo tempo, arriva il fischio del direttore di gara, parte Bocci forte basso col mancino, la palla che rimane lì, poi Sina cerca di coordinarsi, la palla però gli parte molto alta in curva nord. Pallone fuori.
0: Pubblicità.
8: Spot. Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
9: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. E torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
10: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
11: Casa del Filtro. Filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra. Filtri per impianti oleodinamici. Filtri acqua, maniche e tasche filtranti. Batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro. A Brescia in via Labirinto 165. A Gavardo in piazza Aldo Moro 5. E a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. Casadelfiltro.it.
12: Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
13: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
14: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
13: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
15: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
16: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Rieccoci tifosi biancazzurri, la sbloccata quindi Valerio Crespi al decimo minuto, 1-0 per la Brescia sulla Pro Vercelli, che qua ha avuto su un calcio d'angolo Michele Iacobello una piccola chance, una piccola occasione dopo una deviazione dei nostri difensori che quasi stavano mandando, diciamo, in tapin uno dei loro giocatori. Secondo calcio d'angolo.
7: Secondo corner, il pallone che arriva sul secondo palo, la vanno a colpire loro, ma c'è Zacchi comunque in presa sicura, poi con le mani addirittura ad innescare Mallamo, pallone che non passa, va a chiudere la Pro Vercelli, poi Mallamo cerca comunque di seminare un po' di panico. 22 sul cronometro, nel periodo collegato un brivido con Mallamo, con Mercati che ha fatto un velo davanti all'area di rigore, ha recuperato il pallone da Iotti che ha calciato forte verso la porta. Zacchi che ha disinnescato, ma insomma sono queste a volte quelle defiance che sì, ti costano i gol.
0: Il microfono spento la stavamo un po' analizzando così, Michele, proprio queste, sì, queste piccole nefandezze che poi ci condannano, e spesso e volentieri abbiamo visto l'anno scorso e in qualche partita quest'anno. Su questo lato, sì, su questo tema di sicuro Corini non ha grandi colpe, ecco.
7: Anche perché comunque finora sono stati a volte anche indovinati dei discreti gol dai nostri avversari. E Iotti stava cercando, insomma, di...
0: Esatto, il jolly anche lui, incredibile.
7: Di iscriversi al novero, insomma, dei tiri da fuori. Intanto Union Brescia che va ad impedire il pallone profondo alla Pro Vercelli. Un Silvestri, direi, molto attento finora. Anche in fase di anticipo ne ha sbagliati praticamente zero con Rutigliano.
0: Però Pro Vercelli che ha alzato un po' il baricentro, Michi, sì, ma resta, sì, un gran Brescia, nel senso, 22 minuti fatti veramente bene.
7: Soprattutto nella fase anche di difesa, ma comunque di un aiuto anche del centrocampo che poi è molto rapido a riprendere le posizioni e a chiudersi. Intanto Rizzo Pinna prova dialogo con Crespi, Mallamo, ancora Crespi, va con il mancino Crespi, col mancino vicino anche al palo, pallone fuori, bello questo 1-2 tra Mallamo e Crespi, questa verticalità insomma che da un po' che non vedevamo in campo, che sta mettendo in difficoltà la Pro Vercelli, perché nel duello uno contro uno insomma i nostri attaccanti stanno comunque vincendo. Ha cercato di pescare anche Crespi il jolly con il mancino. Intanto fallo di Balestrero, ammonito il capitano Pestone a palla scaricata, step on foot, direi ineccepibile il giallo per Balestrero.
0: Beh, diciamo che oltre al gol di Crespi mi appunto questa chance, la seconda dell'Union, sì, Brescia, perché palla è uscita veramente di poco. Qui intanto il giallo col monitor che ho a disposizione mi sembra, come hai detto, ineccepibile.
7: Giallo anche per Pagliari, nell'azione precedente non era Coccolo quando poi è stato commesso il fallo su Casasola che stava entrando in area di rigore, ma invece l'esterno della
17: Provercelli, intanto sia Corini che il suo vice parlare con Bocci, evidentemente anche Rizzo Pinna a colloquio. Rizzo Pinna che di fatto da questa partita sta ricevendo palloni dalla metà campo per poi costruire della serie d'attacco. Non è un Rizzo Pinna fissato e fisso in attacco, e questo comunque sta aiutando, anche perché è un giocatore anche di gamba.
0: No, poi sarà curioso capire anche in post partita Corini, ma il 3-5-2 si vede tutto, perché come hai detto
17: sta facendo
0: il centrocampista, ecco, non sta facendo il trequartista in questa partita.
17: Esatto, con tra l'altro anche una buona intesa con Bocci. Silvestri intanto va a svettare di testa, la tocca alla Provercelli, ma ci arriva comunque Crespi che mette giù con il petto. Rizzo Pinna da centrale prova ad attaccare, Casasola entra dalla destra in area di rigore, Casasola prova a metterla in mezzo, poi c'è la deviazione, la chiusura, la palla che termina in calcio d'angolo, il primo per l'Union in questa partita. Bella questa azione in velocità con Crespi che porta via un paio di uomini e poi si appoggia a Rizzo Pinna, veloce nel azionare la manovra, spostata sulla destra per Casasola che forse aspetta un attimino di troppo per crossare, ma comunque calcio d'angolo 26-1-0 per l'Union. Palla inattiva sui piedi di Bocci in area Spagnoli, Silvestri, Casasola, Balestrero. Il cross a cercare proprio Silvestri, mette fuori però la Provercelli, rimessa laterale ancora per l'Union Brescia, ancora in fase d'attacco. L'incombenza però viene lasciata a Casasola, cercherà la lunga gittata in area di rigore. La rincorsa di Thiago Casasola che va a cercare Crespi che attacca il primo palo, poi la Provercelli mette fuori per un attimo perché prova a arrivare Mercati, che con un corpo abbastanza scoordinato ha provato con il mancino, è uscito un passaggio a Livieri che va proprio a rilancio veloce per Bertoli, tenuto molto bene da Balestrero che deve giocare comunque con un giallo sul groppone e non è facile da braccetto difensivo. Intanto qua Crespi va a travolgere Ronchi, calcio di punizione per la Provercelli, direi anche un altro ruolo sbloccato per Balestrero, aveva fatto il braccetto di destra, oggi fa quello di sinistra. Intanto ancora la Provercelli che ci ricasca, pallone rimesso in gioco ma quando era ancora in movimento, e dunque punizione da ribattere. 27 in corso, e comunque c'è anche da dire che quando il centrocampo nostro è anche un pelino più libero di agire, ma soprattutto è un po' più coordinato, si sente come. Intanto Ronchi sulla destra, la discesa, il cross in area di rigore, attenzione qui, prova ad andare a colpo sicuro la Provercelli con Coccolo che sarà fatto trovare, anzi buffa andare in area di rigore, qui colpevolmente lasciato solo. Adesso Ronchi ancora sulla destra, cerca di tenerlo Rizzo Pinna, va al cross ancora Ronchi sul secondo palo, attento in questo caso Mallamo, ma aveva commesso fallo in attacco però Bertoli, e dunque calcio di punizione, fallo su Balestrero.
0: Bella azione sviluppata sulla destra della Provercelli, prima azione giocata a terra, con palla a terra sono arrivati come hai detto tu a colpo sicuro, brava anche la nostra difesa a murare.
17: Classe 99 Bertoli, l'anno scorso 10 gol con l'Ospitaletto, quest'anno a quota 2 in 8 presenze. E adesso ricomincia la manovra dell'Union con Crespi, servito da Bocci, poi allarga bene per Casasola che è molto libero, c'è Mallamo che stava attaccando lo spazio, ho visto adesso pallaccia però di Casasola, ma Mallamo cerca di impegnarsi ma la palla comunque rimane troppo lunga, si arrabbia tantissimo Crespi, voleva portare a conclusione questa azione, ancora partito insomma da un'ottima sponda. E quando gioca così è proprio un altro giocatore, niente da dire. Intanto Provercelli dalle retrovie dialoga con il centrocampo, sulla destra Ronchi, Van Keverden, Coccolo, ancora l'olandese, poi Ronchi, si alza subito Rizzo Pinna.
0: Seconda fascia pubblicitaria, Michele, scusa, poi torniamo ovviamente da te.
16: Spot. Acqua,
15: Luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
9: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
10: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
11: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
10: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
16: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Michele Iacobello.
7: Siamo arrivati al 30° del primo tempo. Chiesto all'inizio un accenno di card da parte di Eugenio Corini per un contrasto su Crespi, comunque regolare sul pallone da parte di Van Keuverden. Adesso attenzione ancora però all'Union, sulla destra, casa sola, prova a spingere da quel lato, chiama pallone Spagnoli, si butta dentro anche Crespi, palla bassa per Spagnoli che attacca il primo palo, la spalla alla schiena, poi casa sola ancora con il cross morbido a cercare Rizzo, pin anticipato, palla che ancora palleggia pericolosamente nell'area della Provercelli, casa sola, la mette giù, lascia poi a Mallamo che può andare a crossare, bella la palla, forse in posizione di offside. Crespi che però non arriva sul pallone, chiude la Provercelli con il pallone poi rigiocato dalla propria difesa. Ronchi chiede a Rutigliano un sacrificio in fase di costruzione, si torna poi da Livieri, ritorna in possesso dunque la Provercelli, comunque belle discese, belle fiammate quando l'Union ha la possibilità di offendere sulla destra, manca proprio l'ultimo passaggio per cercare di far male alla Provercelli. Interessanti anche i movimenti comunque di Spagnoli, secondo me con la doppia punta è tutto, non dico più facile, ma comunque hai sicuramente più armi là davanti, più movimento e quindi anche più libertà di Crespi o di Spagnoli di prendere posizione,
0: sì,
7: in area.
0: Si sta muovendo bene, anche se Crespi ha toccato nettamente più palloni del suo compagno di reparto. Spagnoli porta via l'uomo, apre gli spazi, dà la possibilità alle mezzali di inserirsi, come abbiamo visto Mallamo e Rizzo Pinna prima, con la seconda chance insomma che abbiamo avuto con Crespi. E ripeto, questo Rizzo Pinna da mezzala sinistra mi piace un bel po',
7: anche a me,
0: anche per l'equilibrio che sta dando. Poi certo giochiamo con la Provercelli ovviamente, ma però ecco, visto le ultime partite, Michi, anche fare 32 minuti con zero tiri in porta subiti e questo tipo di presenza in campo, me lo tengo
7: stretto. Intanto Spagnoli va con una spallata a prendersi il pallone, poi il calcio d'angolo, grande recupero quando il pallone sembrava in controllo dalla Provercelli, è arrivato Spagnoli con grande impegno, grande corsa a mettere in difficoltà Ronchi, che poi deve spazzare in calcio d'angolo. Gli applausi a Rigamonti, è questo l'atteggiamento giusto e questo insomma quello che ha chiesto anche Eugenio Corini, e finora devo dire che la squadra comunque sta rispondendo. 33 sul cronometro, calcio d'angolo per l'Union con Bocci dalla sinistra, pronti saltatori sul secondo palo, soprattutto la palla che arriva verso Silvestri che va a staccare sotto porta, poi Spagnoli cerca addirittura di girarla col tacco, abbastanza scordinato, non gli riesce la magia, ma presente come al solito Silvestri nello stacco. Peccato qui non si è riuscito, anche perché contrastato, non si è riuscito comunque a mandarla verso la porta.
0: Ma poi ripeto, come avevo detto contro il Lecco, secondo me ormai questo tentativo di andare sul secondo palo per il terzo tempo di Silvestri se lo aspettano un po' tutti. A volte ci riesce comunque, come in questo caso la palla era passata, però secondo me è una soluzione che ormai i nostri avversari hanno un po' studiato.
7: Ma sì,
17: decisamente. Casasola intanto ancora, bella fase qui, l'1-2 con Crespi, ancora Casasola che può entrare anche in area di rigore, va a calciare in porta, c'è la parata di Livieri, voleva la palla larga Spagnoli, ha fatto bene a calciare secondo me Casasola, che è andato a recuperare il pallone nella fase centrale del campo, poi nella progressione l'1-2 con Crespi, si è aperto un varco per l'argentino che poi ha cercato credo anche di punta di calciare senza dar precisione. Intanto Rizzo Pinna danza bene sul pallone, lo scambio con Mallamo, ancora Mallamo circondato, preferisce affidarsi a Balestrero. Bocci si propone, Mallamo preferito ancora Balestrero, ragiona l'Union, 35, 10 più recupero alla fine. Sina ancora Mercati, poi Casasola, Spagnoli per Mallamo che arriva in anticipo su Rutigliano, poi Sina veloce verso Balestrero, da destra a sinistra Bocci, si rialza Balestrero, non si aspettava invece il pallone a Crespi, palla in verticale di Bocci per la nostra punta che però era in ritardo, e dunque Olivieri dopo il lavoro di Van Keuverden, prima esperienza in Italia scorsa stagione al Den Bosch in Eredivisie, quindi direi dubellino del nostro campionato. Olivieri sulla sinistra per Coccolo, Pagliari si abbassa a Bertoli a cercare di accarezzare quantomeno un pallone, però lo ferma Mallamo con l'aiuto di Spagnoli che, come hai detto tu, comunque in termini di impegno si spende davvero tanto.
0: Poi ripeto, sui movimenti nell'aprire anche il campo ai centrocampisti, alle mezzale, ancora non stiamo vedendo troppi inserimenti da parte di Mallamo, sì. Mercati, e ripeto ancora una volta Rizzo Pinna, secondo me mossa azzeccata di Corini, giusto sottolinearlo, perché lì da mezzala vicino a Bocci
17: sta funzionando
0: molto bene. Visto, ripetiamo, anche quello che abbiamo visto ad Ecco su quella catena di fascia, sulla parte sinistra, insomma.
17: Mallamo intanto su Sina dopo una bella intuizione di Rizzo Pinna, la palla rimane però in possesso dell'Union. Balestrero voleva il fallo Sina, ma si gioca per il vantaggio. Siamo già a sinistra con Bocci, si allarga Rizzo Pinna, lascia lì a Balestrero, trova subito Bocci, cerca di lavorare sul filo del fuorigioco Spagnoli, così come Crespi, pallone in verticale proprio per Spagnoli, non si capiscono i due, però è Mercati che va a rubare palla a Rutigliano. Casasola dalla destra si fa aiutare da Crespi in area di rigore, spalla alla porta, ancora Crespi la lascia con la suola per Casasola, le finte di Casasola, può anche calciare col mancino, ci prova, c'è la deviazione, Casasola di testa prova ad andare ancora in area di rigore con un pallone morbido, Crespi non riesce ad addomesticarlo, va a commettere anche fallo, calcio di punizione per la Provercelli, 37.
0: Va bene comunque, non riescono a ripartire minimamente, a superare la metà campo. Noi oltre al gol collezioniamo una buona chance con il tiro di prima parte di Crespi. Adesso Michi, vado ancora in pubblicità, l'ultima fascia di questo primo tempo, poi arriviamo da te per gli ultimi 8 più recupero della prima frazione di gioco. Siamo in vantaggio 1-0.
8: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
18: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
19: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
20: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
21: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1900.

0: Michele Iacobello dallo stadio Rigamonti, un bel Brescia con pochissimi rischi, anzi quasi zero, e con una buon apporto perlomeno in fase offensiva. Ma la cosa più importante è, secondo me, un po' l'ordine che c'è stato in campo in questo primo tempo.
1: Esattamente, quando proprio mentre stavi parlando ha provato la Provercelli con Bertoli, con una piccola esitazione della nostra difesa, un tiro comunque da una posizione molto molto complicata per far male a Zacchi. Dicevamo, sì, secondo me, tra l'altro, Union che questa sera ha disinnescato al meglio quello che ha sofferto di più finora, ovvero anche le ripartenze degli avversari. Una Provercelli che a tratti è sembrata anche impazzata, ma merito comunque dell'Union che sta giocando comunque un primo tempo, forse per certi versi, per termini insomma di impegno e di coesione in campo, forse anche uno dei migliori. Anche se non è arrivata la goleada nel primo tempo, comunque quello che conta è anche là dietro, dicevamo, e finora.
0: Sì, ma infatti è sicuramente una prestazione differente, ma mi tengo questa, nel senso rischio zero, è una prestazione ordinata da parte di tutti in fase difensiva-offensiva. Abbiamo fatto gol, abbiamo avuto ancora uno o due chance per raddoppiare, adesso vediamo gli ultimi 5 più recupero, però ecco, meno spettacolari ma più efficaci.
1: Esatto, che credo sia il connubio migliore, che anche il pubblico alla fine voglia. Una squadra che rischia poco, ovviamente poi una partita che in un modo o nell'altro deve comunque essere chiusa. Qui Balestrero prova ad andare ancora in verticale da Crespi, ha provato tanto il gioco in verticale la squadra di Eugenio Corini, gioco che io tra l'altro prediligo, comunque più frizzante. Intanto lancio in avanti dalla Provercelli a scavalcare la difesa con Bertoli, che aveva preso il tempo per un attimo, poi comunque ben marcato da Balestrero, andato in chiusura il nostro capitano. Rimessa laterale per la Provercelli. Piran prova con le mani ad andare ancora in area, ci va Mercati di testa, poi Spagnoli, Crespi mette giù di petto, fallo su di lui, ma si continua a giocare per il vantaggio. La palla va veloce sulla sinistra per Rizzo Pinna, lo sta seguendo Spagnoli, la sterzata di Rizzo Pinna, si inserisce anche Casasola sulla destra, servito adesso Pagliari, però capisce tutto, la palla comunque rimane dell'Union. Sina si è alzato anche lui in fase d'attacco, Mallamo, Casasola, preferisce ragionare l'Union. Crespi chiede palla a Bocci sulla sinistra, si va da Rizzo Pinna, ancora Rizzo Pinna, Crespi, limite dell'area di rigore, prova ad avvicinarsi con Spagnoli, ancora Spagnoli che protegge palla, va da Mallamo, vertice a destra dell'area di rigore occupato da Casasola, che va in possesso palla in questo istante, il cross basso mette fuori la Provercelli, poi ancora Casasola prova ad andare di testa, vince il contrasto Pagliari, la palla però è vacante, allora se la prende Mallamo, ancora Mallamo che prova a girarsi, cerca anche il tiro, ci prova, c'è la deviazione e poi la Provercelli riesce comunque ad addomesticare un po' la sfera con Iotti e poi Rutigliano, che la gira in qualche modo a Piran e poi Ronchi per la Provercelli. 42, ovviamente non c'è stato il cooling break, quindi non ci aspettiamo un grande recupero, visto che non si è perso neanche troppo tempo. Ronchi sulla destra, riceve poi Piran, ancora il numero 16 all'indietro, un Bocci comunque attento, dall'altra parte anche Sine e Casasola comunque stanno contenendo bene, anche se la Provercelli ha provato più dalla zona di Ronchi, in effetti i cross sono arrivati dal suo piede. Chiusura dell'Union con Mallamo, Zacchi, tornerà Gori, insomma Zacchi comunque non si può dire che non ha ben performato in porta, insomma Corini però è stato chiaro, il titolare comunque Stefano Gori. Mercati, Rizzo Pinna, Balestrero all'indietro dal numero 43, poi il lancio ancora in avanti, questa volta Crespi ne ha due addosso, non va a staccare, poi Mallamo toccato da dietro, si continua a giocare, Rizzo Pinna prova l'accelerata a Casasola, seguito anche da Sina, riceve adesso l'esterno, poi Spagnoli, siamo sulla destra vicino all'area di rigore, Spagnoli non può crossare da lì, allora va da Mercati, dalla tre quarti il cross che arriva verso Crespi, che aveva attaccato bene l'area piccola, mette fuori la Provercelli al 43 e rimessa laterale per l'Union in questo finale di primo tempo. Palla che adesso

0: Viene giocata da Malamo, poi Mercati è un po' lunga questa palla, ci arriva comunque il numero 6, il cross in area di rigore, mette fuori la Provercelli, poi Rizzo Pinna, la domestica lui, se la porta via, ancora Rizzo Pinna, ce l'ha sul mancino, prova a calciare, fa muro però la difesa della Provercelli, poi qui Crespi e Spagnoli provano a dar fastidio a Iotti, preso forse un colpo all'occhio Spagnoli nel contrasto con il numero 14 della Provercelli. Che poi va a chiedere scusa, ovviamente involontario, nella smanacciata. Ma la palla è comunque ancora dell'Union.
1: Bravissimo Rizzo Pinna ancora a far sparire il pallone, a rigiocarlo sempre coi tempi giusti. Avrà fatto almeno 10 cambi campo, tutti per Casasole, tutti perfetti. Gran primo tempo anche per lui rispetto a Lecco.
0: Sì, sì, soprattutto forse è il primo che si trova, credo, bene in quel ruolo. Tocca tanti palloni. Poi ha un bel break, lui comunque a centrocampo. Intanto Mercati, Rizzo Pinna ancora. Crespi prova ad andare, rimane a terra un giocatore della Provercelli, c'è il fallo di Crespi che è andato a colpire al volto nel tentativo di liberarsi il giocatore in maglia bianca. E dicevamo comunque, oltre ovviamente ai singoli, è comunque un bel movimento anche senza palla, un movimento continuo dei giocatori, questo l'abbiamo detto, non lo scopriamo di certo questa sera. Occupando bene gli spazi, portando via l'uomo, rimanendo sempre attivi, ovviamente poi sono ritmi di partita che vanno gestiti perché non si può giocare con il piede sull'acceleratore per 90 passa minuti, ma comunque è una tattica che paga, una tattica che premia. Tra poco il recupero perché sta per scoccare, scocca adesso anzi il 45esimo, quarto uomo pronto con il classico minuto di recupero che parte ora. Van Keuverden per Olivieri, palla per Coccolo, ancora Van Keuverden, Piran, Rizzo Pinna ma dagli fastidio, rimessa laterale ancora però per la Provercelli, 30 secondi all'intervallo, sempre 1-0. La rete di Crespi, la splendida rete di Crespi ad aprire il match, qui Balestrero, poi Sina di testa in mezzo al campo, la palla vacante, ancora Balestrero però mettere e a dare fastidio alla Provercelli, adesso Malamo cerca l'ultima discesa con Spagnoli che si butta in area di rigore, Malamo cerca il pallone allargato, scocca adesso il 46esimo, Casasola per Crespi, limite dell'area di rigore, ancora Crespi, prova ad andare con il mancino, se la lavora bene, poi calcia centrale per Olivieri che va a stoppare il pallone, ma qui aveva disegnato comunque una buona chance ancora Valerio Crespi, duplice fischio, squadra in riposo, un ottimo Brescia e noi ci ritroviamo per il secondo tempo.
1: Grazie Michele Iacobello, grazie come al solito per il tuo supporto. Da Rigamonti, un bel Brescia davvero, un Brescia ordinato, poco spettacolare ma molto più efficace, così l'abbiamo un po' chiamato prima con Michele Iacobello, proprio perché è arrivato il gol fantastico, uno dei più belli in maglia bianco-azzurra di Crespi, con un sombrero e un pallonetto all'estremo difensore, quindi insomma un davvero un bellissimo gol al decimo minuto. Però ecco, in termini di grandi chance, oltre poi a un altro tiro che si è costruito lo stesso Valerio Crespi dal limite dell'area, non abbiamo visto molto e abbiamo sicuramente però visto tanto ordine in campo, ed era una cosa importante visto un po' il numero di reti segnate dai nostri avversari nelle ultime 5 partite, ed è stata una cosa positiva. Un Rizzo Pinna molto coinvolto da mezzala più che da trequartista, ma un Rizzo Pinna che appena la palla tra i piedi alza lo sguardo, sventaglia cambiando il gioco sempre o quasi almeno dalle parti di Casasola, facendolo anche in modo molto efficace, e sono arrivati tanti presupposti per essere pericolosi, quello sì, e sicuramente qualche occasioncina è venuta meno, però la cosa più importante è non aver praticamente concesso nulla agli avversari e nessuna ripartenza, che era un po' il tasto dolente delle ultime partite, e soprattutto ripeto, aver tenuto in modo ordinato il campo in ambedue le fasi. 1-0 per noi, c'è il secondo tempo da vivere insieme con Michele Iacobello, ovviamente a raccontarlo dallo stadio Rigamonti. Adesso spazio ancora ai nostri sponsor, che ringraziamo per essere al nostro fianco anche in questa stagione. Un po' di musica e poi ancora qui su Radio Brescia 7 al fianco di Union Brescia.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
6: Bertoli fa legnameria e mobilificio, li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli fa legnameria e mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
7: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
8: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
7: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
9: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Tifosi biancazzurri, amici di Radio Brescia 7, bentornati sulle nostre frequenze da Alfredo Novello, pronti a ricollegarsi allo stadio Mario Rigamonti da Michele Iacobello per il secondo tempo di questo anticipo della nona giornata. Union Brescia, Pro Vercelli, 1-0 per noi, ha segnato con un grandissimo gol Valerio Crespi, che ci è andato anche vicino nell'altro tiro in porta che c'è stato nella prima frazione da parte nostra. Una Pro Vercelli che è per merito ovviamente nostro, lo voglio sottolineare visto l'andazzo delle ultime partite, e nella fase difensiva direi che non ha quasi praticamente calciato in porta, o perlomeno non si è neanche avvicinata. Michele, esatto. Continuiamo così, adesso squadra in campo, vedo, e speriamo che si possa ripetere questo tipo di prestazione.
1: Esattamente, un secondo tempo insomma che bisogna fare con in mano il copione del primo. Non ci sono cambi né da una parte né dall'altra, ovviamente non ce li aspettavamo in casa Union, anche se ovviamente poi a lungo andare ci sarà qualcuno da far rifiutare, come è giusto che sia. Non cambia invece nulla Bonera, e adesso tutto pronto per il secondo tempo. Inizia ora con il possesso della squadra ospite, il pallone sulla destra intercettato subito però da Crespi in scivolata, poi il dialogo con Spagnoli, Crespi ancora, va da Silvestri che prova la discesa, anzi sì, ne ha trattenuto, non c'è fallo, allora può ripartire Pagliari per la Pro Vercelli con Rutigliano. Attenzione a Rutigliano che punta l'area di rigore, va con il mancino, il pallone è deviato, poi Silvestri di testa va ad intervenire con l'aiuto anche di Rizzopin, ma c'era posizione di offside nell'attacco della Pro Vercelli quando se ne sono andati circa 40 secondi in questa ripresa. Note più positive del primo tempo ovviamente la posizione e la prestazione di Rizzopinna, l'intuizione anche delle due punte, e soprattutto una squadra che comunque in termini di fisico sta mettendo la solita garra contro una Pro Vercelli sicuramente per certi versi anche abbastanza intimorita. Bertoli, Iotti governa male il pallone, allora Crespi nel cerchio di centrocampo va a rubaglielo, Mercati va ancora verso Rizzopinna che si gira, cerca ma disorientandosi praticamente da solo di fare una giravolta praticamente sul pallone. Peccato, perché era una buona occasione per andare dritti verso la porta di Olivieri. Qui intanto Bertoli muove il pallone per la Pro Vercelli nella nostra metà campo, la discesa della squadra bianconera, Silvestri, anzi Casasola, molto bravo nella fase di interdizione, poi Spagnoli lascia a Casasola, sta salendo Rizzopinna sulla sinistra, servito ora al 25, ancora Rizzopinna, prova ad andare ancora con l'aiuto di Spagnoli, l'1-2, ancora Rizzopinna, ce l'ha sul destro, pensa anche al tiro, è chiuso, ancora Rizzopinna, va da Crespi, ce l'ha sul mancino, prova a calciare forte la palla che arriva in area di rigore, Mallamo, la tiene lui. Prova a dare intensità all'Unione in questo inizio di secondo tempo. Bocci sulla sinistra, punta Ronchi, va da Spagnoli che sta facendo tantissimo movimento, ancora Spagnoli, chiede palla a Casasola, visto adesso sulla destra. Casasola ritorna da Mallamo in area di rigore, controllo così e così, poi Mercati, bisogna anche calciare la palla che arriva però a Rizzopinna in area di rigore. Sul fondo il cross è deviato, calcio d'angolo, azione lunga dell'Union che si conclude con questo passaggio sulla linea del fondo. Ma insomma una buona manovra. 2 minuti e 26, calcio d'angolo per l'Union, ma quanto corre davvero Spagnoli, soprattutto quanto si muove in area di rigore. Per ora partner direi ideale per Crespi. Rizzopinna dalla bandierina, lì vicino Bocci, anche Casasola in area assieme a Spagnoli, Crespi, soliti noti, Silvestri e Balestrero. Il cross sul primo palo, Spagnoli, la para Olivieri, grande stacco di Spagnoli, poi Mallamo ancora verso Crespi che prova a girarla, l'ultimo tocco è della Pro Vercelli ed è calcio d'angolo, chance sulla testa di Spagnoli, quarto corner, colpo di testa frustata bella, bel corner soprattutto, basso teso sul primo palo, la girata di Spagnoli e la chiusura di Olivieri. E adesso ancora Rizzopinna, 4 minuti sul cronometro, il cross che arriva sempre sul primo palo, Casasola prova con il tacco a prolungarla, poi la palla è messa fuori e dunque rimessa laterale ancora per l'Union, nuovamente Mallamo prova a crossare dalla sinistra, la palla che arriva in area di rigore mette fuori la Provercelli che però prova a ripartire forte, ma c'è Mercati nel lavoro di aiuto ad interdire. E adesso pallone ancora per l'Unione. Pallone per Mallamo. La discesa nella zona di sinistra. L'apertura per Casasola. Palla per Rizzopina ancora. Con l'aiuto di Crespi. Rizzopina con il destro. Livieri la rimette in angolo. Grande conclusione a giro con il piattone di Rizzopina dopo l'aiuto di Crespi. Anzi, il duetto proprio con Crespi. Ed è quinto corner, ma l'Unione che ha ricominciato molto forte.
0: E tre palle gol in quattro minuti, direi che rispetto alla carenza anche di chance, di occasioni dopo il gol nel primo tempo, abbiamo fatto una bella collezione in questi primi 4-5 del secondo. Qui ovviamente il Brescia dà segnale di volerla indirizzare ulteriormente, Michi.
1: Ma è un bel segnale di voler portare, incrementare il vantaggio. Rizzopina in area di rigore, mette fuori la Provercelli. Crespi poi cerca il dribbling un po' sanguinoso, ma c'è Sina comunque a fare guardia su Rutigliano, e poi è Spagnoli a commettere fallo. Calcio di punizione, ottimo il fallo speso anche da Spagnoli. Tutto al sesto minuto della ripresa, con l'1-0 che persiste, ma un Union comunque a caccia del secondo.
0: E anche la freschezza mentale e fisica di Sina lì dietro si sente, si sente come recupero,
1: e direi anche la carica che gli ha portato, insomma, la convocazione con la nazionale maggiore. Ricordiamolo, classe 2007. Palla adesso per la Provercelli che prova ad andare in mezzo al campo. Silvestri va a chiudere, poi travolto. Calcio di punizione. Ottima la prestazione fin qui anche di Silvestri. Là dietro davvero rischiato poco nulla, ma questo comunque deriva sempre da una prestazione di squadra ottima. Ovviamente una prestazione che va bissata anche con avversari che magari hanno anche qualcosa in più in termini di qualità, in termini di individualità rispetto alla Provercelli, anche se comunque anche con squadre che tecnicamente non avrebbero dovuto impensierirci abbiamo a volte sofferto. Quindi insomma, tanto di buono questa prestazione questa sera.
0: Sì, anche se l'avversario di settimana scorsa, diciamo, era decisamente diverso, non ce ne voglia poi Bertoli, ma
1: vabbè, Murillo
0: era un'altra cosa. Murillo
1: ha fatto veramente un partitone. E adesso ancora Union sul vertice sinistro dell'area di rigore, la palla poi però chiusa, ma ancora Spagnoli che va a prendersi il pallone a metà campo. Encomiabile davvero il lavoro di Spagnoli.
0: Bravissimo davvero.
1: Mercati, poi Bocci, chiede palla a Mallamo, preferito ancora Mercati, velocissimo per Crespi che si avvicina all'area di rigore, ce l'ha sul mancino, prova a liberarsi con il mancino proprio e va, credo, a colpire Mallamo che stava cercando invece di portare via l'uomo per liberargli un po' lo spazio di tiro. Chiede scusa al numero 14, approvato dalla distanza Crespi, che ha anche questo tipo di soluzioni. Prossima avversaria dell'Union lunedì 19 contro la Gian Erminio, anche lì a prendersi ovviamente punti, perché poi sabato 24 in casa alle 17:30 arriva il Cittadella, direi partita cerchiata in rosso.
0: Domani a Novara il Città, vediamo se fa il miracolo così come lo aveva praticamente fatto la Binolef vincendo 2-1 in casa proprio del Cittadella.
1: Adesso Provercelli che cerca di farsi vedere dalla zona di Zacchi, la cross dalla destra che arriva in area di rigore, il colpo di testa comunque che va a concludersi da parte della Provercelli con Pagliari che aveva tagliato bene il campo, aveva preso posizione anche Rutigliano. Per fortuna comunque pallone fuori, tutto ciò al nono minuto della ripresa, sempre 1-0 Zacchi. Va da Sina sulla destra, poi il lancio in profondità per Crespi, la sponda per Spagnoli, sta arrivando Casasola, cerca di lanciarlo Spagnoli, la palla un po' in profondità, un po' troppo, allora Coccolo va comunque a chiudere. Livieri, palla che passa poi per Ronchi, nuovamente nella propria difesa la Provercelli, Vieri, uno dei più esperti della rosa, classe 97, 2 anni in Serie B con la maglia del Pisa, poi tanta Serie C con Lecco, Prosesto e Feralpi Salò. Adesso Mercati a centrocampo nella scivolata, una partita dove tutti si sono aiutati finora, 55 sul cronometro, Mercati con Mallamo, poi Casassola. Crespi fa il movimento a venire incontro, Spagnoli quello in profondità, in questo caso Marco Everden riesce a capire tutto anche con l'aiuto di Coccolo. Poi Iotti della Pro Vercelli, di fatto l'unico centrocampo che ha toccato parecchi palloni, numero 14, poi direi molto in ombra Burruano e Bufandar. Pagliari che è l'unico ammonito della Pro Vercelli, lo scambio proprio per Bufandar, poi all'indietro Van Keverden cerca lo scambio con Burruano, poi Pagliari si apre sulla sinistra, uno spiraglio per andare anche in zona centrale, c'era il ripiegamento di Mercati, la palla comunque in qualche modo arriva sulla destra, sempre per la Pro Vercelli con Piranna che va alla cross a cercare Bertoli che prende il tempo, e qui tra le linee tre giocatori si era mosso bene, in particolare Trassina e Casassola che aveva stretto in area di rigore, qui Bertoli si è trovato in mezzo ai due, è andato a staccare di testa, per fortuna non ha trovato precisione, non ha trovato neanche forza,
0: per fortuna se l'è divorato, possiamo dirlo, sì, agli ascoltatori.
1: Sì.
0: In area piccola l'ex ospitaletto, nell'unica disattenzione di fatto difensiva di Union Brescia.
1: Esatto. Spagnoli di testa, lavora bene con Mallamo, torna a Spagnoli il pallone, Iotti da dietro lo recupera fallosamente, calcio di punizione a prendersene un altro, Spagnoli chiede scusa a Iotti, e forse in termini di dispendio energetico magari sarà proprio Spagnoli il primo a, insomma, aver bisogno di un ricambio. Intanto triplice cambio in vista per la Pro Vercelli, vediamo se il direttore di gara farà battere prima però questo calcio di punizione. Pronti in tre, ancora invece nessuno per l'Union quando abbiamo raggiunto il 57esimo di questo match, di questo venerdì sera alla Rigamonti. Rizzo Pinna sul punto di battuta, siamo distanti parecchio dalla porta di Livieri, vediamo insomma come si spiegherà questa palla inattiva. Parte Rizzo Pinna con il Mancina a cercare il secondo palo, Balestrero, anzi Crespi che va con la sponda ottima, peccato però non seguita da nessuno, poi Sina con il piattone a riproporlo in mezzo all'area di rigore, nessun problema per Livieri che va a far suo il pallone e ricomincia lì vicino da Van der Koven e Coccolo.
0: Pubblicità amici, la prima di questo secondo tempo.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center, sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
7: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
8: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Michele Iacobello.
1: Con il corner per la Pro Vercelli al 59esimo, cross basso, ancora Spagnoli a buttare fuori il pallone, poi vi racconteremo ovviamente i cambi. Tra l'altro a proposito di cambi, pronti anche Frigerio e De Maria per l'Union. Altro corner per la Pro Vercelli, Bertoli va a staccare ancora in area di rigore, adesso non concediamogliene troppe perché comunque poi sappiamo che piano piano poi la mira viene affinata, il cross dalla destra, il colpo di testa cercando il secondo palo. Intanto dentro Frigerio, fuori Mallamo, fuori anche Balestrero e dentro De Maria, direi comunque giudizi positivi, prestazioni positive
0: assolutamente
1: per,
0: sì,
1: tutti quelli che stanno uscendo e dentro ovviamente Frigerio, quindi insomma dal punto di vista tattico cambia poco. Vediamo se appunto Voci verrà arretrato là dietro e sì, Frigerio no.
0: Penso, Michi, che non sia neanche per un sì. motivo tattico,
1: no.
0: visto che comunque oltre a quel cross che praticamente sembrava una palla morta nel cuore dell'area di rigore, pensavo che anche Zacchi potesse uscire e abbiamo subito quella grossa chance da parte di Bertoli, però per il resto gran prova anche di Balestrero, che comunque dimostra di essere un jolly importante in questa squadra, dove lo metti sta.
1: Sì, davvero incredibile. Dicevamo invece per la Provercelli che va al recupero palla adesso proprio con Osso, uno dei neoentrati. Attenzione a Burruano che apre il pallone sulla sinistra, Pagliari a Provercelli che va in area di rigore con un po' anche di orgoglio, immagino. Poi racconteremo i cambi. Iotti sulla sinistra, minuto numero 60 di questo match, mezz'ora alla fine, qui a Rigamonti 1-0 con l'Union che a inizio secondo tempo è andata vicinissima al gol del 2-0. Tanto Pagliari dalla sinistra, la palla che arriva, Zacchi impresa alta e comoda, dentro So, Carosso e Ciamaglicella, fuori Buffadar, Pagliari e Rutigliano.
0: Meno tre palle gol nitide per il Brescia sì. nei primi cinque del secondo tempo.
1: Pallone adesso sulla sinistra per Crespi che in mezzo a due prova ad andarsene, riesce ad andarsene come Crespi. Sulla sinistra sta entrando anche De Maria in area di rigore, ha provato a servirlo, c'è però l'intuizione della difesa della Provercelli. Allora Crespi spara la porta nel lato corto dell'area di rigore, prova la discesa ancora Mercati. Crespi prova a crossare lui, la palla forte in area, si stava inserendo, o meglio si era inserito anche Frigerio, però non ha trovato spazio per l'imbucata. Comunque Crespi ha potuto fare la davanti, adesso palla che passa per Su, poi recupero ancora dell'Union sul cerchio di metà campo, qui poi Boci non si capisce con Rizzo Pinna, Union che deve subito andare in ripiegamento difensivo perché la Provercelli si fa vedere sulla zona di destra e la cross che arriva in area di rigore ancora aperto lì solissimo e poi So non arriva sul pallone, per nostra fortuna ci arriva Casasola, poi Spagnoli contrastato, qui la rimessa laterale è per l'Union Brescia.
0: Sicuramente loro hanno anche alzato parecchio, anzi il baricentro sì. qua su, non dico che se lo divora, ma manca comunque il pallone all'interno dell'area piccola, ragazzi. Sì. Siamo un po' più attenti, anche perché comunque è la seconda, terza volta che arriva questo pallone in area di rigore.
1: Sì, poi loro con i freschi ovviamente cercano giustamente di avere quella botta d'orgoglio che non c'è stata di fatto per tutta la partita. Intanto a terra Spagnoli, si continua a giocare con la Provercelli in mezzo al campo. Iotti, lo scatto di So che sembra essere tra l'altro dai tre quello più carico in campo i suoi 4 minuti finora.
0: Tornando su Crespi, sta portando praticamente a spasso l'intera difesa rispetto al duello con Comi, Arena contro il Lecco che ha avuto molte difficoltà sì. stasera sarà stato anche quel super gol che ha fatto, ma sta giocando con una nonchalance incredibile, gli riesce tutto.
1: So è andato al gol l'ultima partita contro la Gian Erminio, gol anche nel pareggio con il Desenzano, lui prodotto del settore giovanile della Provercelli, tanta gamba l'abbiamo già visto in questi minuti. 63, calcio di punizione per la Provercelli dalla tre quarti con Iotti sul punto di battuta,
0: sembra giovanissimo tra l'altro,
1: 2006. Palla per Iotti che va a crossarla sul secondo palo, Casasola la mette fuori, la raccoglie comunque la Provercelli con Burruano. So ancora da fuori, cerca anche la botta Mallamo, poi Crespi, l'aiuto di Rizzo Pinna che vince il contrasto con Iotti, prova a involarsi, poi cerca anche il calcio da metà campo che aveva visto fuori Livieri, tra l'altro lo stavano recuperando in 2-3, ha provato comunque il colpo da biliardo, non gli è riuscito. Adesso lancio ancora di Iotti a cercare la discesa di Pagliari, che va poi con di fatto quella che a rugby si definirebbe meta, con un calcio al volo di Mancino molto molto alto, abbondantemente fuori dallo specchio di Zacchi. E adesso rimessa dal fondo per quanto riguarda il numero 43 dell'Union, con da qualche minuto una Provercelli sicuramente anche con orgoglio, anche con la voglia quantomeno di cercare di pungere l'Union. Adesso è proprio la squadra di Corini che va sulla sinistra con Di Maria, sale Boci, visto Mercati, bisogna fare il secondo gol. Mercati verso Crespi, ma non si intendono i due, nemmeno Casasola, perché non era sceso per occupare quella porzione di campo. Il cross con il mancino di Mercati però è sbagliato. Palla dunque per la Provercelli, anche Carosso che ha preso il posto di Pagliari, già ammonito, sta cercando di farsi trovare più spesso sulla linea degli attaccanti, con un Rutigliano che ha lasciato spazio ovviamente a solo. Rutigliano molto invisibile questa sera per la Provercelli. Tra poco il momento di Armati.
0: Tenere la stessa concentrazione, lo stesso ordine del primo tempo, le stesse corse all'indietro, che non può fare il solo Spagnoli.
1: No.
0: Ed è naturale che ovviamente anche la Provercelli potesse uscire un po' fuori dalla sua area di rigore, dalla sua metà campo, per cercare di creare qualcosa. Sì.
1: Anche credo a un calo di energie comunque fisiologico, esatto, per la prestazione di corsa fatta. Questo ovviamente deve essere comunque un punto di partenza dal punto di vista dell'affrontare le partite per la squadra di Eugenio Corini.
0: Soprattutto 66. Le ripartenze, Michi, perché anche sì, nelle chance, le due chance che ha creato in tutta la partita la Provercelli sono arrivate comunque da azioni che hanno costruito e che hanno meritato. Dove hanno meritato.
1: La Provercelli in area di rigore, la girata, il fallo in attacco, ma Gioele Zacchi aveva fatto un miracolo su Carosso, una palla scomoda in area di rigore che arriva anche troppo facilmente, la tiene lì in qualche modo la Provercelli, poi Carosso si gira in area di rigore, Zacchi ha un riflesso fallo incredibile, ma c'era il fallo.
0: Gran parata e grande azione, quello che ti stavo appunto raccontando.
1: Sì, sì, sì,
0: arrivano
1: sì,
0: comunque grazie a delle loro combinazioni più che dei nostri errori, ecco, nitidi.
1: Adesso fuori Casasola, che evidentemente ha bisogno di ossigeno. Dentro Armati, quindi ovviamente Corini non è contento Casasola però di questa sostituzione.
0: Beh, ultimi 6-7 minuti su quei cross,
1: niente,
0: quella fascia.
1: Non è contento Casasola però, ci sta comunque.
0: Sì, sì.
1: Ed è anche tendenzialmente o paradossalmente è che è meglio vedere un giocatore che esce arrabbiato che magari voleva star dentro.
0: Assolutamente d'accordo, totalmente d'accordo, e totalmente d'accordo anche con Corini, perché
1: sì,
0: comunque
1: sì,
0: sugli
1: sì,
0: esterni iniziamo a soffrire un pochino.
1: Esatto, esatto, questa è una lettura lucida del
0: Ne sta sbagliando mezza Corini stasera.
1: Del nostro mister, che giustamente mette Armati sulla zona soprattutto di un neo entrato come Carosso, che da quel lato c'ha anche c'ha Maglichella. Adesso Crespi, pallone per Mallamo sulla sinistra, può scendere il numero 14, il cross che arriva, anzi Boci, pardon, il cross però è fuori misura, peccato. Qui queste occasioni sono invece da capitalizzare o quantomeno trarne il maggior beneficio possibile. Cross anzi di De Maria, un po' fuori misura, peccato, col mancino. 6-8 dice il cronometro, sempre 1-0. Palla per la Provercelli che cerca il lancio in avanti, chiusura di Armati, solo spinge da dietro, attenzione a So va a calciare centrale, Zacchi si infuria, l'Union che voleva fallo, qui secondo me Armati si è addormentato un po' troppo. Poi un po' di check, un po' al limite, ma per come vedo io lo sport di contatto ci può stare alla grande.
0: Deve stare
1: attento Armati davanti alla nostra area di rigore.
0: Si è appena entrato, voglio dire.
1: Esatto.
0: Anche se è appena entrato, l'ha dimostrato. E anche qui in 3 contro 2 poi lui ha preferito questo calcio centrale, Michi.
1: Meno male, perché si era buttato in area di rigore due uomini, quindi esatto, una superiorità numerica che poteva farci davvero male. Intanto Spagnoli, facciamo fatica adesso a tenere più il pallone, bisogna cercare di essere meno frenetici poi nel momento di riconquista. Mercati Silvestri, chiede calma infatti anche Eugenio Corini. Silvestri va da Crespi, palla in banca perché prendere anche un altro calcio di punizione, fallo di Van Coverden, fallo sul nostro Valerio Crespi, che serve anche per spezzare un po' il ritmo a Provercelli, che sicuramente adesso cerca il classico allungo in questi 20 minuti di fatto finali. Mercati,
0: momento di sfogo comunque, sì, da parte loro, ci può stare, ecco.
1: Deve far stare sull'attenti intanto Rizzo Pinna, il pallone è per Di Maria. Mercati, nuovamente il pallone che viaggia da Rizzo Pinna sulla sinistra a De Maria, lo scambio con Bocci, Rizzo Pinna ancora, va in area di rigore a cercare Crespi, l'aggancio per un attimo, peccato, poi la palla gli sfugge dalla suola, poi qui ottimo lavoro di Frigeri su So, e poi De Maria allontanare il pallone, si gioca per il vantaggio, rimane a terra un giocatore della Provercelli, poi ancora De Maria su quell'asse ad intercettare il pallone prima che possa arrivare sulla corsa di So. Si rialza il giocatore della Provercelli a terra, si trattava di Burruano. Iotti, Von Coverden, Coccolo, Pagliari, anzi pardon, Carosso, qui fallo netto di Crespi, calcio di punizione, trattenuto troppo l'avversario. Tutto ciò comunque da segnalare, un'ottima gestione della partita del direttore di gara, una partita comunque sportiva, non sicuramente cattiva. 71esimo sul cronometro, calcio di punizione pericoloso per la Provercelli, lato corto dell'area con Iotti sul punto di battuta.
0: Andiamo sempre questi 15 minuti all'interno dei secondi tempi dove perdiamo, sì, un po' di marcature, prendiamo un po'
1: le misure,
0: esatto.
1: E adesso è tutto pronto per questo calcio di punizione. Come al solito Iotti, pronto a buttarla nella mischia. La rincorsa del 14 che cerca subito invece la porta per beffare Zacchi, che però non si fa beffare. Questi sono tutti secondi ben guadagnati anche per riposizionarsi per i compagni. Gioca corto Zacchi, Sina, Armati, poi Mercati, porta molti più uomini a pressare la Provercelli. Adesso Silvestri con il break in mezzo al campo, la palla lasciata a Bocci sulla sinistra, molto alto anche De Maria. Bocci prova ad andare da solo, lascia a De Maria. Mercati, zona di sinistra, Frigerio, nuovamente Mercati, tre quarti sinistra, la palla che si sposta per De Maria, servito da Bocci. Bocci può andare a crossare, il cross che arriva in area di rigore, Crespi poi non riesce ad andare in prima battuta nell'inserimento, Spagnoli e poi nemmeno Armati e tantomeno Crespi, peccato perché era la palla era ottima quella di Bocci, poi qui bel lavoro di Sina su So, e poi rimessa laterale invece per la Provercelli, peccato per quella palla tesa messa in mezzo forte. Ricomincia dalle retrovie Coccolo, Von der Koven, Ronchi, ancora un sesso difensivo dalla Provercelli, 73 sul cronometro, 1-0 finora a decidere l'invenzione di Crespi al decimo minuto del primo tempo. Livieri per la Provercelli, Coccolo, Iotti che ha toccato tantissimi palloni a metà campo per i suoi. Apertura adesso sulla destra proprio per Piran, il pallone in profondità, Zacchi in uscita va a prendersi lui il pallone.
0: Pubblicità,
1: sì.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
7: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
8: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Resiste il vantaggio di Crespi al decimo del primo tempo, un quarto d'ora più recupero alla fine, Michele.
1: Eh sì, con intanto un cartellino giallo per Mercati a metà campo, fallo troppo vistoso, intrattenuta soprattutto. Intanto fuori per l'Union Brescia Rizzopinna e dentro La Mesta, fuori anche Spagnoli e dentro Pellegrini, un po' di ossigeno anche per loro.
0: Cambia nulla, sì, se non un po' più di contegno, sì, mi verrebbe, sì, da dire, sì, con La Mesta portato magari più a gestire il pallone che, sì, a alzare e puntare la porta avversaria.
1: Dentro dunque La Mesta e una Pellegrini che deve ancora convincere, e fuori invece uno Spagnoli che direi che ha convinto come spalla di Crespi, gli è mancato solo il gol, se lo sarebbe anche meritato, e come questa sera. 76, bisogna tenere, cercando ovviamente poi di approfittare anche di una Provercelli che credo col passare dei minuti alzerà ancora di più il baricentro e poi cercare di far male, ma chiudere questa partita credo sia l'obiettivo più importante, perché sappiamo quanto è rischioso tenerla aperta. Rimessa laterale proprio per la Provercelli, che con i cambi ha preso ovviamente anche più coraggio, più voglia. Intanto qui bel break però di La Mesta che lascia a Crespi, il pallone adesso va per Valerio Crespi che può aprire per Pellegrini fresco e puntare l'uomo. Pellegrini entra in area di rigore con il mancino. Pellegrini, eccolo il gol del 2-0, entra e segna la rete che serviva. Pellegrini 2-0 col piattone mancino nell'angolino, la ripartenza l'avevamo chiamata.
0: Assist perfetto di Crespi, quel tempo giusto, palla all'angolino, bravo anche lui a tagliare quel campo. A un quarto d'ora dalla fine, io come Crespi, Michele, steso in area, con i pugni al cielo, forse possiamo goderci 13 minuti finali in tranquillità.
1: Sì. Ovviamente MVP della partita non è neanche da dire. Gol e assist Pellegrini, poi bravo comunque a sfruttare subito la freschezza, entrare in area di rigore, calciare. A volte è la cosa più semplice, anche quella più efficace. Ovviamente puntando una Provercelli, Alfredo, che si stava giustamente alzando dal canto suo come baricentro per cercare quello che sarebbe stato sicuramente una sorta di arrembaggio, ecco, finale, lasciando da solo Van Coverden, ci sto aggiungendo io un der.
0: Così. Partita disastrosa del difensore olandese, sì. Loro dal 60esimo al 75esimo, 73esimo, anzi qualcosina di meno, hanno avuto quei 10-12 minuti di sfogo dove abbiamo rischiato qualcosina, ma penso che sia un risultato più che giusto, anche visto come abbiamo approcciato anche il secondo tempo, dove non dimentichiamoci comunque tre conclusioni in 4 minuti, tre grossi rischi per loro, e insomma un 2-0 secondo me
1: è vero,
0: più che giusto.
1: Avendo negli occhi, nella mente anche le partite scorse, i cali che ci sono stati nelle partite scorse, in questa partita quantomeno non ci sono stati dei blackout pericolosi, ovviamente un momento di stanca un po' di più fisiologica.
0: Sì, unico Bertoli che ha avuto quella grossa quella chance dell'1-1 e basta, sì. Però ecco, le altre, sì, come hai detto tu,
1: poi ovviamente non c'è. Ci giocano anche gli altri che sono 1-0, giustamente vedono l'obiettivo del pareggio più vicino. Adesso sul 2-0 sicuramente l'Union può stare più tranquilla qui negli sviluppi del corner. Va Zacchi dopo due colpi di testa, poi qui attenzione a Crespi che non deve rovinare la sua prestazione prendendo per il bavero, come si dice, Van Coverden, reo secondo la squadra di aver commesso un intervento irregolare, detto comunque fallo fischiato e cartellino giallo che arriverà verosimilmente per Crespi e anche per Van Coverden, dunque un giallo a testa e calcio di punizione per l'Union.
0: Ma sì, tanto show dagli schermi non c'era assolutamente nulla, però
1: per rompere un
0: bel
1: po'
0: segnale,
1: di
0: bel segnale, infatti poi ho visto anche la stretta di mano, comunque la pacca sul petto da parte di Crespi al
1: anche
0: difensore.
1: Sì. Comunque ripetiamo, una partita anche in termini arbitrali facile, ma comunque gestita bene.
0: Sì. Garbage time adesso, questi ultimi 10.
1: Sì. Ultimi 10 minuti di questa partita, che comunque è stata una risposta, direi, positiva alla prestazione, alle prestazioni precedenti a questo venerdì sera, alle dichiarazioni anche di Eugenio Corini. Ovviamente la parola d'ordine poi è proseguire su questa riga, aspettando anche di recuperare degenze illustri come Marras, come Rizzo, Zennaro, Guglielmotti, gente che farebbe comodo e non poco, soprattutto se l'Union ha questo tipo di atteggiamento.
0: Penso, però peccato Marras, perché Spagnoli Michi oggi aveva dato un buon segnale, nel senso. Anche magari per, non voglio pensare a partite passate, però ecco, secondo me era il compagno giusto per sostituire Marras.
1: Ricercato più volte, diciamo, nell'altro trequartista, invece esatto, è stata la seconda punta a dare una mano, a dare una grande spalla, e hanno lavorato davvero bene in settimana. Sina intanto, Crespi viene incontro, questa volta lo ferma Coccolo, minuto numero 81, Iotti, peraltro ancora un cambio per la Provercelli, si tratta di Moretti, giocarsi ancora due card per le sostituzioni, Bonera, cioè giocate tutte invece Eugenio Corini, l'ultimo cambio in ordine temporale, quello di Pellegrini, direi che è fruttato subito con il gol del 2-0, direi comunque anche due attaccanti a segno, un assist anche di un attaccante. Prendiamo tutto il buono per preparare poi la prossima sfida contro la Gian Erminio in trasferta, campo storicamente difficile, ma la Gian Erminio sta vivendo davvero un momento molto molto buio. Intanto So, tenuto bene da Sina, va da Zacchi, Silvestri, 82, sembra essersi

0: che Gori torni al suo posto, anche perché poi si entrerà anche nel vivo di questo campionato, non a giornata, siamo comunque all'inizio, stiamo entrando, diciamo, nella pancia di questo torneo, con i prossimi 2-3 mesi che sicuramente diranno tanto, anche proprio in via definitiva, secondo me, Michi, per quanto riguarda le prime due posizioni. Già, Cittadella e Union Brescia se le stanno dividendo, ma poi vedremo anche le risposte di Ospitaletto, di Trento, delle altre.
1: Mercato intanto prova la sua discesa, Pellegrini continua con il pallone tre piedi, poi lo perde nel tentativo di chiudere 1-2. Silvestri mette giù, poi Bocci travolto da solo, calcio di punizione, fallo della punta della Provercelli.
0: Però l'unico modo per arrivare poi allo scontro diretto, cerchiamo di risucchiare più punti possibili. Mi tengo molto stretta la prova difensiva di questa sera, visto i gol subiti nelle ultime partite, lo ripetiamo.
1: Esatto.
0: Oltre alla bella prova davanti.
1: E questa sera invece ed è importante anche vincere con un bel clean sheet. Fuori intanto Von Coverden, dentro Moretti. Evidentemente vuole evitare anche guai peggiori in termini di cartellini. Daniele Bonera.
0: E con un Crespi, Michi, che è tornato subito, insomma, a fare quello che si è abituato.
1: Ah sì, davvero un gran bel gol. Dicevamo, altro venerdì sera, il prossimo per la Provercelli in casa contro il Lecco. Partita ancora sicuramente importante, di fatto ad oggi come classifica uno scontro diretto quasi tra Provercelli e Lecco. Union Brescia che continua con il suo giro palla, una partita che ormai non ha, per fortuna, molto più da dire, se no insomma le risposte positive. Mercati, Silvestri sulla sinistra, De Maria, Bocci lascia Mercati. Il cross che arriva in area di rigore, cercato Crespi, tenuto bene da Moretti, va in presa poi Livieri, So, Sina, si stacca anche in tempo, poi So apre il gioco bene con il pallone all'indirizzo di Caruso, che poi va a commettere, credo, fallo in area di rigore, anzi no, ci continua a giocare, comunque la Mesta governa bene il pallone, lo mette giù e poi va un po' a spasso in mezzo al campo. E poi capire il recupero, ci sono stati tanti cambi.
0: Ultima fascia pubblicitaria, Michele, poi torniamo per il finale.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
7: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
8: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Il raddoppio di Pellegrini, il raddoppio di Union Brescia, 3 minuti più recupero alla fine della partita. Michele Jacobello, entra Satriano per la Provercelli.
1: Esatto, dentro Satriano, dunque ultime card giocate anche da Bonera in classe 2003. Che condivide un filo con l'Eredivisie, con Von Coverden. Intanto c'è De Maria sulla sinistra, chiama il pallone Crespi, che ha ancora voglia di andare a giocare palloni al limite dell'area di rigore. Bocci, palla poi per Mercati, esce Pellegrini che non riesce a riconsegnarla a De Maria. Tutto ciò al 43esimo, dicevamo, per Satriano, esperienza all'Eredivisie, poi

0: Canta Serie C con la Casertana Trento, che è cresciuto nelle giovanili della Roma. Pallone per la Provercelli. Bertoli la gira all'indirizzo di Ronchi, poi Iotti. Tutto ciò al minuto numero 88, sempre 2-0 con uno stadio che ovviamente sul 2-0 ha gioito parecchio. Adesso i canti della curva nord ad accompagnare gli ultimi istanti di questa partita con la Mesta, poi Mercati sulla sinistra Di Maria, non si prende ovviamente rischi, e palla poi per Bocci. La Mesta, Sina, Zacchi, si arrabbia Corini, credo perché non ha avuto una velocità di manovra, forse era troppo lezioso il controllo di palla dell'Union con la Mesta. Frigerio, soprattutto con giocatori appena entrati, armati nello stretto, la Mesta, poi l'intercetto da parte della Provercelli, rimessa laterale ancora per l'Union davanti alla panchina. Comunque insoddisfatto Eugenio Corini, armati, Crespi di testa, cercava il pallone per Frigerio, non si sono intesi i due. Poi qui Provercelli che guadagna parecchi metri per battere questa rimessa laterale con Caruso, poi Sina, spazio in avanti a cercare Pellegrini, la stop al volo a seguire, quantomeno non è felice. Un minuto, anzi poco meno, e poi sapremo il recupero con tanti cambi. Di fatto tutti gli slot possibili sono stati spesi, ben 10 cambi. Adesso Provercelli a metà campo, va a prenderla Silvestri, la rimessa laterale è per la Provercelli, anzi no, è per l'Union, perché l'ultimo a toccare è stato proprio un giocatore in maglia bianca. E dunque rimessa laterale per l'Union Brescia, Sina si incarica lui, 10 secondi, poi la lavagnetta luminosa ci dirà quanto ancora ci sarà da giocare. Intanto Pellegrini prova lo stop a seguire, Bine su Moretti per un attimo a lanciare anche la Mesta, l'uscita di Livieri, 4 di recupero. Iniziano a questo istante, la Mesta cerca qua di prima De Maria, non lo trova, provato a dare ancora in profondità la squadra di Eugenio Corini. Insomma, abbiamo chiamati anche i 6 punti tra Provercelli e Gian Erminio. Il tassello è stato fatto adesso.
1: Visto quelli che abbiamo lasciato alle spalle, direi mi sembrava anche il minimo, ecco.
0: D'obbligo.
1: Assolutamente sì. E infatti ricordiamo anche i prossimi appuntamenti. Vabbè, quelli dell'Union Brescia l'abbiamo ripetuto più volte a Gorgonzola, sì, contro, sì, la Gian Erminio, sì. Ma poi ci sono altre bresciane in campo. Michele, domani per Goletese Carpi alle 14.30, Arzignano Juventus Under 23, 17.30, così come Desenzano Sano Dolomiti Bellunesi e Lumezzana Albino Leffe, due partite molto delicate per entrambe le due compagini. Novara Cittadella a chiudere la giornata, e ovviamente match che ci interessa, ci riguarda, visto i 3 punti di oggi e il meno 2 acquisito con una partita in più. Per quanto riguarda domenica, poi Renata e Gian Erminio, Lecco Alcione Milano, Trento Folgore Caratese, chiude l'ospitaletto che va a far visita a una neopromossa al Treviso, e poi attenzione anche a Lumezzana che giocherà il 13 di ottobre alle ore 16, recupero del match contro la Juventus Under 23 di settimana scorsa. Poi per quanto riguarda la decima giornata, come abbiamo detto, ci sarà Gian Erminio Brescia alle 20.30 del 19 ottobre, la Cittadella giocherà in casa contro l'Arzignano, l'ospitaletto in casa contro la Pergolettese, c'è il Carpi Lumezzane, e insomma poi ci sarà anche da dover capire per quanto riguarda le altre bresciane. Michi, Desenzano giocherà contro l'Alcione Milano, un po' il tipo di strada da percorrere in campionato, e ovviamente Leonessa Brescia che scenderà in campo, tornerà in campo, quindi Radio Cronaca affidata come al solito a Jacopo Bianchi e Alessandro Motta. Tutto su Radio Brescia 7, ovviamente.
0: Non ci si annoia con le nostre frequenze.
1: Mai.
0: Con intanto il tempo che scorre, 48, ancora un minuto da giocare. anche se di fatto c'è stato e c'è un calcio di punizione battuto in questo istante dalla Provercelli con il cross che arriva in area di rigore. Qui Pellegrini va ad anticipare Zacchi, ma c'è la posizione di offside proprio di Carosso e dunque punizione per l'Union, che di fatto credo non ci sia definitivamente la parola fine, anche se c'è un minutino propedeutico da giocare in questo finalissimo, questo venerdì, che comunque concede poi un weekend di fatto di riposo, anche se immagino sarà di lavoro per la squadra di Eugenio Corini, ma insomma magari mette un po' di pressione.
1: Ma ogni tanto anche il riposo fa bene, quanto vediamo anche in altri campionati, in altre squadre, quindi attenzione soprattutto alla pressione che mettiamo al Cittadella domani contro il Novara, impegno per la squadra veneta, esatto, che finalmente gioca dopo di noi. Noi giochiamo, abbiamo giocato prima e insomma vediamo come si comporterà anche con questo aspetto mentale, con un po' di pressione addosso come quella che abbiamo avuto noi contro il Lecco settimana scorsa, che eravamo chiamati un po' a vincere.
0: Esatto, intanto meno due comunque e tre punti che andavano presi e presi, e l'obiettivo è stato raggiunto 30 secondi poco meno alla fine di questo match di cui l'Union deve prendersi tanto se non tutto a riproporre poi con la Gian Erminio. Atteggiamento ottimo, avversario comunque dal punto di vista qualitativo l'abbiamo detto, sicuramente da leccarsi i baffi, ma quello che contava era la risposta dei nostri e la risposta è arrivata, triplice fischio, tre punti e prestazione. Finalmente un applauso fragoroso accoglie il saluto all'Union Brescia, Alfredo, che strappa tre punti.
1: Clean sheet che finalmente ritorna.
0: Bravo, tra l'altro. Io ti ringrazio per il supporto di Radio Cronaca, ringrazio anche i nostri ascoltatori, ovviamente un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Brescia 7, una buona serata.
1: Ci sentiamo il 19 ottobre, ovviamente, esatto. Gian Erminio Brescia. Michele Iacobello, ti ringrazio, ovviamente da Riga Monti per il commento alla partita. Come ha detto, vittoria doveva essere, è stata una bella vittoria, è stata una bella vittoria per come è maturata tra il primo tempo e il secondo tempo, sicuramente un secondo tempo in cui sono rivenute fuori ancora qualche cosuccia, dettagli da dover ancora limare, sistemare per quanto riguarda alcune fasi di partita. Però ragazzi, siamo tornati a non prendere gol, ne abbiamo fatto uno bellissimo con Crespi al decimo minuto, abbiamo gestito in modo ordinato finalmente il primo tempo senza essere spettacolari ma molto efficaci e pragmatici. Nella ripresa un inizio forte, 4 minuti, 3 tiri li abbiamo contati, 3 occasioni importanti, ma non siamo riusciti a andare sul raddoppio, anzi dal 60esimo al 70esimo, 72esimo c'è stata anche una buona fase di pressing della Pro Vercelli nella nostra area di rigore, con un'occasione e mezza, una chance e mezza per l'ex ospitaletto Bertoli, però non è riuscito a trovare la via del pari. Ed ecco che con i cambi Corini, con Pellegrini che è entrato al posto di Spagnoli a fare la spalla a Crespi, siamo andati poi in ripartenza noi questa volta e abbiamo trovato sì il 2-0. Corini che oggi sicuramente si merita un bel applauso perché ha avuto il coraggio di cambiare, di fidarsi anche di quello che l'ambiente continuava a suggerirgli nell'orecchio, e quindi dentro Sina, ma questo lo sapevamo già, ma soprattutto centrocampo a 5, non più a 4, fuori i trequartisti, Rizzopin adattato da mezzala, e che partita che ha fatto Rizzopin, e soprattutto un duo lì davanti, Crespi e Spagnoli, che in due, in tandem, hanno fatto davvero davvero bene. Vedremo poi come gestirà anche queste situazioni a rientro di Marras, a rientro degli infortunati, insomma oggi tante cose che ci portiamo via e tante cose positive. Così doveva essere, così è stato, speriamo anche il 19 ottobre alle 20:30 contro la Gian Erminio di portare a casa tre punticini, speriamo poi domani soprattutto in un altro regalo che arriva da un altro campo, casualmente quello del Novara. Insomma, campionato lunghissimo, nona giornata che per l'Union Brescia si è conclusa, poco fa vi abbiamo raccontato un po' quello che sarà anche la nona giornata delle altre bresciane a partire da domani. Da parte mia è stato un piacere come sempre tenervi compagnia, abbiamo vinto noi per fortuna e speriamo di continuare a farlo sempre. Forza Union Brescia, ringrazio ovviamente gli sponsor che ci fanno compagnia. Adesso spazio alla musica e un buon weekend a tutti.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. E torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
6: Bertoli fa legnameria e mobilificio. Li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli fa legnameria e mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
7: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
8: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
7: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
9: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
10: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliardi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: serata.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Select. Solo bella musica. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: dividerà.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 2 di notte.
4: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.